0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Giovanotti, volevo salutare tutti voi che ascoltate Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao amici di Radio Italia, continuate così, ascoltate sempre la musica italiana e io vi mando un abbraccio e sono Tiziano Ferro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto.

0: siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cialtroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Il 28 giugno.

0: Sul palco di Radio Italia Live il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

noi. Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Questa sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza,
9: a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
13: Amore, poi il mutuo?
14: Tesoro, il mutuo non è semplice.
13: Ma su Idealista?
15: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, sul bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, con cieli generalmente sereni salvo per qualche velatura sulle regioni settentrionali. Isolati rovesci solo sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.

Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
3: Radio Italia Summer Hits 2026 in

0: E da oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal Teatro Lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: buona estate a tutti, ragazzi. Buona estate a tutti da Lorenzo Giovanotti, a tutti voi che state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: unici, unici.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Florida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
8: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
9: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
12: Quando non sono a casa tutto bene.
13: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
15: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Il supermercato è in chiusura!
17: Abbiamo dimenticato l'acqua!
18: Vado io!
19: Sì, ma leggera, eh?
20: Poco poco sodio, mi raccomando!
19: Sì, però anche per i più piccoli!
18: Quindi, acqua Eva per tutti?
16: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
21: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, veicolo in avaria sull'incrocio Cesena Sud, direzione incrocio Viterbo-Terni. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, c'è corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio Sassari-Ippodromo in direzione incrocio Cagliari. In Basilicata, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa a causa frana dopo l'incrocio di Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castro Cucco. In Lombardia, sulla statale 9 via Emilia, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello-Piacenza Nord a 1 Milano-Napoli e prima dell'incrocio variante per Fombio. In Emilia-Romagna, sulla statale 12 della Betone e del Brennero, ci sono dei lavori dopo l'incrocio di Bellaria e prima dell'incrocio Vaciglio. Sulla statale 16 Adriatica, in Puglia, incidente sull'incrocio di Barletta, strada statale 93 Appulo Lucana, 14 Bologna Taranto, in direzione incrocio Padova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere, non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Questa sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click.
6: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Jerry Calà per Seat, prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
15: Grande nonno!
14: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Eccoci qua al tuo paese, buongiorno, buongiorno. Noi non siamo al nostro paese questa mattina, comunque adesso vi spieghiamo tutto. Buongiorno innanzitutto, buona domenica, è il 28 giugno, siete con Radio Italia.

perché è arrivato veramente il grande, grande giorno. Siamo felici, siamo contenti, siamo emozionati, però adesso partiamo con questa domenica insieme. Vi do l'ora esatta e poi vi aspetto a Radio Italia, solo musica italiana. Sono adesso le ore 9.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Raid americani contro obiettivi Renen e Hormuz. Trump avverte: Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti intensificheranno lo scontro. Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Kuwait. Sisma Venezuela: si continua a scavare tra le macerie. Estratto vivo bambino di 11 anni dopo 3 giorni. Oltre 1.400 morti accertati e 50.000 dispersi. Pressione negli ospedali. Famiglia sterminata con una mannaia.

0: gennaio a Roma ha diffuso la foto del presunto killer. È un amico, anche lui bengalese, ipotesi movente passionale, caccia all'uomo. Italia sotto la morsa del caldo, ancora 18 città da bollino rosso, tra oggi e domani il picco delle temperature, emergenze in Europa, situazione critica in Germania. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, l'uomo Luigi Cavallari si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso, ricerca in corso. Mondiale Argentina, Algeria, Austria, Colombia, Congo e Portogallo, sedicesimi, stasera scontro diretto Sudafrica-Canada, domani in campo Sinera Wimbledon, pronto a difendere il titolo. Formula 1, Russell strappa la pole davanti alle Ferrari, si parte alle 15, MotoGP in Olanda, Fernandez vince la sprint, la gara alle 14, tutto live su Sky. Compie 100 anni Mel Brooks, il regista, attore, produttore, re della parodia. Tra i suoi successi Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco e Frankenstein Junior.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi domenica 28 giugno 2026 ed è Sant'Attilio. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo a scoprire le nostre stelle per questa domenica. Ariete, giornata da dedicare completamente agli amici, organizzate un piccolo viaggio in qualche bosco, al mare, non solo vi divertirete un mondo, ma soprattutto riuscirete a staccare dai pensieri che vi assillano da qualche tempo. Toro, affronterete diverse incertezze che potranno agitare la giornata e costringervi ad attaccare invece che attendere l'evolversi delle circostanze. Si prevedono interessanti novità nel tempo libero, nell'ambito dei viaggi e degli incontri. Gemelli, avrete più fiducia in voi stessi e in quello che la vita vi riserverà, maggiori energie e più voglia di scambiare tenerezze con chi vi ama. Passate qualche ora a contatto con la natura e svuotate la mente da tutti i pensieri negativi. Cancro. Il sole nel segno accrescerà la sensibilità e la voglia di condividere emozioni. L'importante sarà avere al fianco le persone giuste. La serata e le ottime posizioni planetarie creeranno occasioni per incontri piacevoli e inaspettati. Leone. Avrete una giornata ricca di incontri interessanti, molto positiva, forse fortunata, nella quale concluderete in modo rapido e preciso ciò che più desiderate. Piacevoli novità amorose busseranno alla porta dei più giovani d'ambo i sessi. Vergine. In ambito lavorativo va tutto bene, non ci sono questioni in sospeso né situazioni problematiche che possono minacciare la vostra giornata di meritato riposo. Sarete sereni e rilassati per concedervi una romantica domenica estiva con il partner. Bilancia. Una veloce e intelligente soluzione a portata di mano, ma sarà compito vostro renderla più efficace e su misura per la vostra situazione in questa giornata di vacanza. Si prevede un inatteso intermezzo d'amore con qualche perplessità finale. Scorpione. La giornata estiva sarà adatta per volare alto, per regalarvi una soddisfazione e infliggere una lezione simbolica a qualcuno che la merita da tempo e che non vi è amico. Non trascurate la persona amata e le amicizie sincere. Sagittario. Sull'onda di un'insolita disinvoltura per quanto riguarda le vostre spese, nello svago e nel tempo libero, sarà opportuno misurare bene le forze e le vostre reali possibilità. Oggi sarà meglio non esporre il fianco a critiche o a rimproveri gratuiti e infondati. Capricorno. Precisione e cura maniacale saranno i vostri punti di forza. Certo, dato che è domenica, non potrete farvi notare dal vostro capo. Per raggiungere la stabilità affettiva desiderata vi manca pochissimo. L'importante è non farsi preoccupare da un'apparente freddezza. Acquario. La giornata si annuncia allegra e piena di vita se non vi lascerete sopraffare dai dubbi quando sarete chiamati a prendere una decisione importante nell'ambito della sfera affettiva. Un po' di sport e svago non potrà che farvi bene. Pesci, vi sveglierete pieni di energia e con tanta voglia di fare, sentirete il bisogno di uscire, di stare in compagnia e di fare qualcosa di diverso dal solito. Peccato che anche il partner non sia del vostro stesso umore, ma la vostra esuberanza farà miracoli. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Ligabue, c'è sempre una canzone su Radio Italia, solo musica italiana, che è vero, poi questa è la verità, perché non vi abbandoniamo mai. Allora buongiorno, buona domenica a tutti, questa che tra l'altro è l'ultima domenica di questo mese di giugno, una domenica che secondo me ricorderemo. Allora, noi di Radio Italia ricorderemo senz'altro, perché sapete che finalmente questa sera c'è il nostro grande evento, e poi ricorderemo senz'altro come una delle domeniche più calde di questa estate 2026. Sono Fiorella, eccomi qua, sono le 9:14 minuti, vi dicevo, insomma, diretta non dal nostro studio centrale, sto guardando il cielo di Palermo, le palme di Palermo, il mare di Palermo, e so che ci sono già degli affezionati che sono in fila, perché una mamma ha scritto: buongiorno, ieri sono stata alle prove, tutto meraviglioso, stamattina alle 6 già mia figlia è in fila. Per favore controllate i ragazzi bagnando.

lì c'è troppo caldo, non ti preoccupare assolutamente, perché siamo molto organizzati e molto attrezzati dalle 6 di questa mattina addirittura. Mamma mia, questo vuol dire proprio amore, no? Per la musica. Edo Stanzini alla regia, buongiorno, con l'occhialino nero, ci sta a quest'ora del mattino, anch'io, poi lo togliamo però, eh. C'è Simone Bernardi in redazione, ciao, ciao Simone. E poi c'è Ambro, vero, a Cologno, ciao caro Ambro. Facciamo una gara dove fa più caldo, se a Palermo oppure lì a Milano, e poi possiamo fare anche questo. Il numero 331 995 0095, tanti argomenti anche questa mattina, i vostri messaggi, e poi avremo anche un ospite, che questa sera sarà sul palco di Palermo più avanti, quindi insomma poi vi spiegherò il tutto. Stiamo per ascoltare adesso la canzone di Federica Abbate, tra l'altro c'è un video molto bello di questa canzone al quale hanno partecipato tanti volti conosciuti, c'è Salda Vinci, c'è Clara, Sara Toscano, c'è Rovazzi, Fred De Palma, lo potete vedere naturalmente su Radio Italia TV, e il video è proprio di questo brano che stiamo ascoltando insieme, è Superman.

0: Allora, caro Adriano, dalla Germania, grande festa a casa tua, ci chiede di fare gli auguri, buon compleanno a sua sorella che si chiama Sabrina e alla sua compagna che si chiama Roberta, proprio oggi, quindi grandissima festa da voi. Va bene, questo è solo l'inizio di questa lunghissima giornata, perché ripeto, adesso io sono in diretta da Palermo, poi oggi pomeriggio ci saranno ancora le dirette con i miei colleghi e ai microfoni ci saranno alcuni degli artisti di questa sera, quelli che devono ancora provare, perché sapete che loro arrivano qui nel backstage, provano, salgono sul palco, provano e poi vogliono fare due chiacchiere con le voci di Radio Italia, ma soprattutto per voi, per i nostri ascoltatori. Va bene, fra pochissimo.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Dalla ricerca Arban nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Notino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
8: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
8: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
8: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: The Colors con Rolling Stone su Radio Italia, solo musica italiana. C'è una dedica bellissima, sentite che bella questa storia. Era il 30 giugno del 1982 quando un bel ragazzo si dichiarò a me, appena quindicenne. Mentre vi ascoltiamo in questo momento in macchina, quel ragazzo che si dichiarò sta guidando la macchina. Ma sentite che bello, ci siamo sposati, abbiamo 4 figli e nipoti. Potete salutare Corrado, certo, cara Febe, è giusto? Questo è un bacio che abbiamo mandato noi, 2 baci addirittura. E poi abbiamo dei festeggiamenti, 25 anni di matrimonio, ci fate gli auguri, abbiamo festeggiato 23, Sabina e Giuseppe da Giarre. Allora, questa è una giornata veramente calda, cioè per tutti, per tutta l'Italia, e quindi io ve la butto lì subito. Non vi chiedo che cosa fate proprio oggi, però volevo chiedere, voi sfidate il caldo? Cioè avete deciso oggi di sfidare il caldo oppure preferite rimanere tranquilli a casa magari al fresco? Perché è una giornata particolare, quindi abbiamo questa curiosità. Il nostro numero 331 995 0095, noi dobbiamo sfidare il caldo per forza, siamo qui al Foro Italico a Palermo. Va bene, eccola, stiamo ascoltando adesso la grande voce di Elodie, il titolo del brano è Vertigine.
1: Dove va ancora mattina?

0: la voce di Joliet con Stelle. Tra l'altro lui si prepara perché questa sera al suo terzo appuntamento, tutto sold out, allo stadio Maradona di Napoli, tra l'altro ha già detto che nel 2027 tornerà e si esibirà solo e soltanto nella sua città con gli spettacoli Napoli e Casa Tua, nel mese di giugno, il 9, 10 e l'11 giugno del 2027. Tra l'altro in questi giorni a Napoli proprio festa per Joliet, perché la città è animata, diciamo, da attività, eventi, appuntamenti collaterali ai concerti di questo artista molto molto amato da tutti, ma soprattutto chiaramente dalla sua Napoli. Va bene, allora ci sono tanti messaggi, ho detto sfidate il caldo, Jamil da Bari dice sì, io sfido il caldo con la mia consueta camminata consapevole. Vabbè, ti siamo un po' d'aiuto con la nostra musica, questa lo sapete tutti, la potete anche cantare. Partiamo insieme con la voce di Lucio Dalla.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: L'anno che verrà alle 9:42 minuti in questa domenica in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
0: Radio Italia Summer Italia.

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
11: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Anna con Wild Gore West. Allora, devo assolutamente fare un saluto a Andrea dalla Spezia, che ci ha mandato un vocale dicendo che lui ci ascolta proprio da quando è nata Radio Italia, dal 1982, quindi sono tantissimi anni, e ci ascolta 15-16 ore al giorno. Vabbè, cioè, saprei tutto praticamente della radio e anche della musica italiana, e dice: adesso vado in pensione ma continuerò ad ascoltarvi. Che dire, Andrea, ti posso dire semplicemente grazie, non so che dire. Se tu ci ascolti sempre, lo sai che siamo a Palermo, vero, in questo momento, perché Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che sta prendendo forma fra pochissime ore. Siamo al Foro Italico di Palermo, cioè, ragazzi, c'è un palco, cioè, emozionante. Io ieri sono salita quando ho fatto le prove per cantare il mio brano, no, sono salita semplicemente per fare una foto, perché è una cosa assolutamente incredibile. E questo palco è capiente al massimo e contiene tutta la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, che tra l'altro hanno provato fino a ieri sera è tardissimo ancora, l'ultimo a provare è stato Sal Da Vinci, quindi questi musicisti che erano lì proprio dal mattino, tutti sudati ma con grande amore. Allora, chi canterà questa sera dal vivo per voi e per il pubblico di Palermo? Ve li dico in ordine alfabetico: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, ci sarà Ernia, anche Fedez, Francesco Gabbani, Irama, anche Elettra Lamborghini, c'è Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, ci sarà Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. Ecco, vi devo dire una cosa, perché prima ho letto un messaggio di una mamma preoccupata perché la figlia era già in fila dalle ore 6, però guardate che i varchi apriranno alle 15, quindi oggi pomeriggio, quindi va bene giocare d'anticipo, però insomma non statevene 10 ore magari sotto il sole, perché apriranno alle 15 da Piazza Tonnarazza, da via Lincoln e da via Cala. Un'altra cosa, mi scrivete: ma l'ingresso del concerto di stasera è gratuito, giusto? Sì, è gratuito, solo sai l'accredito, perché ai varchi ci si dovrà presentare solo in possesso di un titolo di accesso valido. Ok, ho detto tutto. Sì, torniamo alla musica, perché anche lui canterà questa sera, è Ermal Meta.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

Pinguini tattici nucleari con Scooby-Doo. Secondo me il nostro Alberto Fano ci dirà che oggi le temperature in Italia sono molto alte. Sentiamolo intanto a Radio Italia. Solo musica italiana, sono le 10:02.

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per l'effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque con cieli generalmente sereni da nord a sud. Solo qualche velatura interesserà le regioni settentrionali, mentre isolati rovesci potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Nuova canzone di Raff, stupidi, anzi pazzi, stupidi ragazzi. Ancora buongiorno, buongiorno, ben ritrovati all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana. Sono Fiorella, sono le 10 e 11 minuti, siamo baciati dal sole e dal caldo di Palermo, abbiamo già iniziato questa che sarà una diretta lunghissima, fino a domani siamo in diretta praticamente. Allora, adesso voglio fare un sondaggio e voglio parlare di capelli, perché stavo leggendo questa notizia, secondo me è strano, non è possibile, hanno fatto un'indagine sui prezzi medi di comedi per taglio e piega nelle principali città italiane. Allora chiedo alle signore in ascolto, cioè voi quando andate a tagliare i capelli, no? Non dico tinte o cose di questo tipo, proprio solo il taglio e la piega, cioè quanto pagate in media? Perché stavo leggendo che per quanto riguarda le donne, le città in cui si spende di più, la città è Treviso, dove per tagliare i capelli e taglio e piega si spendono circa 62 euro. Ho detto no ragazzi, ma stiamo scherzando. Seguito poi da Parma siamo sui 55 e Rimini sui 53, cioè io trovo che sia veramente tanto, non sto dicendo tinta o mesh o colpi, queste cose qua assolutamente, ma anche per quanto riguarda gli uomini, voi signori uomini cosa spendete? Io degli uomini qua, Billo, quanto spendi per tagliare i capelli? 18 euro. Ecco, dicono che gli uomini, anche per gli uomini la città più cara è Treviso con 46 euro, e poi c'è Modena 44 e Trieste 43. Però diciamo anche quali sono le città più economiche, per fare una piega conviene andare a Napoli, a questo punto è la più economica d'Italia, cioè piega e taglio circa 30 euro, anche Palermo siamo lì 30 euro, e Reggio Calabria 31, quindi diciamo che più al sud si va e meno costa il parrucchiere, almeno questo secondo questa indagine. Ma io ve lo do subito al nostro numero, perché adesso voglio sapere il vostro parere, ma cioè, è vero al nord che spendete questa cifra solo per una piega e il taglio? Il numero è questo, 331 995 0095, scrivete perché sono curiosa. Intanto noi adesso ascoltiamo il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Era Zucchero con Rispetto su Radio Italia, solo musica italiana. Questa mattina stiamo un po' confrontando i prezzi dei parrucchieri, perché ho detto che pare che sia Treviso la città più cara per tagliarsi i capelli, a parte il fatto che vi avete scritto buongiorno. Sapete perché Treviso la più cara? Perché ha tre visi, dunque tre teste. Allora Ale, volevo sapere, ma ti è venuta al momento, cioè la sapevi già o ti è venuto proprio così quando hai ascoltato questa notizia? No vabbè dai, carina. Allora, non è in effetti Treviso la città più cara per tagliare i capelli, con una media di 62 euro, perché qualcuno mi scrive, vabbè a parte Milano, provincia di Milano 67, ma qualcuno scrive Firenze e io ho pagato 80 euro solo per tagliare la piega, cioè per la piega e per il taglio. Però dietro questo c'è una motivazione, ce l'ha spiegato Gianluca, è un parrucchiere di Roma che ci ha mandato un vocale, però ve lo spiego fra pochissimo, rimanete con noi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
6: Perché sono simpatico, giusto?
5: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
6: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
5: Buonanotte.
6: Ma siete ancora qui?
5: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Il supermercato è in chiusura!
9: Abbiamo dimenticato l'acqua!
10: Vado io!
11: Sì, ma leggera, eh?
12: Poco sodio, mi raccomando!
11: Sì, però anche per i più piccoli!
10: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti! Dobbiamo parlare!
13: Lo

0: Sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
0: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Questa sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: refresh con Da Dio. Allora, siamo arrivati a una conclusione per quanto riguarda i prezzi in Italia per tagliarsi i capelli. Avevo detto che Treviso è la città più cara, in effetti pare che sia assolutamente in linea. C'è chi scrive, non so, Brescia ad esempio 15 euro taglio e piega, qualcuno scrive Laura 28, cioè veramente sono di tutti i prezzi, cioè vanno dai 15 euro ai 24, insomma questi sono i prezzi che mi state indicando voi. Però giustamente Gianluca, che è un parrucchiere, ci sta seguendo, dice: guarda, dipende molto dal lavoro che bisogna fare, cioè nel senso che c'è una preparazione per tagliare i capelli come si deve, quindi ci sono dei corsi da fare, e diciamo che sui 60 euro è il prezzo normale se vai da un parrucchiere d'alto livello. Poi dipende anche dai prodotti che usano, no, per lavare, poi c'è chi fa la maschera eccetera eccetera, e quindi magari il costo può anche lievitare. Comunque è così, diciamo che la media, quella di Treviso che ci sembrava alta, 62 euro, bene o male sì, è la media italiana, perché poi c'è qualcuno che paga anche 100 euro. Comunque questi sono i prezzi, cari amici miei. Quanto costa andare al cinema? Non lo so, no, non facciamo un altro sondaggio, per carità, sentiamo però le nostre informazioni e le novità, vai.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Auguri, buon compleanno Francesco, oggi compie 52 anni, ha scritto alla moglie Sara, innamoratissima. Questa era d'Italia, solo musica italiana, rimanete questa domenica con noi.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Solo Mondadori Store ti fa un regalo.

0: anno intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia. Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia con 2 milioni di spettatori giornalieri è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, e sapete che questo è il primo brano del CD numero 2 della nostra nuova compilation che è uscita, si chiama Radio Italia Summits 2026 naturalmente, e ci sono 32 canzoni raccolte appunto in due CD, e praticamente sarà la colonna sonora della vostra estate, di quest'estate. Ci sono tutti i più grandi successi, vi faccio qualche nome: c'è Annalisa, The Colors, Tiziano Ferro, Giorgia, c'è Irama, c'è Emma con Ercomi, c'è chi posso dire, Tommaso Paradiso, insomma tutte le canzoni belle belle che state ascoltando per quest'estate noi le abbiamo raccolte quindi in questa compilation. Ripeto il titolo, cioè il nome di questa compilation è Radio Italia Summits 2026, e tutte le informazioni sono sul nostro sito, quindi radioitalia.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Angelo, che ci ha mandato un vocale che è partito da Licata per raggiungere Palermo per il nostro concerto di questa sera. Io sono andata a vedere, non sapevo quanto dista Licata da Palermo, mi sembra 2 ore e mezza di viaggio, giusto? E con lui c'è anche la moglie Claudia, tanti auguri, il buon compleanno, oggi è il suo compleanno, cioè pensate che regalo bellissimo, la sera del compleanno qui a Radio Italia Live, il concerto a Palermo con Radio Italia. Bene, bene, bene, siamo già entrati sì in una nuova ora, perché in questo istante sono le 11:01.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Raid americani contro obiettivi iraniani a Hormuz. Trump avverte: Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti intensificheranno lo scontro. Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Kuwait. Sisma a Venezuela, si continua a scavare tra le macerie. Estratto vivo bambino di 11 anni dopo 3 giorni, oltre 1.400 morti accertati e 50.000 dispersi. Famiglia sterminata con una mannaia a Roma, diffusa la foto del presunto killer, un amico, anche lui bengalese, caccia all'uomo. Italia sotto la morsa del caldo, ancora 18 città da bollino rosso, tra oggi e domani il picco delle temperature, emergenza in Europa, situazione critica in Germania. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, l'uomo Luigi Cavallari si trovava in barca insieme alla moglie, quando è finito in acqua e non è più riemerso, ricerche in corso. Mondiale Argentina, Algeria, Austria, Colombia, Congo e Portogallo ai 16esimi, stasera scontro diretto Sudafrica-Canada, domani in campo Sinera.

0: Wimbledon, pronto a difendere il titolo. Formula 1, Russell strappa la pole davanti alle Ferrari, si riparte alle 15, MotoGP in Olanda, Fernandez vince la sprint, la gara alle 14, tutto live su Sky. Compie 100 anni Mel Brooks, il regista, attore e produttore, re della parodia. Tra i suoi successi, Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco e Frankenstein Junior.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Mr. Rain con Supereroi su Radio Italia, solo musica italiana. Continuiamo questa mattina, questa domenica. Ben ritrovati, cari amici. Magari vi siete sintonizzati da poco e dice: ma da dove ci stanno parlando? Da Palermo. Siamo proprio in Sicilia, stiamo godendo di questa bellissima terra. Stiamo mangiando, cioè ve lo dico, non ci facciamo mancare assolutamente niente. Stiamo anche lavorando. Cioè, io sto guardando i backstage, che adesso è veramente tutto molto tranquillo. Penso che cosa ci sarà qui fra pochissime ore, perché sapete che inizia alle ore 20:40, lo dico per quelli che non saranno qui ma vorranno seguirci da casa. Allora, adesso parliamo dell'abbigliamento. Con questo caldo l'abbigliamento al lavoro può diventare veramente un problema, e diciamo che l'utilizzo dei pantaloni corti al lavoro è sempre motivo di dibattito. Ma in Francia, sapete quanto stanno soffrendo anche loro, sulla questione si è esposto direttamente il ministro del lavoro e ha approvato i bermuda per gli uomini in ufficio. Questo ministro ha assicurato, insomma, che ha visto il suo ruolo, lui continuerà a indossare giacca e cravatta se il ministro è in bermuda, vabbè, dice, nonostante le temperature di questi giorni. Lui ha aggiunto: se fossi imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, quindi chiamiamoli bermuda. Shorts secondo me sono più corti, devono comunque essere dei pantaloncini a modo, perché è chiaro, ci sono bermuda e bermuda. Se è un bel bermuda di buona fattura con una bella camicetta, una camicia e scarpe a tono, penso sia assolutamente possibile. Non lo so, secondo me ci sono certi ruoli che esigono comunque un abbigliamento particolare, anche con il caldo. Cioè, io non me lo vedo un personaggio che lavora in un ufficio, no? Che ha uno stile, questo ufficio, col bermuda, magari non con la giacca, però almeno spero solo con la camicia, perché bermuda e giacca non si può vedere. Che bella questa nuova canzone di Emma e Fabri Fibra, il titolo è Antidroga. Ma

0: Cosa ti aspetti da me? Loredana Bertè qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Lotino, today is yours. Feel good.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Posti vuoti come cose su Radio Italia, solo musica italiana questa mattina. Quando abbiamo aperto ho detto oggi poi ci sarà la sorpresa, avremo anche un ospite. Adesso vi dico che fra pochi minuti sarà con noi Marco Masini, che si trova chiaramente qui a Palermo insieme a noi per Radio Italia Live, il concerto di questa sera. Fulminacci sta andando alla grande, sta vedendo il suo pubblico aumentare concerto dopo concerto, lui è molto felice di questa cosa, però lui durante i suoi concerti fa una cosa molto particolare, continua a dare consigli da papà, ricorda sempre ai presenti di commuoversi, di piangere, in questo periodo dice anche di idratarsi e di fare attenzione al caldo, proprio come fanno tutti i TG praticamente. Comunque il tour di Fulminacci continua anche nel mese di luglio e agosto, trovate tutte le date sul nostro sito radioitalia.it. Eccolo con Stupida Sfortuna.

0: tu.
1: La voce di Levante con Sei Tu, e come vi abbiamo annunciato, ho detto, ci sarà con noi un grande ospite. Adesso lo salutiamo velocemente, poi torniamo con lui. Marco Masini, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ben svegliato.
2: Grazie.
1: Ti abbiamo buttato giù dal letto?
2: No, mi sono buttato giù
1: da solo. Va bene, rimanete con noi 3 minuti e torniamo.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
8: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Questa sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, tutta la bellezza in un click.
11: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
12: Ciao da Laura Cremaschi
13: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
12: I Salva Slip Care Free Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19 euro. E con un prodotto della linea Care Free Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
13: Acqua e sapone.
12: Oltre la convenienza.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: Ti ricordi quando hai fatto questo jingle? Ma quanti anni saranno passati?
1: Sarà stato il 1991.
0: Vabbè, no, è sempre bellissimo il jingle del nostro ospite Marco Masini, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Temperatura esterna, visto che sono dentro al nostro studio da 2 ore, Palermo non scherza come tutto il resto d'Italia.
1: Sì, l'iWatch mi dice insopportabile.
0: Insopportabile, vabbè, no, ma dai, ma vedrai che questa sera va bene. Ieri sera quando sono venuta sotto il palco a vedere le tue prove c'era una temperatura direi decente e accettabile. Ho detto speriamo che sia così domani sera per migliaia e migliaia di amici che vengono a trovarci, sai che hanno scritto che dalle 6 di questa mattina sono già alle transenne. Comunque veniamo a noi.

0: buongiorno, ben ritrovato.
1: Grazie.
0: Senti, non ci sono tante occasioni per cantare con una grande orchestra, cioè a parte il Festival di Sanremo, poi non sono tantissime, quindi immagino che anche per voi artisti, al di là del piacere di essere con amici come noi Radio Italia, di essere davanti a un grande pubblico in diretta, ovunque, sia stimolante, cioè sentire l'arco a fianco che lo puoi toccare, no?
1: Sì, sì, assolutamente. Beh, e quando c'è una squadra che insieme, diciamo, con la quale ci lavori per raggiungere un'emozione, per raggiungere un risultato, è sempre emozionante. Tutto molto, ti riporta anche un po' a come facevamo noi negli anni 80-90, le prime cose in studio. Oggi ovviamente la produzione è cambiata, però quando poi sei live e ti ritrovi con 24-48 elementi, insomma la possibilità di dare un corpo più sostanzioso e più emotivo a quello che stai facendo, ovviamente poi anche da un punto di vista musicale, da musicista, ti dà una grande soddisfazione.
0: No, infatti volevo dire, tu poi sei un grandissimo musicista, secondo me è stimolante per tutti, però uno magari sente tutto l'assieme. Tu con il tuo orecchio musicale, con la tua esperienza, tu riesci a captare tutti i suoni di tutti i musicisti in quel momento?
1: Quello dipende anche dal fonico, nel senso che io sostanzialmente quando faccio le prove impiego molto più tempo a farmi i suoni in cuffia, perché i suoni sono indispensabili, che a provare la canzone, perché poi la canzone tutti quanti noi insomma la sappiamo, si tratta solamente di avere la definizione precisa in cuffia di quello che sta succedendo. Quando tu sei chiaro e definito nei tuoi near monitor, automaticamente sei anche in grado di dare di più.
0: Senti, io stavo leggendo il calendario del tuo tour estivo, ho iniziato, poi ho cominciato a girarmi la testa perché ho detto no, non è possibile, cioè, ma quante date devi fare? Tra l'altro dopodomani ce n'è subito una, subito al nord.
1: Partiamo subito dopodomani da Alessandria, il 30, sì,
0: okay,
1: esattamente.
0: Ok, sono veramente tante, e poi ci sono anche quelle nei Palasport, nelle
1: a novembre.
0: A novembre si parte dai quelle Palasport, vediamo subito, c'è Milano il 3 novembre, il 4 Firenze, il 7 Padova, 13 Roma e 14 Napoli, quindi vuol dire che, boh, non lo so, tu non ti fermi proprio quest'estate, però tu sei felice perché tu devi stare sul palco, no? Quindi è il tuo ambiente, il tuo habitat naturale.
1: Ma sì, ma poi quest'estate abbiamo, e non solo, anche per i palazzetti dello sport, abbiamo deciso di fare anche un tipo di spettacolo molto dinamico, che ci darà la possibilità di stare veramente tutti, cioè non ci sarà il cantante e la band, ci sarà proprio una squadra che giocherà a favore della canzone, quindi avrò, come dire, in termine calcistico, avrò dietro un trequartista che mi accompagna sempre, i due esterni che mi accompagnano, le coriste che staranno sempre vicino a me, quindi ci sarà uno spettacolo molto dinamico che ti dà la possibilità di arrivare ancora più vicino alla gente che ti ascolta, e poi ci saranno delle sorprese perché ho deciso di rispolverare certe cose che la gente non si aspetta, anche qualcosa più di nicchia, qualcosa che magari ha avuto un certo tipo di successo popolare per altri motivi, non soltanto per il disco, non soltanto per quello che ho fatto, quindi ci sarà da scoprire tante cose.
0: Bello, bello, perché io ho visto l'ultimo concerto che era quello dei 35 anni, no? Quindi bellissimo, dove hai fatto proprio un percorso, sì, della tua carriera. Questo, diciamolo, anche ai tuoi fan è completamente diverso.
1: Beh certo, sono 36.
0: Hai ragione anche tu.
1: Normale.
0: Allora, io ti devo salutare, volevo dire solo, aspetta, è unico, è un poeta, la sua voce mi fa vibrare, per forza Marco che lo adoro. È qua Marco, Monica da Napoli sta leggendo i tuoi messaggi. Posso dire, cioè, gli ascoltatori lo sanno che c'è anche Fedez questa sera sul palco, adesso sì. Io non voglio spoilerare, non ti chiedo che canzoni canti perché non si possono ancora dire, però secondo me quella c'è, no?
1: Quella c'è, ci deve essere, grande
0: pezzo.
1: Ma mi sono divertito molto, ci siamo divertiti, è stata un'esperienza bellissima, e lui è un grande artista, un grande professionista, e ci siamo proprio divertiti in studio a lavorare, a realizzare il brano, quindi siamo felici per tutto il percorso che abbiamo fatto insieme, e stasera insomma daremo anche un'espressione live un pochino più importante, perché come dicevi appunto te prima, con una grande orchestra è anche un'altra cosa.
0: Sai dire tu una parola in siciliano?
1: Io no.
0: Volevo farti fare un saluto in siciliano.
1: A malapena in fiorentino.

0: caso.
1: Quello lo so, lo so. Va bene, noi amici andiamo a fare un bagno a Mondello, adesso poi torniamo proprio. No, magari qui bisogna lavorare. Marco, grazie per essere stato insieme a noi questa sera. Mi raccomando, a partire dalle ore 20:40, Radio Italia Live, il concerto da Palermo. E adesso Male Necessario. Ciao.
0: Ciao.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica, scusate, stavo chiacchierando con Marco Masini che ci ha salutato, era Olli e Giuli. Siamo sempre in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, e ormai insomma siamo quasi alla fine, mancano pochi minuti a mezzogiorno, e a mezzogiorno come sempre ci sarà la classifica, la nuova classifica italiana, quindi arriverà anche il nostro capo. E quindi per quanto mi riguarda mi sembra di avervi detto tutto per questa serata, quindi avete tutte le informazioni per seguirci. Saluto chi ci sta ascoltando, è già in coda, ripeto, apriranno comunque alle ore 15 e sappiamo comunque che sarà veramente un grande e un grandissimo evento. Allora è pronto adesso J-Ax, giusto? E quindi l'ascoltiamo, questo è il suo ultimo singolo, tra l'altro questa canzone farà parte della scaletta dei 4 concerti di J-Ax a Milano e a Roma quest'ottobre, e trovate tutte le date naturalmente sul nostro sito, quindi RadioItalia.it. Vön!

0: tutta l'Italia, tutta la Sicilia,
1: anche dal nord Italia, sì, sono persone che hanno deciso, hanno preso un volo e saranno con noi, ma comunque ringraziamo la Sicilia per l'accoglienza,
0: assolutamente,
1: come se...
0: sì,
1: mi dispiace che torniamo a casa con 2-3 kg in più, ma non importa,
0: ma tanto ce la siamo goduta. Ma sì, ogni tanto uno strappetto ci sta bene, va bene, cara Fiorella, noi ci incontreremo a questo punto prossimamente, non nelle prossime settimane ma più avanti, perché io inizio ad andare avanti e indietro. E diciamo che comunque qui a Palermo, che ore sono?
1: A Palermo.
0: E a Palermo, lo dico bene, a Palermo sono, così facciamo?
1: Anche a Palermo sono le 12:02.
0: Anche a Palermo?
1: Palermo.
0: Anche a Palermo.
2: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Raid americani contro obiettivi iraniani a Hormuz. Trump avverte: Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti intensificheranno lo scontro. Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Kuwait. Sisma Venezuela, si continua a scavare tra le macerie, estratto vivo bambino di 11 anni dopo 3 giorni, oltre 1.400 morti accertati e 50.000 dispersi. Famiglia sterminata con una mannaia a Roma, diffusa la foto del presunto killer e un amico, anche lui bengalese, caccia all'uomo. Italia sotto la morsa del caldo, ancora 18 città da bollino rosso, tra oggi e domani il picco delle temperature, emergenza in Europa, situazione critica in Germania. Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, l'uomo Luigi Cavallari si trovava in barca insieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso, ricerche in corso. Mondiali, Argentina, Algeria, Austria, Colombia, Congo e Portogallo ai 16esimi, stasera scontro diretto Sudafrica-Canada, domani in campo Sinera, Wimbledon, pronto a difendere il titolo. Formula 1, Russell strappa la pole davanti alle Ferrari, si riparte alle 15, MotoGP in Olanda, Fernandez vince la sprint, la gara alle 14, tutto live su Sky. Compie 100 anni Mel Brooks, il regista, attore, produttore, re della parodia. Tra i suoi successi Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco e Frankenstein Junior.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

eccomi qui, pronto a raccontarvi la nuova classifica. Ah, che emozione, come si dice qui a Palermo. Sì, va bene, ne parliamo dopo. Allora, la nuova classifica. Al numero 20, The Colors con Rolling Stone. Al numero 19, Ultimo e Stabile con Romantica. Al numero 18, guadagna due posizioni, Elettra Lamborghini, che sarà questa sera con noi sul palco del Radio Italia Live, il concerto qui a Palermo Foro Italico. Al numero 18 c'è Bam Bam Bambina. Al numero 17 anche lui salirà tra poche ore sul palco, Achille Lauro qui a Palermo con Comuni Immortali. Al numero 16 c'è Fulminacci, Maledetto Me, quindicesima Madame con Marrakesh, il brano è Volevo Capire con Marrakesh. Al numero 14 riguadagna 4 posti un artista che salirà e verrà sicuramente acclamato e cantato qui sul palco che vedo io qui al Foro Italico questa sera, Sal Da Vinci. Al numero 14 con Poesia. Al numero 13 Annalisa, riguadagna 4 posti canzone estiva. Al numero 12 Dito nella piaga, che di posti ne guadagna 2 con Businessman. Undicesimo Stabile, J-Ax con IP Io Però Anche No. Al numero 10 c'è Saif, il brano ha per titolo Buona Domenica.

0: la domenica.
1: Al numero 9 un artista stabile che questa sera sarà su quel palco lì che io vedo qui a Palermo, nello spazio dedicato a Spotify. Al numero 9 c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
1: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
2: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
9: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
10: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono a 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
11: Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza.
12: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
13: Perché sono simpatico, giusto?
12: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
13: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
12: Buonanotte.
13: Ma siete ancora qui?
12: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
19: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
20: È arrivata la compilation più calda dell'anno.
21: Super.

0: tutte le hits italiane dell'estate.
1: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
2: Quinti, Jovanotti e Alfa ci cantano Buon Vento.

al numero 4 guadagna ben 6 posizioni, è stato il nostro disco Italia della scorsa settimana, lui che salirà sul palco qui a Palermo questa sera. Irama è al numero 4 con Cabana.

Il podio della nuova classifica vede al numero 3, con un bel balzo in avanti di 3 posizioni, Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. Serena sarà con noi questa sera sul palco del Radio Italia Live, il concerto qui a Palermo. Al numero 3 c'è

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E restano al numero uno loro che saranno tra i protagonistissimi di questa sera. Loro qui su quel palco che vedo, i Pinguini Tattici Nucleari. Al numero uno in questo momento c'è...

primi pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, al numero 2 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, terzi Merkel Cremon con Serena Brancale e The Colors Partenope, gli altri seguono, beh, diciamo, dai, quarto è Rama Cabana, quinto è Giovanotti con Alfa Buon Vento, gli altri seguono. E come sempre io questa classifica da domani ve la racconterò, quattro posizioni al giorno, quelli che definiamo gli spaccati. Ma attenzione, non sarò qui a Palermo, non tornerò a Cologno Monzese, ma andrò direttamente a raggiungere il nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi sta seguendo questa settimana, la prossima. Saremo al largo di Tindari, perché il resto dei nostri, diciamo, colleghi sarà invece nel villaggio che ci ospiterà per una settimana. Ma questo succederà da domani, ma comunque subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12. Okay.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene. Alla

0: Grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
3: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Amore, poi il mutuo?
11: Tesoro, il mutuo non è semplice.
10: Ma su Idealista?
12: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
13: Quando ci fa sentire così.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

Ed eccola la notizia odierna, la notizia della nostra palermissima redazione. Parliamo di una strada di libri. Il 6 agosto nel paesino bergamasco di Tagliata una strada sarà interamente cosparsa di libri. È un'iniziativa culturale che nasce per spingere le persone a leggere di più, abbandonando l'uso compulsivo dello smartphone. Saranno più di 3.000 i volumi collocati in una via del comune. Per aderire all'iniziativa ci si può tesserare così da ricevere in regalo diversi libri. Ah, che bella iniziativa!

0: E in questa domenica bella, pronta per il nostro evento, ho il piacere, a questo punto è il dovere ovviamente, di collegarmi con Cologno Monzese. Palermo chiama, Cologno risponde.
1: Ma certo che rispondiamo, capo. Buongiorno, buona domenica.
0: Come rispondete forte?
2: Ciao.
0: No? Ah, guarda, non li vedo ma li sento.
2: Noi anche a distanza sentiamo un po' il friccicore dell'evento che ci attende,
1: capo,
2: oggi.
1: Ci siamo fatti anche belli, perché in qualche modo partecipiamo anche noi.
0: E io non vi posso vedere, mannaggia, una volta che Francesco si è fatto bello, mannaggia.
2: Potevi dircelo che ti siamo antipatici.
0: Ma no. E io dici, beh, sto scherzando, ovviamente Francesco Cataldo in tutto il suo splendore è sempre un uomo bello, è vero,
2: grazie,
0: Ilaria?
2: Grazie.
1: Quel gran manzo del Cataldo,
0: hai
1: oggi
0: capito?
1: Si è messo anche la spalla un po' fuori.
0: No, io invece tra poco ho un appuntamento.
2: Che appuntamento hai?
0: L'arancina che mi aspetta. Ragazzi, a quest'ora l'arancina è duopo qui a Palermo. Va bene.
2: Ma poi la domanda è sempre arancina o arancino?
0: Mille volte, Francesco, non l'hai capito ancora.
2: No,
0: ma
2: non
0: ho capito.
2: Cioè,
0: è 20.000 volte. Ma sì, me lo sanno tutti. L'unico che non lo sai, Francesco, spiega tu, Ilaria, dai, vai.
1: Madonna, gliela spiego con calma durante la diretta, non si preoccupi.
0: Allora, dico io velocemente.
2: Raccontaci.
0: A Palermo è arancina al femminile, a Catania, Messina è arancino al maschile.
2: A Boston è arancina con due R.
0: Vedi, è questo, il plurale sono arancine o arancini, decidi tu.
1: Resta un unico problema, capo, ce le riporta, perché sennò noi
0: non lo so come si possa fare.
1: Vediamo, io
0: da qui vado direttamente a Villaggio, a Tindari domani, ecco, che vi porto, ecco. Vabbè, vedremo
2: adesso.
0: Vabbè,
2: che ci hai erudito, possiamo prenderci la linea per un'oretta.
0: Adesso che ho erudito ne posso pure andare. Va bene, ciao ragazzi,
2: ciao Mario.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 28 giugno 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia, la pensione delle donne, lei becca meno di lui. Nel 2025 l'importo di quelle di invalidità, vecchiaia, superstiti è stato in media di 1.876 euro al mese, ma per le donne si è fermato a 1.491, il 34% meno rispetto ai 2.260 dei maschi. La differenza sfiora il 45% per le pensioni di vecchiaia dei dipendenti privati. Sono dati forniti dal rendiconto sociale dell'INPS, dunque dati ufficiali. Brexit, ma che servita? L'economia della Gran Bretagna non ha beneficiato dall'uscita dall'Unione Europea. Soltanto un ridotti PIL, investimento, occupazione, produttività. Ma ne valeva la pena? Bah! È morto Alan Greenspan, l'ex potentissimo presidente della Fed, la banca centrale.

0: dicono non ci sta Alibaba essere finita lì e dice non siamo un'azienda militare cinese. La Toyota annuncia tagli alla produzione entro febbraio, meno 100.000 veicoli, tantissimi posti di lavoro evidentemente sono in pericolo. Le Ferrovie Italiane, si dimetterà l'amministratore delegato Donnarumma, Donnarumma appunto l'amministratore, non il calciatore, non il portiere. L'uscita concordata col ministro Salvini per fare partire la fase 2 dell'azienda, questa la motivazione del ben servito. Lo dice la Banca Centrale Europea, peggiora la crescita nell'area euro, contrazione per 2 mesi di fila. L'impatto negativo ovviamente è la guerra in Medio Oriente. Questo dicono i dati statistici, mentre quelli dell'Istat parlano di PIL e lavoro che crescono di più al sud che nelle altre aree italiane. Si legge nella stima preliminare territoriale del 2025. Il Mezzogiorno è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione, più 1,5%, seguono il Centro con più 1, il Nord-Ovest più 0,9% e il Nord-Est più 0,8%. Le automobili, la Toyota dunque è nei guai, le altre case stanno affacciate ai mercati per capire quale sarà il futuro dell'auto e anche il loro futuro. 1 miliardo di euro per il lavoro nel decreto legge della Meloni che è stato approvato. Domani via ad una nuova settimana di borsa. Milano riparte da meno 1,03%, Wall Street da meno 0,05%. L'euro contro dollaro attorno all'1,14, lo spread 73,24 punti. Il bilancio settimanale dice che Milano ha perso il 3,03%, Wall Street circa la metà, ha perso l'1,59%. Io vi ricordo che oggi alle ore 20:40 a Palermo c'è Radio Italia Live, il concerto. Si tratta del più grande evento gratuito di musica live in Italia, organizzato da Radio Italia Solo Musica Italiana. È realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Sole e gran caldo saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, Solo Musica Italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...

Allora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Tommaso Paradiso, i romantici e poi il Ligabue. Tu sei cosa lì?
1: Tu lei, come ti chiami?
0: Tu sei Ilaria Cappelluti. Ciao Ilaria.
1: E tu sei Francesco Cataldo, ma che meraviglia ritrovarsi sempre insieme, ma soprattutto che meraviglia ritrovarci già tutti insieme in quella che è una giornata che possiamo dirlo, abbiamo aspettato veramente tanto,
0: Sì.
1: Perché stasera c'è l'evento Radio Italia Live, il concerto a Palermo e insomma io sono emozionata già da qua e siamo a svariati chilometri di distanza.
0: Oggi
1: da loro.
0: Siamo tutti palermitani nel cuore, no? Ich bin ein Palermitanen. No?
1: La sai che qualcuno ci suggeriva Pagliarmo, che sarebbe a dire a Palermo? Cioè nel dialetto.
0: No,
1: sì.
0: Beh, non scendo proprio in queste forme dialettali, non riesco. Diciamo che poi anche il siciliano è particolarmente difficile, perché Palermo ha un dialetto che è diverso da quello di Catania, che è diverso da quello di Messina, e quindi si fa un po' fatica a stargli dietro. Però se volete farvi una gita al Santo Stefano di Camascia, potrete vedere per esempio la produzione di ceramiche, di cui la località è tipica.
1: A proposito di informazioni utilissime, al 331-995-0095, più di qualcuno dice: scusate, ma fino a che ora è consentito l'accesso al concerto di Palermo? Sono evidentemente gli amici che si stanno organizzando per andare. Allora, i varchi aprono alle 15 e chiudono alle 18:30, per cui mi raccomando, ci si va belli tranquilli, poi una volta che si sta insieme è festa pura a partire dall'inizio della giornata.
0: Esatto, anche perché prima dello spettacolo c'è un po' di intrattenimento, non è
1: c'è
0: che siete lì a braccia conserte ad aspettare che lo spettacolo inizi, diciamo che qualcuno farà qualcosa per farvi divertire anche prima che il concerto prenda il via.
1: Lo spettacolo è completo e straricco, lo viviamo insieme già a partire da

0: Adesso così in onda, e già che ci siamo, per non farci mancare niente di niente di niente, andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

l'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

0: porno, bambole di pezze, prima ancora Tiziano Ferro con L'amore è una cosa semplice.
1: Allora, oggi Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J. Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist Radio Italia Live, il concerto su Spotify.
0: Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione. Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Questa sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
9: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.

0: Prima Zucchero con il brano intitolato Un Chilo e poi Annalisa con Canzone Estiva, una canzone che sicuramente avrete voluto cantare insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana e che, se volete, potete continuare a cantare con noi insieme agli altri più grandi successi di questa caldissima estate.
1: Sì, perché è uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026, dove dentro trovate veramente di tutto. Per dare un'idea, tipo ci trovate Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese, Madame Marrakesh con Volevo Capire, oppure, che ne so, Fredde Palma, Anita e Mischilla con La Testa Gira. Insomma, c'è davvero di tutto, 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026. Dai,
0: se volete la tracklist di queste 16 più 16 meravigliose canzoni italiane dell'estate 2026, collegatevi al nostro sito Radio Ita 16 più 16, sono 16 su un disco e 16 sull'altro.
1: Stavo facendo i conti, vabbè.
0: Collegatevi al nostro sito radioitalia.it e adesso continuiamo a cantare con i Negrita. Ho imparato a sognare.

0: Gran bella intensità, Madame Marrakesh, volevo capire.
1: Nella nostra domenica pomeriggio insieme, a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
6: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
9: Yahoo! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni

0: pubblicità. Da Doc in farmacia.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 euro. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 euro.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combisone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Magali con il brano intitolato Paprika. Prima invece abbiamo ritrovato Achille Lauro e Comuni Immortali. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ancora buona domenica in compagnia di Francesco e di Ilaria e in compagnia anche di una di quelle notizie, uno di quei rari studi che vengono fatti nelle varie università del mondo che effettivamente un po' ci piace ascoltare. Perché? Perché da Harvard che ci arriva la notizia che bastano solo 12 minuti a passeggio con un amico per stare immediatamente meglio. Hanno proprio dimostrato che con questi 12 minuti di camminata fianco a fianco con una persona a cui vuoi bene e che ti vuol bene, addirittura non è che ne ottieni uno di effetto benefico, ne ottieni due in uno.
0: Beh, certo, perché se da una parte il movimento stimola il rilascio di endorfine, riduce i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress nell'organismo, dall'altra la presenza di un amico potenzia ulteriormente questi effetti grazie alla produzione di ossitocina, il cosiddetto ormone del legame. E uno dice, non sono tanto a posto, sono un po' giù di morale, eccetera, bastano 12 minuti in compagnia di un amico, una bella passeggiata con un amico, e questo è il tempo minimo per mettere in moto questi meccanismi benefici.
1: Se poi vuoi proprio esaltare al massimo i meccanismi benefici, un'altra cosa bellissima da fare tutti insieme è cantarle, per esempio, cantarle insieme quando sei con qualcuno che ti piace e ti canti una canzone. Potrebbe capitare?
0: Io ne ho una.
1: Facciamo capitare
0: ora.
1: Bravo, mi piace, siamo in mood giusto.
0: È Calma Metafisica di Ermal Meta. Il cielo.

0: E secondo me saranno molto più di due amici quelli che se la canteranno questa sera proprio durante il Radio Italia Live, il concerto, visto che Ermal Meta è dei nostri. Beh, insomma, ci saranno delle belle, sì, emozioni.
1: Poi se volete noi possiamo anche ripetervi gli altri artisti che saranno con noi sul palco a Palermo, c'è Achille Lauro, Le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Rama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, appunto Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e poi ci sarà la partecipazione speciale di Samurai J. Ma quindi stavi raccontando che è successo un fatto, insomma, un po'
0: li seguivo da ieri. Allora, la nostra Francesca ha avuto un lieve abbassamento di voce, tra poco prenderanno loro, Francesca e Mauro, la linea. A me piaceva l'idea di mandare già da Cologno massaggini alle corde vocali, perché questa sera poi si va di palco, e quindi massima vicinanza.
1: Tra l'altro introdurremo una novità, perché Francesca Leto, per l'occasione, visto che è rimasta senza voce, ha studiato il LIS, la lingua dei segni,
0: presenterà lo spettacolo nella lingua dei segni. Ma dai,
1: io sono sicuro che succederà. Poi Fra è bravissima, quindi cosa ci vuole imparare? Cinque minuti.
0: Non è vero. Carezze, cara Fra, alle corde vocali, ma naturalmente poi se non si sente, scuso anche a Mauro, tantissime, perché sono loro che prendono il testimone, e da questo momento in poi lo spettacolo andrà tutto in giro da Palermo, perché appunto c'è tanta emozione, sono gli artisti, siamo lì in attesa di quello che è il nostro evento.
1: Tra l'altro, tra un'oretta credo si apriranno i cancelli, per poter accedere al Foro Italico, e l'ingresso è fino alle 18:30. Chi ha un titolo, per poter assistere allo spettacolo, arrivi per tempo alle postazioni. Ci salutiamo?
0: Sì, ci salutiamo e mandiamo i saluti fino a Palermo. Siamo con voi, ragazzi, forza!
1: E in bocca al lupo per il grande appuntamento con Radio Italia Live, il concerto di questa sera a Palermo. Un saluto da Ilaria Cappelluti, ciao Ilaria, da Francesco Cataldo, e se volete ci ritroviamo a Radio Italia Solo Musica Italiana il prossimo fine settimana.

0: Avete acceso la radio?
1: Ma io penso, spero di sì.
0: Bravi, avete fatto bene, avete fatto bene. Buongiorno, siamo in diretta da Palermo, siamo tornati qui in diretta. Questa mattina c'era Fiorella già con degli ospiti.
1: Certo.
0: Noi oggi ne avremo altri qui in diretta dal nostro, sì. La mettiamo dopo. Track.
2: E so che sto bene
0: sul track. Appunto, quello volevo dire, dal nostro
1: sì.
0: track. Ecco,
1: qua c'è
0: scusami.
1: Un via vai che non potete mai, vedo transfer che arrivano, artisti che provano,
0: certo,
1: c'è tutto
0: certo,
1: un movimento
0: certo.
1: Del resto stiamo proprio aspettando che
0: esatto,
1: arrivi l'evento
0: esatto, vi racconteremo tutto questa sera, il tutto dalle 20:40, mi raccomando accendete il televisore presto, dalle 20:40 dalle 20:40 ok, no, alla radio e alla TV, ecco.
1: C'è Stussi che ride,
0: Stussi ride senza motivo,
1: no, ride della mia voce di oggi,
0: oggi sei un po' con la voce
1: oggi
0: bassa,
1: è così. Oggi.
0: Puoi salire sullo sgabello, vediamo se
1: dai,
0: va meglio, vabbè niente, allora oggi ti doppio se vuoi,
1: va bene dai, pensa,
0: qualcuno dirà no, così parla
1: lo
0: doppio
1: sai
0: quello.
1: Cosa dico, lo sai già.
0: Allora salutiamo Stussi, salutiamo Lidia Maria che è qui con noi, Larizza che si trova invece a Cologno Monzese Beach, poi c'è Cardinale, Billo che sono in regia qui,
1: ciao,
0: e
1: ragazzi.
0: Max Pepori che fa i danni a Cologno Monzese, va bene, abbiamo
1: tutti.
0: Salutato
1: allora,
0: tutti. Abbiamo
1: manca
0: salutato
1: di dire
0: tutti.
1: Il numero, il 331 995 0095,
0: a memoria, ma è pazzesco, a memoria ragazzi.
1: Beh, del resto
0: memoria.
1: Una cosa compensa l'altra, non ho la voce ma ho la memoria,
0: ho capito, comunque piano perché sennò se ne va e stasera dovrai cantare.
1: Già.
0: Cosa vuoi fare Stussi?
3: Mauro Marino.
0: Ah, già, è vero.
3: Francesca Leto.
0: Vedevo dei gesti strani,
1: non capivo.
0: Salutiamo anche gli ascoltatori e quelli che sono su Radio Italia TV perché siamo contemporanea. Tra poco dicevamo avremo degli ospiti, abbiamo detto tutto, possiamo andare con il Disco Italia? Prego.
4: Disco Italia.
3: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani.

0: pensare al cielo d'Irlanda mi sento un po' più fresco.
1: Veramente? Ma
0: tu immagina il cielo d'Irlanda.
1: Basta
0: com'è il cielo d'Irlanda?
1: Beh, un po' grigino, un po'.
0: Sì. Già, non senti già più fresco?
1: Sento un po' di umidità, non
0: un po' di umidità,
1: no,
0: ma quella è un'altra roba.
1: Preferisco
0: roba.
1: Vedere il cielo terzo.
0: Vabbè, certo,
1: Palermo
0: è bellissimo.
1: Noi,
0: poi c'è il mare lì a due passi. Guarda, se vedi il mare là in fondo,
1: certo,
0: guarda che bello.
1: Guarda, se
0: che
1: mi
0: bello.
1: Alzo un po' in punta di piedi.
0: Comunque,
1: lo vedo.
0: Ragazzi, noi abbiamo sempre le secchiate d'acqua per ogni evenienza, se ne avete bisogno. Abbiamo detto tutto. Volevo salutare Alessandro da Palermo.
1: Sì, Alessandro.
0: Ha mandato sta foto, dice: sì. La parte finora più bella, Irama e Francesca.
1: Grazie.
0: Dice: Mauro,
1: grazie,
0: tu introvabile, perché io mi nascondo, io non mi faccio vedere, mi nascondo. Io...
1: Però volevo tranquillizzare Alessandro che gliel'ho dato io.
0: Me l'ha dato
1: regalo.
0: Il tuo regalo, il tuo pensiero. Sì. Grazie Alessandro, grazie, grazie, grazie mille. Pubblicherò una foto con quella roba lì.
1: Sì.
0: Non posso dire cos'è.
1: La pubblichiamo insieme.
0: Appunto,
1: che ce l'abbiamo tutte e
0: la
1: due. Grazie.
0: Intanto
1: sì,
0: grazie
1: sì.
0: per il pensiero di Alessandro. Tra poco leggeremo anche gli altri messaggi.
1: Oh.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità e fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Questa sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa. Lo Sport Italia Village. Il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Vuoi fare tucca tucca con le mani mani Macarena su di te? Tucca tucca tucca tucca, non possiamo farlo.
1: Facciamolo.
0: Ah, scusa, no. Al megafono, il megafono in mano, pronto per la sigla del primo giro ufficiale della domenica dei saluti a caso.
1: Sentiamo se è partita la base avaiata.
0: No, ma
1: partita, bene.
0: Il pubblico della domenica è diverso, non è abituato a sentire questi due cretini qui che fanno. Ecco, prego.
1: Che sentono alcuni per la prima volta la base avaiana con la rullatina che parte.
0: Tu sì, ce la fa sentire, perché se la toglie ogni due per tre, non ho capito.
1: Ma è per la rullatina, che rullatina. Quella porta fortuna.
0: Ciao Radio Italia, mi chiamo Thomas, sto tornando dalle ferie, potreste fare mettere una canzone, vedrai che arriverà quell'artista lì.
1: Lui sicuro che arriva.
0: Passa sempre.
1: Sempre. Sì. Sono Giulia da Palermo, anche noi siamo in direzione del concerto di Radio Italia Live. Non vedo l'ora che si esibisca Irama.
0: Quindi
1: a stasera da Giulia, papà Antonio, mamma Clarissa e mio fratellino Filippo.
0: Molto bene, buon pomeriggio, buongiorno, buona domenica, vi faccio FM i miei più sentiti auguri per il concerto di stasera, che certamente seguirò in TV. E potete fare tanti auguri di cuore a mia figlia Martina, che il 24 farà il compleanno, quindi per il suo 24esimo compleanno.
1: Quindi
0: amore da parte di mamma e papà e il fratellone Michele, purtroppo poverina festeggia senza di noi, ma con gli amici eccetera.
1: Con
0: quindi
1: gli amici,
0: tanti tanti auguri.
1: E fuori porta. Buongiorno Radio Italia, sono Antonio da Faeto, provincia di Foggia. Volevo salutare mia moglie Maria e mio figlio Biagio. In questo momento stiamo nel bosco al fresco e vi ascoltiamo a tutto volume. Che bel quadretto al fresco.
0: Adesso io e Amanda Lear qui al mio fianco lanciamo la prossima canzone. C'hai la voce un po'.
1: No, non l'accetto.
0: Sei un po' così.
1: Non accetto questa voce bassa perché io voglio cantare lo stesso.
0: No, meglio di no.
1: Questo artista lo amo moltissimo.
0: È sempre bello quando non canti. Lo dice Coez anche.
2: È quasi

0: Se si spegne tutto siamo costretti ad andare via, eh. Speriamo no, di no, no speriamo di no. Comunque per adesso è tutto a posto, siamo belli carichi, stanno suonando sul palco qui di fianco a noi, ci sono le prove, tra poco avremo degli ospiti qui in diretta, nel frattempo abbiamo tanti vostri messaggi, quindi andiamo ancora, vai via.
1: Allora, ciao, da stamattina mia figlia Giulia assieme a tantissimi altri ragazzi, esattamente sì, dalle 6, sì, sono in fila e hanno caldo, hanno per caldo, favore bagnateli,
0: fa caldo. Allora,
1: sono al varco di via Lincoln, io li ho visti stamattina perché sono uscita,
0: li hai bagnati?
1: Li ho visto già e non avevo
0: però abbiamo le secchiate d'acqua, ancora una, grazie per favore. Tranquilli, tranquilli, grazie, che abbiamo anche l'acqua per questi ragazzi. Ciao Radio Italia, ciao Mauro, ciao Francesca, sempre molto eccetera, soprattutto complimenti per il vostro lavoro, ottima compagnia, piacevole, grazie, da seguire durante le dirette eccetera, in ascolto e in visione della diretta. Attenzione al rosso letto, perché è di rosso vestita, all'attacco del toro.
1: Ah, tu sei il toro.
0: Io sono del toro, quindi è più toro di me, voglio dire. E quindi salutiamo Luca dalla provincia di Milano,
1: ciao,
0: e saluta anche Lidia Maria Tarsitano. Hai capito? Tu sì, a te non ti filano proprio, vedi? A noi maschietti non ci filano proprio. C'è niente da fare, guarda, c'è niente da fare.
1: No, no?
0: Sì. Va bene, ci accontentiamo della pioggia che cade.
1: Bello.
0: Tanto non c'è pericolo qua.
1: No, qua non c'è.
0: Siamo sicuri che non pioverà. Però nel frattempo, per rinfrescare un po' tutti, mettiamo in Negramaro con Lorenzo Giovanotti. Cade la pioggia. C'è il capo, ci ha portato qualcosa da mangiare di dolce.
1: Sì.
0: Non lo so, vedo un sacchettino interessante con cose dolci.

0: Buongiorno Giovanotti, cade la pioggia e vogliamo salutare il nostro amico Marco Cervellini.
1: Ma
0: che
1: certo,
0: ci sta ascoltando.
1: Salutiamolo, ciao Marco.
0: Ciao Marco, un abbraccione, grazie per il lavoro che fate.
1: Bene.
0: Ah ok, no, devo perché siccome è senza voce la devo doppiare, quindi puoi ripetere cosa hai detto? Andiamo.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Italia Summer Eats 2026 in

0: e da oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
2: Il supermercato è in chiusura!
3: Abbiamo dimenticato l'acqua!
4: Vado io.
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando.
5: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
2: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Tu sorridi ma nascondi dolore. Io ti conosco, mascherina.
2: No, sorrido perché sorrido.
1: Amica, tu era la canzone dei Coma Cose, ci mancherebbe, non mi permetterei mai. Stiamo aspettando degli ospiti. Nel frattempo siamo a Palermo, Radio Italia Live, il concerto presentato da Notino, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, proprio oggi, questa sera, dalle 20:40 al Foro Italico di Palermo. Diremo tutto dopo, cast eccetera, perché abbiamo degli ospiti.
2: Stanno
1: in arrivo.
2: Stanno proprio arrivando in
1: Quindi
2: questo momento.
1: Quindi mandiamo subito il brano, va, perché se no non ce la facciamo, mangiamo la prossima canzone.
2: Esatto.
1: E apriamo gli occhi.
2: Torniamo con loro.
1: Diciamo sì. Nient'altro, perché se no mettiamo Giulia Biagio.

0: Sorry, scusa, lo sento, sei qui con noi nella nostra postazione, ci sono proprio loro, i pinguini tattici nucleari. Ciao ragazzi.
1: Ciao, ragazzi.
2: Ciao, ciao.
0: Avete
2: ciao.
0: Un elemento in più qua, ho visto.
3: Un altro pinguino.
0: Pinguino Mario.
4: Io sono il pinguino piccolino, come potrete vedere. Se in questo momento ci state guardando, io sono il pinguinino. Loro si poi mi hanno messo vicino a Riccardo, mannaggia. E due Mario volanti. Vabbè. Perché sono qui? Perché facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, è quella di anticipare, ma spoilerare non mi piace.
1: Sì.
4: Di anticipare una cosa che accadrà questa sera. E di solito diamo il cast, eccetera, eccetera, senza dire poi magari l'ordine, ma questa sera noi ci scateniamo perché apriremo con il botto il nostro Radio Italia Live, il concerto, perché verrà aperto da loro, i Pinguini Tattici Nucleari, alle 20:45 inizieranno questo grande concerto di musica dal vivo, dobbiamo dirlo, Riccardo, perché sì, la musica dal vivo è fondamentale, noi ce la mettiamo sempre tutto, è sempre complicato, è sempre difficile, le prove, scrivere.
3: Però ne vale la pena.
4: Assolutamente, anche perché io ritengo, e poi mi taccio, come dicono quelli veri, che anche per gli artisti sia importante esibirsi dal vivo.
3: Sì, per noi è importantissimo, perché nasciamo proprio come band live, quindi è ovviamente divertentissimo e bellissimo.
4: Adesso io me ne vado perché vi lascio con Mauro, Francesca.
1: Grazie.
4: E i pinguini, quindi questa sera alle 20:40 ci sarà il primo collegamento, alle 20:45 circa inizieremo Radio Italia Live, il concerto, apriranno loro, i Pinguini Tattici Nucleari, non vi dico con quali canzoni, ma sono tre brani pazzeschi, non perdeteli, chi è qua li vedrà qua, chi è a casa li può ascoltare in radio, vedere in televisione, ma alle 20:45, anzi dalle 20:40 non fate altro che seguire il nostro Radio Italia Live, il concerto. Grazie ragazzi,
1: grazie.
4: Vi lascio
1: grazie
4: con le creature qua, mi tolgo.
1: Grazie capo, ritorna a mangiare altre prelibatezze, capo, ritorna. Ragazzi, tra l'altro per voi è la prima volta a Palermo, vero? Quindi
3: sì,
1: oltre a essere i primi è la prima volta a Palermo.
3: È un sacco di prime volte.
5: Ichiban, come dicono in Giappone.
3: Ichiban. E è bellissimo, ovviamente. Devo dire, fa molto caldo, però è uno spettacolo. Io sono già venuto diverse volte come turista,
1: sì,
3: e devo dire, una città bellissima.
1: Sì, questo è molto vero.
0: E non è la prima volta a Radio Italia Live il concerto, perché ormai siete un po' di casa qui, insomma, vi vogliamo bene, lo sapete, no? Quindi, e voi ce ne volete a noi, quindi insomma ci fa piacere. Volevamo chiedervi un po' di cose, perché abbiamo ascoltato prima Sorry, scusa, lo sento, che è il singolo nuovo. L'album...
3: Arriverà a un certo punto.
6: Esatto, ci stiamo lavorando con calma e con i nostri tempi, poi arriveremo con tutto quanto.
0: Senza fretta.
3: È sempre un lungo processo, perché poi essendo anche una band tutto si complica ulteriormente, però a un certo punto state tranquilli, abbiamo già diverse canzoni in saccoccia.
1: Bene, se lo dite voi, allora noi ci mettiamo qua tranquilli, seduti, aspettiamo che arrivi.
0: Va bene, e poi avrete da fare poi il prossimo anno cose importanti, no? Vogliamo parlarne?
3: Abbiamo un tour.
0: Tour, ecco.
3: Abbiamo un tour negli stadi, che è il nostro terzo tour negli stadi, e appunto stiamo preparando anche quello, abbiamo già un'idea su come vogliamo il palco, su cosa vogliamo sul palco, sugli arrangiamenti che noi cambiamo ogni volta, e insomma io penso che ne varrà la pena.
5: Stiamo già dibattendo della scaletta tra di noi, non preoccupatevi amici, cioè, anche quello a un certo punto la partoriremo e ce la faremo.
0: E siete in tanti a mettervi d'accordo tutti?
1: Sì, ma avete tipo
3: impossibile quasi,
1: avete tipo il gruppo WhatsApp in cui quando uno viene l'intuizione scrivete facciamo questo, mettiamo quell'altro?
3: Sì.
1: Ah, ecco.
3: Abbiamo diversi gruppi WhatsApp, ce n'è uno.
6: Di solito sì, poi il rapporto
5: poi c'hanno dei nomi buffi ovviamente, come tutti i gruppi WhatsApp di tutti hanno i nomi peggiori.
1: Tipo, dai.
5: Non si può.
3: No, ma non sono sporchi o niente. Però ce n'è uno che si chiama Musicisti, Elio Biffi.
6: Perché ha avuto tutta una serie di nomi che finivano con la I e siamo finiti poi con Elio Biffi.
0: Vi chiedo una cosa, poi vi lascio andare. Chi è che non legge mai il messaggio delle chat? Ci sarà qualcuno che lo legge?
5: Allora,
7: sapevo che avreste puntato il dito contro di me. Però ci sarà un motivo se tutti puntano il dito contro di me.
5: Lui non le legge, anche e poi lui. C'è anche lui che ha degli orari della giornata in cui spegne i dati.
6: Allora, sì, spegnevo i dati adesso. Era un'ottima abitudine che purtroppo ho perso. Però sì, guardo il telefono meno di quanto forse dovrei.
0: Va bene, ragazzi, grazie di essere qui con noi a Palermo questa sera dalle 20:40 in poi. Mi raccomando, poi 20:45. Comunque, collegatevi prima. Radio Italia Live Concerto, apriranno loro. Notizie in anteprima, i Pinguini Tattici Nucleari. Grazie.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
3: Grazie a voi.
0: Grazie.

0: vento.
1: Secondo te dove sarà Francesco Gabbani
2: tra poche ore?
1: Tra poche ore, dove sarà
2: qui con noi, sul palco di Radio Italia Live Palermo.
1: Esatto.
2: Ovviamente insieme ai suoi compagni.
1: Tutti.
2: Che sono tanti, sono Achille Lauro, le bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, lui, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo avuto qui sì. pochi minuti fa, Sal Da Vinci e poi per Radio Italia Trend e per Spotify, Samurai J.
1: Quindi questa sera informazione importante riguardo i varchi, per quelli che riusciranno a venire qui, apriranno alle ore 15, quindi hanno già aperto da 10 minuti
2: sì, sì, sì.
1: E quindi i varchi che abbiamo detto di solito nei giorni scorsi, ai varchi ci si deve presentare solo se in possesso di un titolo di accesso valido,
2: sì.
1: mi raccomando, altrimenti non potete proprio entrare sulla
2: Salutiamo
1: piazza.
2: Salutiamo anche tutte le forze dell'ordine,
1: i volontari che
2: si stanno così mettendo a disposizione ormai da giorni
1: certo.
2: per controllare che tutto funzioni bene.
1: Nel frattempo c'è altra gente che prova, non possiamo dirvi chi
2: no.
1: sul palco, ma tra poco avremo altri ospiti e ora
2: sì.
1: possiamo andare con il dito nella piaga,
2: ma è meglio
1: un dito nella piaga?
2: Guarda, sono giorni che me lo chiedo.
1: Non riusciamo mai a... Comunque c'è Businessman.

0: ¿Dónde vamos?
1: Vamos a bailar, obviamente.
0: Vamos a bailar todos juntos aquí en la radio de la música italiana desde Palermo, Sicilia, al Foro Italico por Radio Italia Live, el concierto.
1: El sol es caliente.
0: Caliente, muy caliente. Abbiamo anche tanti messaggini calienti che ci scrivono i nostri simpaticissimi ascoltatori e via, allora, vai.
1: Allora, buon pomeriggio ragazzi, è iniziato il countdown, certo, poi ci sarà anche quello ufficiale di countdown,
0: certo,
1: proprio
0: certo,
1: questa sera.
0: Con Mirko Perenzini.
1: Certo, certo, in bocca al lupo per il concerto, siamo con voi e con tutti gli artisti. Forza Franci, grazie, ne ho bisogno
0: dai,
1: in questo
0: dai,
1: momento.
0: Dai, che ce la fai.
1: Baci da Rosalia di Torre del Greco, grazie.
0: Rosalia,
1: grazie.
0: Però lo dico a te e a tutti gli altri ascoltatori, c'è un vantaggio in tutto ciò che Francesca oggi non ha cantato e quindi
1: no,
0: qua siamo
1: me.
0: Tutti sul track, perché siamo in tanti qui sul track.
1: Ora voi immaginate.
0: Siamo tutti felici perché Francesca non ha cantato.
1: Perché ieri,
0: capito?
1: Mi sono data il colpo di grazia, ero già un po' senza voce, non ho resistito, sono andata a vedere le prove e mi sono lasciata andare.
0: Anna, complimenti per
2: so
0: la
2: che sto bene sul track.
0: Molto bene, grazie. E vorrei congratularmi con la mia nipote Anna per la sua professionalità di insegnante di Pilates a Prato. Vi invio il video, ci ha mandato
1: allora,
0: il video anche.
1: Lo guarderemo,
0: bello, bello.
1: Lo guarderò.
0: Bene.
1: E saluto anche Giampiero da Voghera che mi dice eccetera e complimenti.
0: Brava, brava. Ah, dice che con questa voce qua, con poca voce, sei ancora più,
1: me l'hanno scritto in tanti.
0: Ah, chissà come mai. Allora tienila, tienila
1: no,
0: sta voce.
1: No,
0: tienila,
1: no,
0: tienila.
1: No, no.
0: Ti fanno doppiare i film. Adesso
1: no.
0: ne parliamo dopo con Luca Ward, eh. Sì, sì, ne parliamo con lui, andiamo, va. Ho sentito le prove di Sal ieri. Ho visto
1: anch'io.
0: C'era gente che ballava e che cantava.
1: Ero qui a fare.
0: Eh sì.
1: Due

0: due passi. Stavamo ballando, scusate, la canzone per questa sera, per Sal da Vinci, per ballarla,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sì. Non siamo ufficialmente sul palco a fare la coreografia, no, con Sal da Vinci, però saremo lì in zona.
0: No, non saremo lì, saremo lì dietro.
1: Senti,
0: è tornata la voce, ma è fantastico.
1: Voce,
0: sto proprio preoccupato, speriamo non canti. La pubblicità secondo me non la canta, però.
1: No.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Dalla ricerca Arban nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori. In libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: ti sei
1: volevo dire qualcosa, sì,
0: sì. Ma è tipico,
1: E allora dimenticarsi alle 3:30 al
0: tipico
1: posto delle 7,
0: quando
1: molto
0: passa
1: bene.
0: Questa canzone di Elodie ci dimentichiamo.
1: Noi abbiamo tantissimi messaggi e quindi ci sembrava giusto andare a leggere qualcosina ancora, perché come si fa altrimenti? Dai, via via via,
0: esatto.
1: Andiamo.
0: Allora c'è Patrizia.
1: Patrizia dov'è?
0: C'è
1: El Coco, ci chiede di una canzone. Comunque Francesca canta che sei tutti noi, un grande bacio a te Mauro, a Alessandra da Pordenone.
0: Grazie,
1: non può
0: Ale.
1: Cantare oggi è senza voce, non ce la fa, poi deve salire sul palco a presentare gli artisti,
0: sì,
1: come fa
0: amiche, amici, supporter, devo tenere la voce,
1: poi devono mettermi
0: sera.
1: I sottotitoli
0: meglio, oggi mi contengo, meno
1: male. Poi nel senso che non canti, poi
0: sì, MG da Torino, sì, ci dice che è sempre un piacere ascoltarci,
1: grazie,
0: e anche poterci vedere.
1: Grazie mille.
0: Buon concerto a noi,
1: poi,
0: e anche a voi che guarderete.
1: Esatto, qualcuno ci chiede di questa sera, i marchi aprono alle 3, sono già aperti,
0: sì,
1: quindi indipendentemente da quello che c'è scritto, insomma, le indicazioni sono quelle. Poi ancora.
0: Esatto, poi c'è Anna Rita da Palermo.
1: Sì.
0: Lei è qui. Vi faccio anch'io un po' di radio cronaca.
1: Sì.
0: Giulia è entrata,
1: molto
0: è felicissima,
1: bene,
0: in prima fila davanti al palco.
1: Sì.
0: Vi stanno anche bagnando.
1: Hai visto? L'avevo detto.
0: Ha detto che è bellissimo, ma è tutto molto controllato. Stasera arriverà anche lei.
1: Quindi siamo tutti tranquilli, potete stare tutti tranquilli. Poi se avete bisogno d'acqua, noi abbiamo sempre le nostre secchiate che vi mandiamo molto molto volentieri, va bene?
0: Esatto.
1: Perfetto, possiamo andare con la prossima, finalmente la posso annunciare, so che Francesca Leto non la canterà.
0: Che sofferenza.
1: Oh, cantala sottovoce, dai, ricordo.

0: ridendo e scherzando, questa canzoncina qui dei Subsonica c'ha 26 anni.
1: Davvero?
0: Certo, perché era il 2000, 26? Se non ricordo male, quindi 26 anni.
1: Beh, bella,
0: pensa
1: bella.
0: Quanti nostri ascoltatori ancora non erano nati, quindi non la conoscono.
1: È vero, ma noi te la facciamo conoscere.
0: Certo, perché noi ve le facciamo ascoltare tutte, va bene?
1: Esatto, esatto.
0: Perfetto, possiamo andare?
1: Già?
0: Andiamo, sì, no, no, nel senso che poi torniamo,
1: Ah, ok.
0: Qualche minuto così.
2: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200€ tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
8: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
12: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
13: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Questa sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8.

0: Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, tutta la bellezza in un click. Old Wild West, stile western, gusto unico. Sensodyne Clinical White, denti due toni più bianchi, protezione dalla sensibilità per tutto il giorno. Neos, un altro modo di volare.
2: Il supermercato è in chiusura.
3: Abbiamo dimenticato l'acqua.
4: Vado io.
1: Sì, ma leggera, eh?
5: Poco poco sodio, mi raccomando.
1: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
2: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
0: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, fammi sentire Radio Italia.

0: nostro fianco in questo momento c'è per la prima volta a Radio Italia Live il concerto Elettra Lamborghini.
1: Eccoci qua.
0: Ciao Elettra, buongiorno. Addirittura la tromba. Prego.
1: Ci vuole per lei che è appena scesa dal palco, appena finito le prove, com'è stato l'impatto con questo palco gigante?
2: Infatti mi vedi, sono un po' sudata.
0: No, non si vede. Non si vede, tranquillo.
2: È bellissimo, fa veramente caldo. Però c'è proprio un'accoglienza incredibile, sono molto emozionata, sono carica per stasera.
0: Non possiamo dire che non hai ancora visto nulla, perché il bello arriverà dopo.
2: Ma infatti un po' mi dispiace cantare solo tre canzoni, se volete ve ne faccio anche di più.
0: Ma sì, ma noi ci mettiamo d'accordo, non c'è problema.
2: Sì.
0: No, vedrai, sarà una cosa infinita. Cioè,
2: cambiate idea ve ne faccio altre due.
0: Ma dopo ci organizziamo, facciamo un after show qui appena finito.
2: Vero?
0: Il concerto.
2: Sì. Ma tu lo sai che io non sono per vengo da un matrimonio.
0: No. Allora no.
2: No,
0: allora.
2: E poi tra l'altro io pensavo... Ieri è l'unico giorno libero che avevo da questo matrimonio. Pensavo, che bello, mi rilasso, no? Vabbè, c'è la musica altissima, stupendo. Matrimonio, mi sono divertita con una matta. Però ovviamente urli quando parli, perché c'è la musica. Quindi praticamente sono arrivata a metà serata che non avevo più voce.
0: Ecco.
2: E in più ho cantato, capito?
1: Certo.
2: Quindi sto un po' spompata.
0: Quindi ora risparmiati per qualche oretta, perché stasera dovrei cacciare fuori quella voce, quel po' di voce che ti
2: volevo. Volevo fare un pisolino, ma c'è un sacco di... Cioè, ovviamente c'è tutto il rientro del palco.
0: Certo.
2: Non mi farete dormire neanche qua.
0: Mannaggia, ma come
1: no,
0: si
1: adesso
0: fa?
1: Organizziamo per farti riposare.
0: Ecco,
1: organizzeremo.
0: Allora, parliamo di Bam Bam Bambina, che è il nuovo singolo, ci piace molto e stiamo programmando e sta andando alla grande.
2: Che gioie.
0: È bello.
2: A voi piace?
0: A noi piace molto.
2: L'importante è che piaccia a voi.
0: È molto radiofonico, poi lo ascolteremo. Poi sei stata a trovare Tiziano.
2: Che carino, lo amo. No, è delizioso, ma sai che io proprio sono contenta quando la gente trionfa. Perché lui se lo merita, è delizioso, è un bravo ragazzo. E no, sono veramente contenta per lui. È stato un invito da parte sua meraviglioso, che io anche lì era il mio unico giorno libero. Però quando me l'ha chiesto il 14, ho detto vabbè, che faccio, non vado,
0: che fai,
2: non
0: vai,
2: figurati. Poi a Bologna da me io torno veramente poco, perché non ho molto tempo purtroppo. Qui è stato bellissimo, ho invitato mia mamma, mio papà, mia sorella. Ma proprio mi fa piacere quando le persone di cuore hanno un riscontro positivo, capito? Vedere tutto questo amore nei suoi confronti a me piace. Io sono per le cose belle, le cose positive.
0: Ma è bello questo da parte tua,
2: sì,
0: perché è giusto,
2: vero,
0: che sia così.
2: La generosità,
0: uno scambio,
2: sì,
0: tra,
2: no, pensa,
0: anche,
2: cioè, pensa
0: dire,
2: se ci fossero dei fan di uno stronzo, capito?
0: Ecco.
2: A me mi roderebbe un po'. Invece è una persona deliziosa e mi fa piacere che la gente lo riconosca.
0: Beh, ora verrà a trovare anche te, allora.
1: Infatti,
2: dove?
1: Non lo so. Nel tuo tour, non sei in giro dappertutto.
2: Sì,
1: adesso,
2: amore, ma non so neanche dove vado, tipo, la verità. A me proprio mi prelevano a casa.
0: Dove ti portano?
2: Non so dove mi portano, non lo voglio, cioè proprio ormai vado dritta.
0: Vai così. Vabbè, sei a Palermo, c'è Radio Italia Live il concerto stasera,
1: questo è sicuro.
0: Ti vedremo,
1: sicuro,
0: e ti ascolteremo naturalmente, quindi ora ti lasciamo andare a riposare un pochino,
2: a fare una doccia, precisamente
0: una doccia, perfetto. E quindi a questa sera ti lasciamo, ti salutiamo con Bam Bam Bambina. Grazie,
2: grazie,
0: ciao Elettra Lamborghini, ciao.

0: Allora, Irama, che ieri è stato qui con noi a raccontarci appunto di tutto, anche del pappagallo.
1: Esatto, no, non l'ha portato il pappagallo, portato, che poi sono due, portato, perché sì, ha detto che fa troppo caldo per
0: certo,
1: loro.
0: Ci credo,
1: no,
0: ci credo.
1: Non va bene, non va bene.
0: Salutiamo ancora qualche amico che sta scrivendo e ci sta ascoltando. Molti stanno venendo qui a Radio Italia Live, il concerto ci fa piacere. Molti sono già qui, ci hanno scritto che sono già qui, posizionati,
1: sì, vero,
0: qui, perché
1: vero,
0: i barchi sono stati aperti. Ricordiamo che il tutto inizierà questa sera alle 20:40, quindi sintonizzate. Utilizzatevi radio, TV, sui social, dove volete, dalle 20:40, mi
1: esatto,
0: raccomando.
1: Su Sky
0: poi
1: 1 e TV 8. Allora, un saluto, iniziamo da qua.
0: Sì,
1: da qua.
0: Certo, certo.
1: Un saluto alla famiglia Beluardo, che da Modica sono a Palermo proprio per il concerto.
0: Ecco, non hanno portato il cioccolato di Modica,
1: no,
0: che vuoi, perché
1: con sto caldo,
0: caldo diventava cioccolata calda. Poi ancora, vabbè. Bello il gabbiano, il gabbiano. Poi sono Giuseppe, sono un attore di Colico, sono a Viserbelle in ferie, quindi insomma, lo salutiamo, buone vacanze.
1: Grazie,
0: poi ancora,
1: buone vacanze. Poi ciao ragazzi del mio cuore, incantati dalla bellezza della natura, tra il cielo azzurro e il calore,
0: vedi,
1: del sole che accarezza la melodia, che sfiora,
0: ragazzi,
1: le emozioni. Auguro a tutti voi un concerto memorabile che riempirà lo stupore.
0: Mamma,
1: un saluto
0: mia,
1: da Virna, che
0: messaggio
1: poesia,
0: poetico incredibile.
1: Grazie,
0: guarda,
1: Irma,
0: grazie. Dedichiamo la prossima canzone e te ne diamo solo una.
1: Solo una di quelle lì.
0: Possibilità di Malika Yam.

0: zero.
1: Visto Perenzin è scattato il countdown, scusate.
2: Ah, vabbè, ci sta.
1: Ciao Giuditta, ciao Marco.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Fra, ciao Mauro.
1: Senti, volevo chiederti, Marco, sì, siccome io avrei un appuntamento con Giuditta, sì, se sì, ti sì, dispiace.
2: Sì. No, ma so che dopo quello che abbiamo noi qui in radio, so che un po' dopo.
0: Dobbiamo fare delle cose. Poi torno da te.
2: Vi siete organizzati.
0: Marco, non ti preoccupare che io poi torno da te.
2: Come sempre.
0: Ui, attenzione, mamma mia, hai capito?
1: Hai capito?
0: Accidenti, oh. Era pronto.
2: Perentorio.
0: Era pronto. Aspettavo.
1: Vabbè. Ce ne andiamo perché sennò facciamo danni. E grazie a tutti. Ci sentiamo domani. Noi, per quanto ci riguarda, domani da Tindari.
0: Non sto capendo più niente.
1: Domani andiamo a Tindari.
0: Tindari.
2: Ma anche noi veniamo.
3: Anche noi, sì,
1: andiamo, è vero, anche noi.
0: Tutti insieme.
1: È vero, scusa. Ma io lo dicevo ai nostri ascoltatori. Vabbè, niente, così per la cronaca.
0: Ma giusto, domani giusto. L'orario è normale, classico.
1: Chiediamo al capo. Sì, no, sì, 13-16.
0: Domani classico.
1: Vabbè, grazie ragazzi, grazie a tutti, redazione, tecnici e tutti. Vi lasciamo con Giuditta e Marco.
0: Ci vediamo stasera.
1: A stasera, grazie.
0: Ciao. Sono le 4.

0: Tommaso Paradiso, oh. Agitare Coca-Cola, Radio Italia, solo musica italiana. Tu non puoi iniziare queste due ore con questi suoni.
1: No,
0: cioè,
1: perché
0: tu devi renderti conto che la gente è in macchina e ascolta questi suoni.
1: Sì.
0: Rifallo un po' un attimo.
1: Oh.
0: Non va bene.
1: Perché non va bene?
0: Diverso.
1: Ma scusa, no,
0: fallo
1: allora, cioè, prova a dire Tananai.
0: Tananai. Fallo diverso, sono le 4 del pomeriggio, cioè si capisce subito a cosa stai pensando.
1: No, ma non è quello.
0: Signore e
1: cioè...
0: signori, la principessa Giuditta Recco.
1: Marco Farivelli,
0: ecco.
1: A fianco a me. No, non è quello che pensi tu. Cioè, questo è proprio, oddio, che dolcezza. Tommaso Paradiso.
0: Certo.
1: Oh,
0: certo.
1: È proprio
0: certo,
1: capito? I ricordi,
0: certo,
1: il background.
0: Peccato
1: di noi
0: che conosco cosa dice
1: la gioia.
0: Capito.
1: No, tu non puoi
0: infatti
1: dire queste cose che oltretutto sono false, tendenziose e oltretutto manderesti in carcere un innocente. Cioè, vergognati,
0: ho
1: vergognati.
0: Ho dei file che non posso usare.
1: Siamo in diretta dal Foro Italico di Palermo e questa sera ci sarà Radio Italia Live, il concerto. Noi comunque staremo qui fino alle 18, che diciamo è il nostro orario, quello consono, in un giorno diverso.
0: È vero, siamo carichi, siamo partiti carichissimi oggi.
1: Carichissimi.
0: Perché siamo molto contenti, insomma, di quello che accadrà. Tra l'altro, se ci seguite anche in TV al canale 70, già potete iniziare a vedere la piazza che si riempie. E vista dall'alto è qualcosa
1: uno spettacolo
0: incredibile.
1: Uno spettacolo incredibile, devo dire, anche Andrea Rienti regia, anche Lidia Maria Sarsitano, bello, tutto bello. A Cologno chi c'è?
0: Antonio Larizza,
1: che salutiamo.
0: Assurdo.
1: Beh, abbiamo detto tutto il team al completo, io direi che possiamo iniziare.
0: Sì, dai.
1: Partiamo.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Gianna Nannini, Bello Impossibile su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vai.
0: È arrivato un messaggio.
1: Ah, non hai niente da dire sulla canzone. Vabbè, vai
0: ma
1: avanti.
0: Pensavi che la dedicassi a te.
1: Ma vai avanti, ormai
0: non
1: hai fatto la tua figura, vai avanti.
0: Non ho fatto nessuna devono essere istintive queste cose.
1: Hai ragione,
0: poi non
1: hai
0: puoi
1: ragione.
0: Comandarle. Allora, è arrivato un messaggio che ho scritto: salve ragazzi, ho appena accompagnato al concerto mio figlio Antonio, mio nipote Salvo. Io me ne vado a Mondello. Però, cioè, voglio dire, adesso non so perché non si è firmato, non so se è una mamma, un papà, uno zio, una zia, ma non è modo però, cioè,
1: no,
0: noi
1: allora,
0: eravamo qui ad aspettarla e lei prende e se ne va via.
1: Stia tranquillo, i ragazzi stanno con noi,
0: tutto a posto.
1: Fa caldo, ma provvediamo noi
0: sì.
1: a queste cose, poi se vuoi fare un giro stasera magari l'accredito
0: noi,
1: passa.
0: Noi
1: ecco,
0: siamo qui,
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: siamo
1: sì.
0: qui.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90 euro, quelli in crema e vapo a 2,79 euro. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Rieccoci in onda dal Foro Italico di Palermo, come promesso, insomma, qualche amico che poi sarà protagonista della Radio Italia Live, sarebbe pensato a trovarci, c'è cioè con noi Achille Lauro.
1: È un piacere essere sempre comunque in un Foro Italico d'Italia.
2: È vero, è giusto, è giusto. Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
2: Già provato?
1: Beh, sono già provato.
2: Sei già provato?
1: Sì, sì.
2: Questa era chiaramente un doppio senso.
1: In tutti sì, sì. Sì, ma per me è la seconda volta qua a Radio Italia.
2: Ma tu sei un veterano di Radio Italia Live.
1: Sono stato anche quando proprio qua a Palermo, quando uscì Rolls Royce. L'estate quindi del 2019, credo.
2: Poi hai fatto anche Milano.
0: Sì, Milano.
2: Insomma, noi ci teniamo ad averti con noi.
1: Però sai, comunque Milano è stupenda perché sai, è affascinantissima, il Duomo, è una location unica. Però Palermo ha un fascino stupendo, anche proprio la città. È una città comunque in qualche modo ferma nel tempo in senso positivo, cioè è magica Palermo.
2: Sì, anche noi ogni volta rimaniamo veramente stupiti anche di camminare per la città e poi il calore, non sto parlando della temperatura,
1: anche
2: questo poteva essere un doppio senso,
1: sensi, ma il calore.
2: Il calore proprio dei palermitani è meraviglioso.
0: Va bene, allora Achille, noi abbiamo preparato un regalo per te.
2: Guarda, ti tengo io il microfono,
0: esatto,
2: perché ci vogliono due mani per aprirlo.
0: Magari
2: io
0: lo apriamo assieme, così vediamo di cosa si tratta, perché praticamente è una cosa che insomma abbiamo pensato per gli artisti che partecipano a Radio Italia Live.
2: Anche perché nel caso di Achille Lauro, essendo appunto, come ho appena detto, un veterano di Radio Italia Live, il concerto, secondo noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, era necessario avere un qualcosa che ti ricordasse della tua presenza, soprattutto nella città di Palermo nello specifico. Adesso spieghiamo anche che cos'è
0: il microfono appena avrà aperto. Tra l'altro del Digitale Terrestre.
2: Esatto.
0: Che questa scena sta succedendo live, quindi magari
2: vai,
0: interessante.
2: Eccolo
0: qua.
1: Disco Italia.
2: esatto. No, vedi, c'è anche la firma di Mario Volanti e vedi tutto,
1: che meraviglia,
2: tutto il Foro Italico come sarà questa sera.
1: Stupendo. Questo sì è un regalo, vabbè, chiaramente Mario è un musicista, quindi sa cosa piace ai musicisti.
2: Esatto, è stata un'idea appropriata.
0: Tu ce l'hai un posto in cui fai la collezione di tutti i riconoscimenti che ti arrivano?
1: Ma io non sono uno che sinceramente è attaccato a tanti riconoscimenti, sono sempre spostato nel futuro, quindi devo dire la verità, non l'ho. Cioè, mi sembra sempre tutto, mi sento sempre all'inizio, quindi
0: cioè sì, però andiamo avanti.
1: No, non sono un egomane che attacca i suoi cimeli in casa.
2: Sei uno di quelli che metterebbe l'Oscar in bagno.
1: No, posso essere un egomane, ma non di quelli che mettono i cimeli in casa.
2: Va bene, allora noi non vediamo l'ora di vederti sul palco del Radio Italia Live, il concerto questa sera. Ti ringraziamo per essere stato
1: grazie
2: con noi.
1: Ragazzi, grazie, e sopravvivo con questi 80 gradi,
2: ne siamo certi.
0: A stasera.
2: E lo ascoltiamo Achille Lauro, comuni immortali.

0: Caparezza ti fa stare bene, state ascoltando e guardando Radio Italia, solo musica italiana, siamo anche sul canale 70, siamo in diretta dal Foro Italico di Palermo.
1: Tra l'altro io non escludo che poi altri amici passando di qua si fermino.
0: Ecco, no?
1: Io non sto dando dei spoiler, cioè, cos'è?
0: Tu hai delle informazioni che gli altri non hanno e ti rifiuti, cioè dai soltanto degli indizi senza dare delle informazioni precise.
1: La mia è una valutazione basata sull'esperienza, perché sono anni che succede così.
0: Ah, dici?
1: E quindi credo
0: magari
1: proprio.
0: Magari ti sorprendono, che ne sai?
1: No, ma sai, uno passa, fa una chiacchiera, allora salutiamo gli amici di Radio Italia e viene in onda, no?
0: Comunque, a proposito di amici, fammi salutare Alessandro da Palermo,
1: sì,
0: che è un nostro ascoltatore che tra l'altro è passato ieri alle prove,
1: sì,
0: e ha detto che non è riuscito nemmeno a farti complimenti per il tuo nuovo libro.
1: Che esce domani. Però grazie.
0: Hai capito? Anche lui era in possesso di informazioni che gli altri non avevano.
1: Lo so. Vabbè, in ogni caso noi siamo qui, anche dopo la diretta siamo in giro, quindi
0: siamo in giro.
1: Siete qui al Foro Italico di Palermo, ci vediamo.
0: Poi tu te lo ricordi che stasera hai da fare dalle 20:40, vero?
1: Ah, c'è una cena io stasera.
0: No, non vuoi avere una cena, no. Marco, e siamo sul palco. Presentiamo noi.
1: Se riesco a disdire.
0: Prova a vedere se il ristorante, grazie. Intanto The Colors.

0: Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi, cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
1: Notino ti aspetta domenica a Palermo per vivere insieme la magica atmosfera di Radio Italia Live il concerto. Utilizzando il codice Notino potrai ottenere uno speciale sconto del 20% su una selezione di marchi.
0: Promo valida fino a questa sera. Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.

0: Allora, la conferma che quello che dicevamo prima su Radio Italia sulla musica italiana, cioè che Marco ha delle informazioni particolari, è qui, è proprio qui presente, perché c'è Francesco Gabbani con noi. Adesso
1: ciao.
0: Ti spiego. Sì, perché lui continuava a dire: adesso arrivano degli amici, adesso arrivano degli amici, ma l'ha detto tre minuti fa e sei arrivato.
2: Non ci credeva. Tra l'altro, è arrivato.
1: Sono qua.
2: Finalmente, non vedevamo l'ora.
1: Anch'io non vedevo l'ora.
2: Anche per parlare di tutto ciò che stai facendo, perché ne stavamo parlando adesso fuori onda. Sei bello impegnato in questo periodo, tra tour e tutto il resto che stai portando avanti.
1: Beh sì, sicuramente è un periodo molto impegnativo, frenetico da un certo punto di vista, però insomma è anche

0: che è anche il bello, no? Cioè, di fare questo, diciamo, lavoro dove, insomma, giri, insomma, sì, sono impegnato con un po' di cose, dai, col tour, non so se si può dire.
1: Certo che si può dire
0: intanto
1: tutto.
0: sono impegnato questa sera con Radio Italia Live, il concerto a Palermo.
2: È lì che volevamo arrivare. Io stavo aspettando, è lì che
0: alla
2: volevo
0: fine tutti i
2: ragionamenti. Anzi, io mi sbilancerei, direi che ho l'appuntamento più importante
0: per
2: oggi.
0: Più importante in assoluto.
2: Va
0: no,
2: bene.
0: No, è molto importante, infatti dicevo che sono molto felice di essere qua con voi, perché ovviamente sono felice di essere qui a Palermo, insomma, con Radio Italia, e perché, insomma, il concerto è veramente sempre molto emozionante, e quindi sono contento di esserci davvero.
2: Sì, poi devo dire che ti abbiamo visto anche a Palermo
0: sì.
2: E c'è veramente un pubblico che è coinvoltissimo e ti abbraccia proprio letteralmente.
0: Assolutamente, sì. I siciliani sono molto calorosi.
1: Stiamo ascoltando da un po' ormai il tuo ultimo singolo, e tra l'altro volevamo chiederti anche qualcosa, perché notavamo anche suona molto estivo, naturalmente, dove estivo ovviamente non è un'accezione negativa, cioè suona molto allegro, però ci sono delle sfumature che sono un po' disilluse, no, Giuditta?
2: No, ma io volevo capire, allora vado sullo specifico, perché ovviamente gli artisti mettono qualcosa di loro, di personale all'interno delle canzoni, però si possono ispirare anche. Io voglio sapere quanto c'è di autobiografico in quella frase, se penso che volevo andare in TV. Così
1: salutiamo,
2: grazie,
1: ciao.
2: Vabbè, no, in parte sia così.
0: Vuoi che te la spieghi?
2: Sì, allora, un pochino sì.
0: Allora, la verità è che un po' è un hook, è un uncino, perché ovviamente immaginavo che ovviamente
2: ci sono cascata.
0: No, sì, però sì e no, nel senso che da una parte è giusto, però che ho usato questa figura in realtà per rappresentare un concetto della vita in generale, cioè il fatto che a volte capita che le proiezioni che ti fai, no? Rispetto ai risultati che ti piacerebbe raggiungere, poi alla fine sono sempre dissimili alla realtà, nel senso che poi quando le vivi le cose spesso dici, ah caspita, il famoso ragionamento è più bello il viaggio, no? Che
2: certo,
0: la meta, e è un po' così, ecco, quindi questa frase rappresenta questo.
2: Sì, ma poi succede anche...
0: si cambia idea, cioè,
2: certo, poi succede anche che idea. Una volta raggiunto un traguardo guardi subito quello dopo.
0: Assolutamente, quindi poi io ho usato a campione quella frase, che sapevo che ovviamente un po'
2: che ci sarebbero stati quelli che ci cascavano
1: se ci fosse bisogno di un'altra prova, eccola,
0: cioè,
1: qua
0: un po' è anche vero, un po' anche vero, perché io essendo comunque un essere come posso dire, da una parte gioioso, positivo, però sono anche molto riflessivo, quindi è ovvio che anche il mio vivere la dimensione, per esempio, televisiva, lo faccio ovviamente con grande piacere, con un senso anche di responsabilità, però è ovvio che io ragiono, mi faccio delle domande, no? Sto bene, non sto bene,
2: però
0: cosa mi sta dando questa cosa?
2: Però il risultato era molto bello, noi questo te lo volevamo dire.
0: Ok, assolutamente. grazie.
1: Abbiamo un regalo per te. Abbiamo un regalo per te, adesso.
0: Vabbè, spiazzato.
2: Vai, mi puoi lasciare il microfono?
0: Sicuramente c'è scritto Francesco Gabbani.
2: C'è scritto Francesco Gabbani sulla confezione. Se vuoi ti tengo il microfono.
0: È il mio compleanno.
1: No, vabbè, questa tu è vero che sei un veterano di Radio Italia Live Concerto tra Milano e Palermo, però questo secondo me non
2: ce l'hai.
1: Vai,
2: violentissimo.
1: Questo sicuro non ce l'hai.
2: Violento, cattivissimo.
1: A me piace questa cosa dell'unboxing.
2: Ma poi dire cattivissimo a Francesco Gabbani, ma chi ci sta credendo mai?
1: Ci crede nessuno.
2: Ecco, sai che cos'è? Hai indovinato che cos'è?
1: Allora, chi ci segue in televisione in questo momento vede la scena.
0: Il disco. Cioè, che questo non è nemmeno il disco incorniciato, come si può dire?
2: Celebrativo di Radio Italia Live,
0: il concerto con tanto di
2: Palermo,
0: intestazione Francesco Gabbani, ovviamente
2: la firma di Mario,
0: e soprattutto la firma di Mario.
2: Esatto.
0: Ringrazio tantissimo.
2: Così hai un ricordo. Siamo contenti.
0: È veramente bellissimo, perché poi ha questo colore.
1: Sono
2: i colori nostri
0: che sfumano e
2: hai
0: vinto il disco d'oro, il disco di platino. No, ho vinto il disco di Radio Italia.
2: Ma oltretutto hai fatto la descrizione che adesso non vorrei, ci ruba il lavoro pure a noi. Hai fatto la descrizione perfetta.
1: Infatti salutiamolo prima, perché sennò
2: basta. Grazie Francesco.
0: Cercavo di leggere.
2: Sei
0: contenuti.
2: Stato perfetto.
1: Ci vediamo stasera quando canterai. Ok.
2: C'è Francesco Gabbani che ritornerà sul palco di Radio Italia Live, il concerto questa sera. Lo ascoltiamo con Summer Funk. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, sempre un grande piacere.
2: Ciao. Alla prossima, ciao.
1: Ciao a tutti.

0: al volo così, ecco, non siamo da soli, come dice.
1: Salve.
0: Eccolo, c'è Samurai J con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, caldissimo.
0: Caldissimo.
2: Caldissimo in tutti i sensi, perché ti abbiamo visto fare le prove.
1: Sì, sì, sì, sto ancora sudando, ancora non mi sono termoregolarizzato.
0: Caldissima però, anche l'accoglienza del pubblico abbiamo sentito.
1: È incredibile, ma questo posto è incredibile, Palermo è una città assurda che io venero, adoro, ogni volta che ci torno è un'emozione incredibile, poi farlo in questo contesto che è incredibile, è gigante. Non vedo l'ora.
0: Prima volta Radio Italia Live il concerto.
1: Assurdo, assurdo, mi ha emozionato tanto vedere l'orchestra sul palco, mi mancava tantissimo.
0: Ma sai che volevamo andare proprio lì? Mi
2: è interessante
0: posto.
2: Questa cosa. Allora, l'ultima volta che ci siamo visti a Sanremo ci avevi parlato del tuo progetto latino-mediterraneo, che evidentemente sta andando avanti e anche molto bene, quindi complimenti per quello che sta succedendo. E vabbè, l'altra volta hai aperto un concerto molto importante.
0: Sì, di uno proprio.
1: Uno a caso.
0: Oh.
2: Che si chiama Riccardo Martino. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, scusami.
0: Eh sì, Riccardo giusto. Martino. Sì, per fare anche un po' i vaghi.
1: No, no, è stata una roba folle, a parte che l'arena lì a San Benedetto era assurda, le persone, è stato bello perché c'era un grande ricambio di generazioni tra il pubblico, c'erano giovani, meno giovani, e c'è stato tantissimo amore da parte del pubblico, che non è scontato perché comunque non era il mio concerto.
2: No, certo.
1: No, c'è stato un fortissimo amore, una grande risposta da parte del pubblico, è stato incredibile.
0: Devo dire che poi, insomma, per un artista aprire il concerto di qualcun altro è una cosa delicata, immagino, perché insomma.
1: Certo, in questo caso però aveva più che senso, perché comunque
0: certo,
1: si
0: sì.
1: tratta proprio di onorare e pagare rispetto ad un artista più che un'apertura. Non era un'apertura, certo. Era proprio un
0: omaggio.
1: Sì, stendiamo il tappeto rosso a Mr. Ricky, che sono 15 anni che mancava in Italia. Tra l'altro lui carinissimo, è stato molto bravo, ha fatto la foto con mia madre, mi ha fatto dei complimenti, cosa che non mi aspettavo, non credevo avesse visto l'esibizione, probabilmente l'avrà sentita dal camerino. No, è stato molto bello.
0: Bello, bellissimo.
2: Molto molto interessante. Tra l'altro si parlava prima del pubblico di Palermo, che secondo me adesso è l'azzardo, molto simile anche al pubblico campano, no?
1: Sì, ma proprio a prescindere proprio affetto, no? l'indole proprio del siciliano è super simile a quella esatto. nostra. E ogni volta che vengo qua serve papiere, serve qualcosa per mangiare, cosa che stessa cosa che facciamo noi giù, uguale, cioè su, in questo caso.
0: Sì, in questo caso sì, effettivamente. Va bene, noi non vediamo l'ora di vederti sul palco questa sera.
1: E io non vedo l'ora che mi vediate, sono casatissimo.
0: Perfetto, magari ci rivediamo lì sopra, chissà.
1: Bellissimo.
2: Grazie di essere stato con noi, a stasera. Samurai J.
1: A stasera.
0: Samurai J.

0: Ecco, in effetti stiamo andando troppo veloce, facciamolo lento.
1: Ma no, vabbè, allora sì, allora facciamo una cosa alla volta. Salutiamo gli amici che ci seguono in televisione.
0: Sì, per poco, perché per alle 20:40 vi vogliamo di nuovo sintonizzati sul canale 70 del Digitale Terrestre, oppure su Sky 1, oppure su TV8, oppure su RadioItalia.it.
1: Certo, naturalmente se siete in macchina potete anche ascoltarci certo. Sulla radio. Noi proseguiamo per la prossima ora solo in radio.
0: Sì.
1: E non escludo sorprese. Vabbè,
0: ecco, ma di nuovo. Va bene, sono le 17:00.

0: Eros Ramazzotti a Radio Italia, solo musica italiana con La Nostra Vita. Allora, siamo pronti per la seconda ora insieme, in cui non abbiamo escluso delle sorprese.
1: Ancora
0: però,
1: con sta cosa. Adesso niente, lui deve fare Nostradamus.
0: No, non voglio fare Nostradamus, io voglio solo mettere le mani avanti, perché se succede mi piace dire ve l'avevo detto.
1: Ah, che bel messaggio proprio anche per i più piccoli che ci stanno ascoltando. No, è proprio un modo di vivere perfetto questo. Grazie.
0: Questa è una filosofia di vita che si chiama essere possibilista, cioè potrebbe succedere.
1: No, secondo me non è essere possibilista, è uno che poi vorrei rimarcare il fatto di avere ragione, però
0: c'è una parola più violenta di rimarcare, nel caso prendo quella. Comunque
1: c'è ma non ho voluto usarla scientemente. Vabbè. Dobbiamo dirvi un po' di cose perché insomma manca sempre meno all'inizio di Radio Italia Live il concerto qui a Palermo e quindi ci sono delle informazioni importanti.
0: Sì, perché amici, Notino presenta Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, oggi al Foro Italico di Palermo. Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno.
1: Prendo fiato.
0: Con calma.
1: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: Ora l'informazione che vi abbiamo

0: andato anche nei giorni scorsi è quella che riguarda i varchi, che sono piazza Tonnarazza, via Lincoln e via Cala, che sono aperti, amici.
1: Eh sì, perché infatti noi vediamo il Foro Italico che sta iniziando a riempirsi, però è importante sapere che ci si deve presentare solo in possesso di un titolo di accesso valido.
0: Va bene, altre info tra poco. Adesso Gabri Ponte e Giovanotti, questa si chiama DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: 100 messaggi di Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, Marco qualche minuto fa ha detto: secondo me arriverà qualcuno a trovarci. Sì. Io adesso sto veramente pensando che tu abbia delle capacità medianiche.
1: No, cioè ho letto il piano di produzione.
0: C'è Serena Brancale con
2: ciao,
0: noi.
2: Ciao a tutti.
1: Tra l'altro ti ha appena fatto sentire come si canta fuori onda. No, perché tu di solito quando lo fai, insomma, è un problema per tutti.
0: Vabbè, ho capito, io faccio un altro lavoro.
1: Ho capito. Fai fare sto lavoro e chi fa sto lavoro.
2: Bellissimo brano di Jacopo, questo pianoforte che suona, che bello.
0: Stavi armonizzando divinamente.
2: Stavo pensando a una melodia, qualcosa.
1: Benvenuta a Palermo.
2: Grazie.
0: E benvenuta a Radio Italia Live, il concerto è il primo per
2: prima
0: te.
2: Volta, ieri le prove con un'orchestra spettacolare, suonare Anem e Core con i violini mi ricorda Sanremo, mi ricorda l'orchestra, mi ricorda quello che mi piace fare, la musica.
0: La musica,
2: sì, l'acustico. Sì. E quindi sarà bellissimo perché siamo tantissimi, ci sono tanti amici, ho appena salutato Gennaro, sono contenta e porto quest'anno ancora di più questa terra nel cuore per tanti motivi, per amicizia con Delia, con Claudia Levante, al mio paese, insomma la Sicilia è un pezzo di me.
1: Sì, su questo adesso ci arriviamo, però mi è venuta una domanda quando mi parlavi di orchestra, che sembra banale, però molte volte i tuoi colleghi mi hanno spiazzato sulla risposta, cioè in questi contesti suonare con l'orchestra ti dà più certezze oppure devi stare un po' più attenta?
2: No, mi dà più certezze, devi stare sempre attenta, che sia trio, duo, sola, sì. Però di base, solitamente quando il brano lo hai studiato e fa parte di te, è più l'orchestra che si adegua alla struttura del brano, quindi non ci sono tante differenze proprio di struttura, strofa, ritornello.
1: Certo.
2: Quello che ti frega è che il violino o un solo di sax o una percussione nuova, un momento solistico ti può distrarre perché viene fuori qualcosa di magico.
0: E sono appena andate in onda delle lezioni di musica.
2: Un po' sì.
1: No, stasera poi sentiremo, insomma, tutto.
0: Io ho sentito anche le prove, le sentivo dall'albergo.
2: Sì,
0: che te devo dire?
2: Ma poi ieri durante le prove ho cantato un brano di Pino, Sicily. Insomma, mi sono divertita con i musicisti perché sono dei grandi professionisti stasera.
0: È vero.
2: Che sono sul palco con noi, musicisti fantastici che noi

0: vediamo dappertutto, però nessuno mai poi li presenta uno ad uno, da Luca Colombo, il chitarrista storico di tantissime band, insomma, quindi sono onorata di essere qua.
1: No, grazie di essere qua, sì. Ma noi volevamo dire un'altra cosa, perché tu hai citato Delia, Levante, c'è un po' questa cosa che bisogna fare d'estate, deve esserci una canzone che tu ne hai due, perché sei anche con The Colors, cioè, ma
0: aspetta,
1: che è?
0: Per ora
2: è calda.
1: Ho visto delle facce laggiù, mamma.
2: Ma poi ti posso dire. Cioè, partendo per The Colors, c'è il balpo nel mio paese con Levante e Delia, questa è una celebrazione del sud, sì. Tutta tua, sì. Palermo è una delle capitali del sud, quindi
0: meraviglia, sì.
2: Siamo nel posto giusto.
0: No, è un'estate veramente bella, ricca di amicizie, perché poi con i ragazzi mi sto trovando troppo bene, con Merck e Cremonti, Stash, Dario, Alex, perché vabbè, parliamo la stessa lingua. È bello quando condividi musica con le persone che sai che la vivono nella stessa maniera.
1: È certo, e quindi diventa una magia.
0: Che ne so, due giorni fa ho fatto questo concerto con questi americani, si chiamano gli Snorky Puppy, e il leader è un grandissimo bassista che si chiama Michael League, e mi hanno scritto tantissimi musicisti, a cominciare da Stash, Dario, e questo è bellissimo. Capisci che non hai sbagliato a scegliere quelle persone, dovevano essere loro, perché amano la musica. E non per forza il singolo, a prescindere dalla hit o da quello che sarà, ci piace fare musica. Infatti vogliamo assolutamente scrivere insieme, fare tante altre cose. Tornando a noi,
1: io ti stavo lasciando andare. Infatti, guarda, ero zittissima, ero qua che pendevo dalle tue labbra.
2: Va bene, qualcosina
1: va bene. Comunque, noi ti ringraziamo intanto per essere stata qui.
0: Grazie.
1: Con noi in diretta. Non vediamo l'ora che
0: anche
1: sia
0: io.
1: Questa sera. E Serena Brancale,
0: grazie.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
0: Grazie mille.
2: A stasera.
0: A stasera.

0: Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
1: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live il concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
0: Scalda la voce!
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Questa sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
14: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Jerry Calà per Seat, prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
20: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Anna, White Girl Wasted su Radio Italia, solo musica italiana, non mi viene bene come viene a te.
1: Era una citazione,
0: sì,
1: però.
0: Sì, ci ho provato, ma non mi è venuto uguale. Vuoi che lo rifacciamo?
1: Va. Anna!
0: Oh, White Girl Wasted su Radio Italia, solo musica italiana. Ecco, così abbiamo fatto bene. C'è una cosa però che ci riesce particolarmente bene.
2: Ah,
0: e riesce particolarmente bene anche a lui.
2: A lui?
0: Le informazioni.
2: Ah, certo. Io mi sono perso sulla cosa che ci riesce particolarmente bene.
0: Perché non ci riesce niente in realtà particolarmente bene. Hai ragione anche te.
2: Di lui siamo sicuri. Sì. Tutte le info sulla viabilità con Alberto Alfano.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera. In Toscana, sulla Statale 1 via Aurelia, materiali dispersi sull'incrocio Donoratico, direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento A10, Genova, Ventimiglia. In Puglia, sulla Statale 106 Ionica, tratto chiuso per incidente sull'incrocio di Taranto. In Toscana, sulla Statale 679 raccordo autostradale dell'Arezzo, Battifolle, incidente presso l'incrocio A1, uscita Arezzo. In Calabria, sulla Statale 18 Tirreno Inferiore, traffico rallentato causa corsia di emergenza operativa sull'incrocio stazione di Francavilla, strada statale 19, diramazione delle Calabrie. Nel Molise, sulla Statale 6, diramazione via Casilina, incidente sull'incrocio di Venafro. In Piemonte, statale 596, diramazione dei Cairoli, incidente sull'incrocio Casale Monferrato Nord, A26 Genova Gravellona-Toce. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Anche oggi su Radio Italia suonano le canzoni più richieste dagli ascoltatori. Magari fosse così semplice anche chiedere un mutuo.
1: In realtà lo è. Su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta, ma anche il mutuo giusto per acquistarla, con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, dalla ricerca fino al rogito. Gratis, senza parole.
0: Per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
2: Idealista.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
7: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
6: MD, buon viaggio Italia!
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
14: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
16: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
17: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
19: Arredissima.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: Stupidi ragazzi su Radio Italia, solo musica italiana, pazzi stupidi ragazzi di Raff. Sono arrivati un sacco di messaggi di persone che si stanno preparando a Radio Italia Live, il concerto di questa sera.
1: Qualcuno ci scrive dalla provincia di Gela, dice: oggi montaggio piscina in giardino, guarderemo il concerto stando a bagno. Mario De Emanuele.
0: Cioè hanno messo la televisione in giardino?
1: Ma non è meravigliosa questa cosa? Quanto fa estate questa cosa?
0: La televisione in giardino?
1: Ragazzi.
0: Posso calare l'asso?
1: Sì.
0: Anche un barbecue.
1: Quasi sicuro.
0: Cioè metti il barbecue, la piscina e guardi Radio Italia Live, il concerto.
1: Io credo che se ce l'ha in giardino, se ce l'hanno in giardino, ragazzi, ce l'hanno anche in bagno. Sicuro.
0: La televisione?
1: Sì, sicuro. Sicuro.
0: Vabbè, questa è una cosa su cui dovremmo indagare, non so. Vabbè, magari ci risponderanno, ce lo diranno. È un'informazione fondante questa, secondo me.
1: Come no?
0: È importante. Scusami. Va bene, se vi

0: I Negramaro, con amore che torni a Radio Italia, solo musica italiana. Giuditta.
1: È tornato anch'io.
0: Tornato Emiliano Picardi.
2: Non avrei usato lo stesso aggettivo, però torno lo stesso. Va bene.
1: L'importante è tornare.
2: Certo, dove sia stati bene. Guarda,
1: rosso di sera. Si chiude una porta e avanti così. E avanti così, perfetto.
0: Va bene, Emiliano avrà il compito di portarci fino all'inizio della Radio Italiana.
2: Sì, sì, ormai è una bella tradizione questa. Fino alle 20:40, fino al momento in cui Saturnino sale sul palco, suona la nostra sigla ufficiale, quella che apre Radio Italia Live il concerto. Insomma, sarà il momento che stiamo aspettando ormai da giorni. Tra l'altro, venendo qui, raggiungendo il tracciato Radio Italia, ho incontrato questo fiume di persone
1: che
2: sta raggiungendo il Foro Italico. Meraviglioso.
1: È incredibile. Meraviglioso. Tra l'altro, insomma, noi da questa postazione privilegiata abbiamo modo anche di vedere il Foro Italico di Palermo, che neanche troppo lentamente.
2: No, è già pieno.
1: Di persone, è veramente un colpo d'occhio pazzesco che voi potrete vedere questa sera.
0: Certo.
1: Se non siete
0: alle 20:40, come diceva Emiliano. Va bene, quindi le prossime 2:40 con Emiliano, appunto, noi ci rivediamo e risentiamo stasera.
1: È certo, vi aspettiamo. Sono le 18:00.

Bello questo che è, credo, il suono di una tromba o di un trombone che chiude uno dei capolavori di Cesare Cremonini, figlio di un re, all'inizio della serata insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ben ritrovati dal Foro Italico in Palermo, si sarebbe detto una volta. Siamo qui per Radio Italia Live, il concerto che sta per cominciare. Cesare, che è un poeta e non lo scopriamo certamente adesso, inizia questa canzone che tra l'altro mi ha compiuto 18 anni da qualche mese, perché usciva nel 2008, con una frase bellissima che dice che tu sia figlio di un re o capo di Stato, che tu sia buono come il pane o brutto e maleducato, stavi attendendo l'ordine di uscita degli artisti che si esibiranno questa sera sul palco di Palermo. Da qualche minuto lo abbiamo reso noto anche attraverso i nostri social. In realtà chi avrebbe aperto il concerto dopo la sigla ufficiale di Saturnino lo sapevamo già, perché l'abbiamo spoilerato nel pomeriggio, sono i Pinguini Tattici Nucleari, ma ecco a voi tutto il resto dell'ordine. Dopo i PTN ci sarà Francesco Gabbani, sarà poi il momento di Ernia, arriveranno scatenate le bambole di Pezza, un po' di folk insieme a Serena Brancale, saranno poi Fedez e Marco Masini ad accompagnarci nel corso di questa serata, il momento poi di Samurai J, di Rama, Elettra Lamborghini, Ermal Meta e poi gran finale con Sal Da Vinci prima ed Achille Lauro a chiudere questa serata che si preannuncia torrida in tutti i sensi, perché qui a Palermo fa molto caldo, ma insomma non lo scopriamo noi, è in generale una situazione un po' particolare su tutta l'Italia, ma torrida anche perché vedevamo le immagini che in gergo si chiamano in bassa frequenza, cioè quelle che riprendono, cominciano già a riprendere quello che vi faremo vedere in televisione questa sera. Il Foro Italico è già quasi completamente pieno, si vede che la voglia di questo concerto sfida ogni legge anche del caldo. Attenzione, allora do un piccolo suggerimento personale: se venite da queste parti venite bagnati, insomma se potete farvi una doccia prima arrivate un po' più freschi e magari affrontiamo la serata nel migliore dei modi. Detto questo, con me qui a Palermo c'è Upatak, perché ormai qua lo chiamano così. Ieri l'ho portato in giro per il centro di Palermo, ha dato spettacolo, ce lo fermavano, fotografia, autografi, sa, tutti volevano qualcosa del Patak, souvenir, ricordi e cose varie. A Cologno invece, in sede a presidiare il fortino, c'è Luca Camorcia. Vi accompagnavo, dicevo, fino alle 20:40 anche con l'ultima DJ Axe, si chiama IPIO, però anche no.

Luca Carboni su Radio Italia Solo Musica Italiana. Mare Mare, che potrebbe essere la situazione in cui vi troviamo nel cuore di questa domenica alle 18:16, magari davanti al mare. Due piccole note di servizio: dicevo all'inizio che Cesare Cremonini è un poeta e non lo scopriamo, ma ha imparato bene, perché uno dei suoi punti di riferimento, non l'ha mai negato, è proprio un altro grandissimo poeta della musica italiana, cioè Luca Carboni. E giusto per tornare alla coda di quel pezzo di Cesare Cremonini che sentivamo poco fa, mi piace la situazione di Radio Italia Live il concerto, perché siamo contornati da musicisti. Non era né tromba né trombone, ma un filicorno quello che chiude quella canzone. Era bello, perché così almeno sappiamo tutte le cose che riguardano anche il mondo della musica. Ma...

0: c'erano grossi dubbi sul fatto che avessero uno stile che si poteva intersecare bene. Fabri Fibra ed Emma, che sono tornati con la nuova per quest'estate insieme, si chiama Antidroga, quella appena ascoltata qui su Radio Italia, solo musica italiana. Le 18:20 con Emiliano Picardi in questa domenica. Voi come siete messi? 331-995-0095, non vi avevo ancora dato il numero per contattarci, anche per raccontarci insomma come va la vostra domenica con la colonna sonora giusta.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Radio Italia Summer.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
8: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
8: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
8: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia.
2: Solo musica italiana da Paola e da Chiara.

0: come dare torto a Paola e Chiara. Faremo furore questa sera con Radio Italia Live, il concerto qui a Palermo. Mi rendo conto che in queste giornate vi ho raccontato, continuerò a farlo anche nel corso di questa serata, della bellezza di questa città che ci sta ospitando, ma poco fa vi ho chiesto come sta andando la vostra domenica e via messaggio, via WhatsApp mi raccontate di altri posti altrettanto belli. Ci sono Eleonora, Franca, Cristina e Peppone che tornano da Vieste, che è un posto clamoroso. C'è chi invece sta passando questo weekend sulle Dolomiti, c'è un po' più fresco che qua e ci sono dei panorami mozzafiato. Insomma, l'Italia è tutta bellissima ed è bello sapere che viviamo in un paese così tanto pieno di cose da vedere, di posti da scoprire, di meraviglie da girare. Magari siete proprio in auto a questo punto della serata, possono essere utili, anzi sicuramente sono utili, dei suggerimenti per come vanno le cose che riguardano il traffico.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Campania sulla statale 268 del Vesuvio traffico rallentato per veicolo in avaria sull'incrocio di Somma Vesuviana direzione San Giovanni a Teduccio, statale 18 Tirrena inferiore. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente sull'incrocio variante di Torre a Mare, direzione incrocio Padova. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, ci sono dei materiali dispersi sull'incrocio Siracusa Nord, direzione incrocio Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, incidente con rallentamenti sull'incrocio Tor de Cenci, in direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Abruzzo, sulla statale 714 tangenziale di Pescara, il traffico è rallentato per incendio tra l'incrocio Monte Silvano, strada provinciale 25B, e prima dell'incrocio strada statale 16 circonvallazione di Pescara. In Toscana sulla statale 65 della Futa traffico rallentato per incidente presso l'incrocio strada provinciale 129 San Piero a Sieve. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: tutta l'amarezza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Sarà il secondo questa sera ad esibirsi sul palco di Palermo per il Radio Italia Live, il concerto Francesco Gabbani. Qualcosa mi fa supporre che Summer Funk, la canzone che ci accompagna in quest'estate, probabilmente dal vivo la suonerà.
1: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Questa sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spa Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spa, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spa Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Radio Italia, solo musica italiana.

Cabana, il titolo del nuovo di Irama, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Irama che questa sera sarà a Palermo, più o meno intorno alla metà dell'appuntamento di Radio Italia Live, il concerto. Ieri Irama ha fatto le prove e devo dire che dalla camera del nostro albergo, proprio di fronte al Foro Italico, proprio davanti al palco dove questa sera si accenderanno le luci per questa serata, per questo concerto pazzesco, c'era un calore, una voglia di sentirlo, di vederlo, di poter interagire con lui, che poche altre volte mi è capitato di incontrare. E poi Filippo è veramente, oltre che un grandissimo musicista, anche un grande uomo di cuore. Si è divertito anche a interagire con il pubblico, si è concesso molto, insomma è un bravissimo ragazzo oltre che un grande musicista, e questa sera ci regalerà una performance indimenticabile. E hanno ragione Alfa e Manu Ciao, perché a me Irama mi piace, anzi a me mi piace Irama.

Superman su Radio Italia Solo Musica Italiana, anche Federica Abate. C'è un po' di Federica Abate nei più grandi successi degli ultimi anni, giusto per citare proprio l'ultimo anno, il 2025. Lei è stata autrice di Serenata, di L'Unica di Giorgia, di Uragani di Clara, di Nuda di Gaia, di Senza una stupida scusa di Achille Lauro. Insomma, ha messo la sua penna, la sua arte al servizio di molti altri musicisti. Questa estate ha voluto tornare a dimostrarci che è anche una grande cantante, lo ha fatto nel miglior modo possibile. C'era proprio lei ad accompagnarci in questa serata in cui sono le 19.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Risale la tensione Stati Uniti-Iran nello stretto di Hormuz. Dopo l'attacco a una petroliera commerciale, il Bahrain chiede un'azione internazionale contro le aggressioni iraniane. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie estratti vivi dopo tre giorni due bambini di 11

0: Nel lago di Vico continuano senza sosta le ricerche dei sommozzatori. L'uomo ieri si era tuffato senza più riemergere. Formula 1 in Austria, vince Russell davanti a Verstappen e Antonelli. MotoGP, tripletta Aprilia ad Assen, vince Ogura, poi Fernandez e Martin. Domani Sinner a Wimbledon. I mondiali, Messi sempre più da record, con il gol alla Giordania è l'unico calciatore a segnare per 7 partite di fila in un campionato del mondo. Stasera al via i 16esimi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.

0: ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali. Clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Per me che sono napoletano, un po' un ritorno a casa con questa. Partenope, Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors ci hanno regalato una delle più divertenti, delle più allegre di questa estate appena cominciata. Ben ritrovati, buona serata su Radio Italia Solo Musica Italiana. Vorrei avere la capacità di raccontarvi quello che sta succedendo qui a Palermo al Foro Italico. Allora, tutta l'area davanti al palco è praticamente gremita, pienissima di amici, di amanti della musica italiana che questa sera si godono.

0: Faranno questo concerto pazzesco. Da qualche minuto, diciamo, tecnicamente la macchina si è messa in moto, cioè sul nostro palco sono già saliti Mauro Marino e Giuditta Arecco insieme a Ricky Lo Stussi, che si occupa invece di mettere, di selezionare un po' di musica. Si fa quello che si chiama pre-show, no? Si cerca di scaldare il pubblico, anche se in realtà in una giornata come questa bisognerebbe raffreddarlo il pubblico più che scaldarlo, però mi piace sapere che stiamo già condividendo un bel po' di emozioni. Mauro c'ha un pantaloncino nero e una maglietta bianca, perché si sa che il bianco aiuta in giornate di calore e di sole a tenere un po' più lontani i raggi, per l'appunto, del sole. Giuditta invece sfida le leggi della fisica ed è tutta di nero vestito. Speriamo bene per lei. C'è molta una bella atmosfera. Mi piace molto vedere i visi sorridenti di tutti gli amici e le amiche che sono già con noi qui al Foro Italico. Credo che un bel po' di persone saranno ancora in arrivo, magari con un po' più di calma arriva anche un po' più di fresco, però è bello sapere di accompagnarvi in questa serata. Tra l'altro, tra i protagonisti di questo Radio Italia Live, il concerto, c'è anche Samurai J, che in questi giorni è protagonista del nostro Disco Italia.
1: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Luciano Ligabue su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ci sei sempre stata nell'eterna, lunga, ripetitiva sfida di ogni estate della frase tatuata più vista in spiaggia. In Liga e Vasco se la giocano, stando là, insomma, fateci attenzione magari, e una delle prossime giornate che spero per voi passerete al mare, notate quante frasi di Vasco e quante frasi di Ligabue sono abbiamo tatuate addosso, e secondo me, ma più o meno stiamo là, si equivalgono.
1: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.

Clara e San Giovanni, ci sono anche loro in questa domenica sera insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, le ragazze, vero, ma anche tanti ragazzi. Devo dire che sto guardando le immagini del Foro Italico, dove tra poco inizia Radio Italia Live il concerto. Ci siamo tutti, insomma, equamente distribuiti. Volevo allora darvi un po' di indicazioni, perché ormai lo sappiamo, tra pochissimo Notino è pronto a presentare Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, a Palermo, al Foro Italico. Torna la nostra Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro meraviglioso, maestro Bruno Santori, perché, lo sottolineo, è l'unico evento live

0: in Italia, gratis e dove gli artisti suonano accompagnati da un'orchestra. Per questo negli ultimi giorni abbiamo fatto molte prove, perché tutte le partiture, diciamo si chiamano così, delle loro canzoni vengono riscritte proprio per essere suonate in orchestra. Vi do l'ordine di uscita degli artisti che si esibiscono questa sera. Partiamo con Pinguini Tattici Nucleari, arriva poi Francesco Gabbani, ci sarà Ernia, Le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Fedez, Marco Masini, sarà poi il turno di Samurai J, arriverà Irama, Elettra Lamborghini, Malmeta e poi Salda Vinci ed Achille Lauro, che chiuderà questa incredibile serata di musica. Spero per voi che siate qui a Palermo al Foro Italico. Vi sconsiglio di arrivare in zona se non avete il ticket, perché è impossibile entrare altrimenti, ma per chi non sarà fisicamente con noi, il concerto sarà trasmesso ovviamente in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming anche sul nostro sito radioitalia.it e anche sul nostro canale YouTube, oltre che ovviamente sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Vi terremo aggiornati, vi racconteremo la serata anche attraverso Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, insomma le nostre pagine social, ma soprattutto lo potrete seguire in contemporanea a partire dalle 20:40 su Sky 1, su Now e su TV8. Vi chiedo anche di interagire con noi, di raccontarci le vostre emozioni durante il concerto. Basta utilizzare l'hashtag Relive. Comunque tutte le info sono su radioitalia.it. Le info invece che riguardano il traffico ce le dà il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera da Alberto Alfano. Sulla statale 26 della Val d'Aosta, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio variante di Nus, direzione Chivasso, strada statale 11 Padana Superiore. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria dopo Mileto e prima di Rosarno, in direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Veneto, statale 51 di Alemagna, perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio Lassic, direzione Dobbiaco, strada statale 49 della Pusteria. In Calabria, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, tratto chiuso, causa corsia di emergenza operativa dopo l'incrocio Santa Eufemia Lamezia, statale 280 dei Due Mari, e prima dell'incrocio stazione di Francavilla, strada statale 19 di ramazione delle Calabrie. Nel Molise, sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, veicolo in avaria sull'incrocio Larino e Guglionesi, direzione stazione di Guglionesi, strada statale 87 Sannitica. In Abruzzo, sulla statale 714 tangenziale di Pescara, tratto chiuso causa incendio tra l'incrocio Monte Silvano, strada provinciale 25B, e prima dell'incrocio strada statale 16 circonvallazione di Pescara. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai colpi di sonno mentre sei alla guida.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

È l'incontro fra due generazioni, ma soprattutto fra due grandi artisti, due persone che hanno tanta voglia di raccontare e un modo particolare per raccontare, e unendo le forze hanno fatto veramente una canzone super carina. Giuli e Biagio Antonacci insieme per l'ultima canzone appena suonata qui su Radio Italia, solo musica italiana.

E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Che bravo che è Fulminacci, che c'è questo modo di scrivere le sue canzoni che ci fanno vivere quello che ci sta cantando. Siamo tutti partecipi di quello che scrive, anche nel caso di questa Maledetto Me, appena suonata qui su Radio Italia, solo musica italiana. Magari l'avete detto proprio in questo weekend: maledetto me che devo prendere quell'altra strada, invece ho preso questa e c'era traffico. Maledetto me che ho giocato ieri a padel e adesso ho tutti gli infortuni, tutti i dolori, mi sento bloccato e domani devo tornare al lavoro e chissà quanto male mi farà. Ma insomma, maledetto me che questa sera volevo mangiarmi una bella pizza guardando Radio Italia Live, il concerto in diretta anche in televisione, e invece ho preso un appuntamento. Disdicetelo quell'appuntamento. Mettetevi tranquilli, se siete al Foro Italico a Palermo qui con noi sarà una gran bella serata, altrimenti disdicete qualunque appuntamento e tranquilli sul divano potete seguirci in un sacco di modi che vi abbiamo raccontato nel corso di questi giorni, che comunque trovate anche sul nostro sito radioitalia.it. L'ho fatto poco fa, vorrei rifarlo, vorrei darvi questa, diciamo, cartolina in movimento di quello che succede qui a Palermo. Ormai tutta la location, tutto il posto è completamente imballato, gergo tecnico è completamente imballato. Siamo in tantissimi questa sera, abbiamo voglia di un sacco di musica dal vivo, di un sacco di artisti che ci passano a trovare, che ci regalano un po' della loro arte, delle loro canzoni. Vogliamo divertirci, vogliamo passare una bella serata. Tutto questo in un posto meraviglioso, perché da una parte c'è il mare, dall'altra c'è questa meravigliosa città di Palermo che ci ha accolto in questi giorni. E dietro il palco si vedono delle colline, delle cosa sono, insenature più o meno, grosso modo, col mare dentro. E poi una cosa particolarissima che mi ha stupito anche questa volta, nonostante l'avessi già vista gli anni scorsi, ci sono queste enormi navi da crociera che passano e suonano, salutano suonando, avvisando della loro presenza. Insomma, una cosa molto particolare, molto poetica. E poi c'è questa grandissima emozione di salire su questo palco con migliaia, decine di migliaia di persone di fronte che hanno voglia di passare una bella serata. Sarà un'emozione per me, per la mia collega Daniela Cappelletti, perché faremo parte insieme a tutti i nostri colleghi del team di conduzione di questa serata. Sarà una grande emozione anche per gli artisti, anche per esempio per Achille Lauro, che questa sera passa a trovarci. Chissà se ci suonerà dal vivo in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere.

Businessman, nel caso foste, come canta Dito nella piaga, proprio dei businessman, mi dispiace signori disturbare la vostra call, dite che sarete disponibili ASAP, ma questa è la radio del cuore, era d'Italia solo musica italiana, che vi sta parlando, che vi sta ricordando che è domenica sera, che tutto va bene, che il lavoro può aspettare, insomma dai, possiamo anche posticipare le cose a domani con calma e questa sera rilassarci, perché tra poco inizia Radio Italia Live, il concerto, una quarantina di minuti e ci siamo, visto che adesso sono le 20.

0: Presenta Coming Soon Radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Nuvole e lenzuola, anche in Negramaro su Radio Italia Solo Musica Italiana. 20 anni c'ha questa canzone, pure ogni volta che la ascolti sembra che sia uscita, so, una settimana fa, massimo un mese fa. Tra l'altro, proprio ultimamente è successa una cosa un po' curiosa che riguarda Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro. Si trovava in aeroporto, se non sbaglio, in Sardegna, e se non sbaglio ancora meno ad Olbia, e è stato fermato da alcuni fan che con lui hanno voluto intonare un pezzo di Meraviglioso. Lui poi è sempre uno che si dà tantissimo al suo pubblico, si è divertito molto a cantare insieme a loro, testimonianza, dai, se vuoi, del fatto che ci sono delle canzoni che diventano proprio la base culturale di questo paese, che ogni volta che abbiamo la possibilità di cantarle lo facciamo più che volentieri. Buona serata intanto, ancora ben ritrovati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Manca poco all'appuntamento con il nostro appuntamento live, con il concerto, con Radio Italia Live il concerto. Siamo a Palermo, ve l'abbiamo raccontato in questi giorni, tra poco vi accompagneremo con una serata di musica assolutamente imperdibile. Intanto anche Annalisa, canzone estiva.
1: Quando

Ve l'abbiamo raccontato in queste giornate di trasferta palermitana, tra le tantissime cose meravigliose da mangiare, tra la tradizione di questa città che ti accoglie, che ti avvolge, che ti fa vivere in un'atmosfera spettacolare. Tra poco comincia Radio Italia Live il concerto, siamo a Palermo, è una serata meravigliosa, zero nuvole all'orizzonte, tante stelle.

tante persone che hanno solamente voglia di divertirsi, e tra poco questo succederà, dicevo, nel corso di questo pomeriggio molto caldo, ma insomma lo sopportiamo per amore della musica, e anzi tra poco tutti insieme passeremo una domenica certamente diversa dal solito.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Solo Mondadori Store ti fa un regalo intagliato nei sogni. In omaggio l'esclusiva Tote Bag Pinocchio all'acquisto di almeno 2 libri editi dal gruppo Mondadori, in libreria o su mondadoristore.it fino al 5 luglio.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Questa sera, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click. Sensodyne Clinical White, denti 2 toni più bianchi, protezione della sensibilità per tutto il giorno. Old Wild West, stile western, gusto unico. Neos, un altro modo di volare.
8: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire.
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.

Quante volte, soprattutto quando eravamo ragazzini, prendevamo la margherita quando il cuore ci batteva forte per quello o per quella ragazza in particolare, la sfogliavamo, mamma non mamma, mamma non mamma, sperando sempre che l'ultimo petalo esaudisse il nostro desiderio di essere riamati. In qualche modo lo ha cantato anche Madame con la canzone che ci sta accompagnando in quest'estate. Lei è fortissima, è tornata con un disco meraviglioso, Disincanto, e tra le varie cose ci ha voluto fare una sorpresa in più, perché il disco è uscito senza questo singolo che poi ha aggiunto proprio nelle ultime settimane. Buona serata, buona domenica a tutti con Emiliano Picardi su Radio Italia Solo Musica Italiana. In realtà giusto il tempo di dirvi quello che sta per succedere. Come tradizione vuole, quando inizia il nostro concerto Saturnino sale sul palco con il suo basso, quello che da anni accompagna Lorenzo Giovanotti in giro per l'Italia, ci regala la nostra sigla, il jingle di apertura del nostro concerto, quello che fa capire a tutti noi che siamo qua al Foro Italico a Palermo, a tutti voi che ci seguite magari dalla radio, magari sul nostro sito, magari in televisione, che ci siamo, effettivamente tutti i nostri artisti sono pronti a salire sul palco e che sta per iniziare questa grande serata di musica, di divertimento, di gioia ed allegria, tra l'altro anche con una luna piena incredibile che ha scelto proprio questa serata particolare per fare capolino. Vi auguro allora uno spettacolare concerto, vi aspetto insieme a Daniela Cappelletti tra poco anche sul palco e poi ci ritroviamo martedì fra le 18 e le 21. Buona serata, buon divertimento, buon Radio Italia Live il concerto.

Ciao Palermo, ciao Italia. Sta per iniziare Radio Italia Live, il concerto, l'evento di musica italiana dal vivo più importante dell'estate. Pensate, qui al Foro Italico è arrivata una marea di amici che qui dal palco non riusciamo a vedere dove finisce il pubblico. Fra poco si esibiranno i vostri cantanti preferiti. Adesso ve li elenco in ordine alfabetico e non di uscita. Siete pronti? Achille Lauro! Bambole di Pezza! Serena Branchiale! Ernia! Fedez! Francesco Gabbani! Irama! Elettra Lamborghini! Marco Masini! Ermal Meta! Pinguini Tattici Nucleari! Sal Da Vinci! Samurai J! I musicisti della Radio Italia Live Orchestra e il maestro Bruno Santori sono pronti e accompagneranno dal vivo tutti gli artisti questa sera. Come forse già saprete, ad aprire la serata saranno i Pinguini Tattici Nucleari, che sono già pronti nel backstage e non vedono l'ora di salire su questo palco. Bene, Radio Italia Live, il concerto sta per cominciare. Torniamo al volo. A tra poco.

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
1: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
3: Ma su Idealista
2: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
4: È gratis!
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

0: Vai, vai.
1: Ci siamo!
0: Buonasera Palermo!
1: Ciao Palermo, grazie! Ringraziamo anche Saturnino!
0: Grazie Saturnino per aver creato per Radio Italia Live il concerto.
1: Ciao,
0: questa
1: Saturnino.
0: Bellissima sigla. Grazie Saturnino per essere stato qui con noi. Allora,
1: buonasera.
0: Ciao Paoletta!
1: Ciao Enzo Miccio, buonasera a tutti voi. Arriva un calore da parte vostra, ma anche nel senso fisico, il caldo che arriva da giù. Ed è bellissimo vedervi in faccia, siamo veramente contenti.
0: Siete pronti per cantare? E allora questa è la serata giusta.
1: Ringraziamo anche la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori. Accompagneranno tutti gli artisti questa sera.
0: E allora ricordo anche che a condurre la serata saranno le voci storiche degli speaker di Radio Italia Solo Musica Italiana, quelli che vi fanno compagnia tutto il giorno.
1: Esatto, e staremo insieme tutta la notte per 3 ore di musica. Si esibiranno infatti 13 artisti. Palermo, siete pronti?
0: Fatevi sentire!
1: Anche Luca Ward lo è. Radio Italia Live, il concerto inizia adesso!
2: Ogni loro canzone è un mondo tutto da esplorare. Nell'ultimo singolo ci parlano in 3 lingue. Sorry, scusa, lo siento. Nel 2027 torneranno negli stadi, ma adesso sono qui con noi. A Radio Italia Live il concerto I Pinguini Tattici Nucleari.

un po' mi fa ridere. Se penso che ora

fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia racconterai a qualcuno cosa

0: Ci siete? Ok, mi sembrate belli felici. Con la prossima diventiamo un po' più tristi. È una canzone che si chiama Amaro. Vi va di cantarla con noi?
1: Imparerò a dormire qui da solo.

Ok, con l'ultima si torna a ballare. È la nostra canzone di quest'anno, l'ultimo singolo. Si chiama Sorry, scusa, lo siento. E ci salutiamo così.

0: tattici nucleari, i pinguini tattici nucleari, venite ragazzi,
1: venite
0: davanti
1: con noi. Andiamo insieme a prenderci gli applausi, forza.
0: Sì, con questo pubblico bellissimo di Palermo.
1: Fatevi sentire.
0: Un altro applauso per i pinguini tattici nucleari.
2: Grazie.
1: Allora ragazzi, voi siete stati i nostri ospiti a Milano in Piazza Duomo diverse volte, ma è la prima volta qui a Palermo. Come vi siete trovati?
2: È un'esperienza bellissima, incredibile e focosa, quindi grazie di essere venuti questa sera.
1: E allora diamo un voto al pubblico del Foro Italico.
2: 10 direi, 10.
0: Ovvio!
2: Forza!
0: E ricordiamo ragazzi che i Pinguini Tattici Nucleari, ragazzi, state lavorando a nuova musica e il prossimo tour avrà lo stesso nome del nuovo album, ma perlomeno per adesso è un segreto. E voi lo sapete fra quanti giorni farete il vostro, la vostra prima data?
2: Tra meno di un anno all'incirca.
0: 341 giorni, il 4 giugno da Bibione. Non manca poi così tanto.
2: Manca poco, raga, ci vediamo là se vi va.
1: Noi ciao, vi aspettiamo.
0: Ciao ragazzi, grazie mille.
2: Grazie.
1: Grazie davvero. Allora io volevo ricordarvi che questa sera Radio Italia Live, il concerto può essere seguito ovviamente in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, su Sky 1, su TV
0: grazie.
1: 8 e su Now. Grazie per il vostro affetto.
0: Voi ovviamente siete bellissimi, tutti siete bellissimi e meritate il prossimo artista. Radio Italia Live continua, vai Luca Ward.
1: A dopo.
3: Canzone dopo canzone ha inventato uno stile tutto suo. Ha appena iniziato una nuova estate in tour. Palermo, sei pronta a ballare la sua Summer Funk? A Radio Italia Live il concerto Francesco Gabbani.
1: Palermo!

0: Buonasera orchestra, meravigliosi, buonasera maestro. Allora la prossima canzone è una canzone che ci ricorda fondamentalmente quanto le cose belle, le cose importanti nella vita si fanno in due, si fanno insieme. Quindi Palermo, sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa.
1: Tu non lo dici, io non lo vedo. L'amore seco siamo noi, ti spiego. Un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, con un po' di danno.

0: Siete meravigliosi! Viva Palermo, viva la Sicilia e viva Radio Italia! Ah! Che si fa? Andiamo avanti?
1: Chicken down, chicken down. Two, one.

0: fan, summer fan.
1: Eccolo qua, l'energia coinvolgente di Francesco Gabbani questa sera a Radio Italia Live, il concerto.
0: Buonasera.
2: Ciao, noi due,
0: ciao Enzo, ciao Poletta.
2: Ciao, ciao,
0: ciao, sono sudatissimo.
1: Sei bravissima, vieni con noi, dai.
0: Vengo con voi, qua.
2: Vieni, vieni, vicino al pubblico. Sentilo questo pubblico di Palermo.

0: Francesco, ci hanno appena fatto sentire il tuo singolo dell'estate 2026, dove parli anche di difficoltà, di inciampi, però anche la capacità di riprendersi, ma non camminando, ma
1: ballando,
0: esatto.
2: In modo coinvolgente.
1: Certo, ovviamente è una metafora, no?
0: Certo.
1: Però ben rappresenta il fa. Grazie.
0: Però è quello che davvero fai nella vita.
1: È quello che davvero faccio nella vita, vabbè, ma capita in realtà a tutti, credo, nella vita di inciampare, di cadere. È capitato anche a me, ovviamente, più di una volta. Però l'importante è avere poi la determinazione di tenere sul morale e avere comunque una positività che ti porta a rinascere, no?
0: E ballare e cantare fa sempre bene, come facciamo questa sera. Grazie
2: Francesco, tu hai una lunghissima estate piena di live, tra l'altro giovedì sarai a Trento, spero che ti sia un po' più di fresco.
1: Ma forse sì, da prossima data a Trento, sì, però continuerò per tutta l'estate in giro per tutto il territorio italiano.
2: Noi ti seguiremo per cantare e per ballare con Francesco Gabbani. Grazie per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, ciao Palermo.
0: Grazie Francesco Gabbani.
1: Viva Radio Italia!
2: Luca, sei pronto per lanciare la scheda del prossimo artista questa sera? Vai Luca!
3: È uno degli artisti più apprezzati della sua generazione. Le sue rime sono ormai un super classico. Dopo il successo nei Palasport, conquista i palchi di tutta Italia. A Radio Italia Live il concerto Ernia!

odiarti tanto Massimo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me. Come fa?

vista nemmeno una volta, ma senti qualcosa che si muove dentro, che è un esorcista, sei l'anima sorda. Mi hai promesso di cambiare, ma tu non rispetti i patti. Vedi buio pesto, non vedi il progresso, ti fasci la testa prima che la sbatti. Ti odio anche per questo.

Se non vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Buonasera Palermo, come stiamo? Su, su, su, su, su, su, su, su, su, su. Questa potreste cantarla voi, potrei andarmene. Come fa?
1: Ora che fai? Davvero non ti ho detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito.

0: di Italia Live, il concerto c'è Ernia! Sì, Palermo, fatemi sentire ancora. Vieni, vieni con noi.
1: Eccoci.
0: Vieni, ciao, vieni, andiamo avanti.
2: Andiamo a prenderci gli applausi.
0: Sì, stiamo vicini a questo pubblico bellissimo. Siete così tanti che non si vede la fine.
2: Caro Matteo, il tuo ultimo brano, Per soldi e per amore, che tra l'altro è un titolo che dà adito a diverse interpretazioni, ha avuto dei successi incredibili. Ascoltate bene questo giovanotto cosa ha vinto. 45 dischi di platino e ben 22 dischi d'oro.
0: Brava,
2: facciamogli un applauso. Ma dimmi, caro Matteo, come ti senti di fronte a tali successi, questi risultati?
1: A me non sembra di averli mai fatti, quindi in realtà proseguo senza accorgermene, che forse è la cosa migliore.
2: Tenere i piedi per terra.
1: Sì, sempre.
0: Sempre. E ricordiamo che Ernia da qualche giorno sta portando la sua musica, l'attuale, i super classici. Sei impegnatissimo, quindi ti auguriamo una bellissima estate piena di musica e quindi martedì il prossimo appuntamento.
1: Sì, a Milano, in provincia di Venezia.
0: Esatto. Sì. Grazie, buon divertimento.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Grazie
1: tutti.
2: Per essere stato
1: grazie,
2: con noi.
1: Grazie mille.
2: Ciao.
0: Grazie. Ciao, ciao, ciao. Buona serata.
2: Allora Paoletta, adesso è un momento molto importante, c'è una cosa molto seria da dire. Sappiamo che Radio Italia, Solo Musica Italiana, è da sempre accanto alla Fondazione ARC, che si occupa della ricerca per la lotta contro il cancro.
0: Infatti Enzo, oggi dobbiamo tenere ben presente che una persona su due riesce a superare la malattia ed è un risultato importantissimo, perché è possibile solo grazie alla ricerca.
2: E grazie alla nostra solidarietà, tutti insieme uniti possiamo fare qualcosa. E cominciamo subito questa sera, Paoletta.
0: E lo facciamo adesso, lo facciamo con tutti voi. Lo potete fare con un cellulare, lo potete fare da casa con un telefono fisso e con lo stesso numero. Adesso io vi dirò il numero, poi vi interrogo. Vi chiedo di ripeterlo insieme a noi. Basterà mandare un messaggio al 45521.
2: Ripetiamo insieme. 4, 5, 5, 2, 1.
0: Oppure non solo da casa o qui con il telefono, si può donare anche online su airc.it. Ragazzi, non lo dimentichiamo,
2: è un piccolo gesto.
0: Un piccolo gesto può fare la differenza e noi possiamo farlo tutti insieme, ok? Siete pronti per continuare, perché il Radio Italia Live, il concerto, torna tra poco.
2: Non muovetevi. Fermi tutti!

0: Tino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
3: Ma su Idealista
2: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
4: È gratis!
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
6: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
7: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Quando i Magnifici 4 si incontrano, la scelta è facile. A soli 6,90€. Raggio di sole. Chicken Creek. Billy BBQ. Ranchero Frappa. Vieni a provarli da Old Wild West.
9: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria e altri tutti da scrivere. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
10: Quando ci fa sentire

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Qual è il segreto di Semi di Lino? Quella bellezza che a volte nemmeno sappiamo di avere, ma che quando la scopriamo ci fa risplendere. E allora realizziamo che è la nostra più grande forza. Semi di Lino esalta la naturale bellezza dei tuoi capelli. Semi di Lino by Alfa Parf Milano Professional.
2: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è su YouTube.
4: Ciao, benvenuto. Ciao.
5: Allora,

0: format social. Notizie e curiosità.
1: Organica che abbia, diciamo, un costrutto importante. Quindi sono contento che la.
0: Iscriviti al canale ed entra nel mondo di Radio Italia.
2: Birra Gaia e rock. Birra Gaia e hip hop. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
3: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
4: Eccoci, buonasera a tutti!
5: Buonasera a tutti, buonasera Palermo!
4: Buonasera, piano piano, buonasera maestro, buonasera maestri, buonasera,
5: buonasera
4: a tutti!
5: Buonasera, buonasera!
4: Noi siamo Francesca Leto
5: e Mauro Marino.
4: Siamo in onda il pomeriggio dalle 13 alle 16, siamo felicissimi di essere qui e volevamo dire a tutti quelli che vi stanno seguendo, perché vi stanno seguendo da casa, che questa è Palermo! Grazie!
5: Mauro?
4: Sì.
5: Mauro, oh. Che adesso dobbiamo continuare con la musica,
4: sì,
5: no?
4: Sì, sì.
5: E dovremmo annunciare.
4: Certo, ecco. Certo.
5: Però lo annunciamo a modo nostro.
4: Sì, quindi?
5: Quindi?
4: Ok.
5: Come facciamo?
4: Al mio segnale, sì. Scatenate.
5: Luca Warden!
6: Sono la massima espressione del rock al femminile. Dopo Sanremo hanno unito l'Italia al grido «Resta con me!». A luglio accenderanno l'estate con il loro Summer Tour a Radio

vengo qua davanti da voi. Wow, ma mi piace questa sfilata.

tutti, noi l'abbiamo portata alla serata cover di Sanremo di quest'anno con la nostra incredibile sorpresa al centro. Questa è Occhi di Gatto, mixata What a Love.

La prossima e ultima canzone del nostro brano di Sanremo si chiama Resta con me, parla della forza di restare uniti. Guardate quanti siamo una marea. Se noi tutti insieme stessimo insieme per le cause giuste, noi tutti potremmo fare la differenza nel nostro paese e anche fuori.

0: Wow, che emozione.
1: A Radio Italia Live tutta la femminilità potente delle bambole di pezza.
2: Grazie, grazie ragazze. Paolo. Grazie per
0: grazie
2: essere
0: a voi,
2: qui con noi.
0: Grazie, grazie all'orchestra, grazie a tutte le persone che hanno lavorato qua oggi per rendere tutto
2: ragazze,
0: questo possibile.
2: Venite qui in mezzo, dai, mettetevi in mezzo qua. Tutti qua, tutti qua, tutti qua, tutti di qua. Perfetto, vi do anche un microfono, grazie. Grazie di essere qui con noi a Radio Italia Live, il
0: grazie
2: concerto, è bellissimo. Certo che quest'anno voi tante prime volte, primo Festival di Sanremo, primo Radio Italia Live, il concerto. Cosa dobbiamo aspettarci? Il primo che cosa prossimamente?
0: Ma speriamo il primo disco d'oro.
2: Ah, bello.
3: E perché no? Anche magari un primo tour nei palazzetti.
2: Magari, sarebbe...
1: L'Eurovision, ragazzi.
2: Pure, pure.
3: Ah, il primo tour mondiale
2: sta.
3: Anche.
2: Ci potrebbe stare, ci potrebbe stare.
1: Ma qualcuno ha detto tour perché sta per partire il tour estivo. A
0: sì,
1: fine
0: esatto.
1: marzo è uscito l'album e siamo pronte dal 10 luglio a venirvi a sentire un po' dappertutto.
0: Sì, tutti i calendari li troveremo sui social, li mettiamo sempre, poi ovviamente verranno anche ogni volta aggiornati che aggiungiamo sempre più date, però da dov'è che partiamo, Morghi?
3: Esatto, partiamo il 10 di adesso, di luglio da Gatteo, vi aspettiamo.
2: Oh.
3: E poi certo. gireremo tutta Italia, insomma, veniamo ovunque per voi.
2: E vi verremo a trovare, vi verremo
1: certo.
2: a trovare. Grazie ragazzi!
0: Grazie a voi, ciao, vi vogliamo tanto bene, siete bellissimi!
2: Grazie, bambole di pezza, grazie.
0: Ciao, grazie,
2: grazie,
0: ragazzi,
2: grazie,
0: grazie,
2: grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Bene, allora?
1: Tu ti sei accorto, tra
2: che
1: l'altro,
2: eh.
1: che Radio Italia Live, il concerto, è un evento tutto social?
2: Ma lo sappiamo benissimo, i nostri social sono seguitissimi, ti pare che non lo so. Comunque, spieghiamo bene che questa serata si può seguire tranquillamente e commentare sui nostri social, quelli ufficiali di Radio Italia Solo Musica Italiana, che sono Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, e l'hashtag è Rilive. Ok, facile.
1: Esatto, ma si trovano davvero tante cose speciali sui
2: sì.
1: nostri social, tanti dietro le quinte, backstage, anche le clip di tutto quello che succede questa sera sul palco.
2: Ma noi, per farci spiegare meglio tutto quello che succede, chiamiamo sul palco la content creator, volto social di Radio Italia, Cecilia Cantarano. Cecilia, vengo a prenderti.
1: Vieni Cecilia, Mauro viene a prenderti.
2: Rispettiamo le tradizioni, l'abbiamo fatto a Milano e lo facciamo anche a Palermo.
1: Ciao Cecilia.
2: Benvenuta Cecilia.
4: Buonasera, mamma mia.
1: Cecilia era tutta
4: mamma
1: emozionata
4: mia.
1: Dietro le... Hai visto che pubblico meraviglioso?
4: Non lo vedi perché non vedi dove finisce.
2: Aspetta.
4: Grazie.
2: Hai visto?
4: Ora svengo, grazie.
1: Beh Cecilia, noi ti abbiamo vista, ovviamente noi ti conosciamo, fai parte della famiglia, ti abbiamo vista dietro le quinte chiacchierare con gli artisti, raccontiamo cosa hai preparato.
4: Sì, abbiamo messo un pochino alla prova gli artisti nel backstage, nel nuovo format originale di Radio Italia che si chiama Scelte Impossibili. Sono già uscite delle puntate, le trovate sui canali social di Radio Italia e sui miei. E ora arrivano le prossime. Voi siete molto fan, mi ricordo.
2: A voglia, beh, certo. Certo, ti
1: a
2: seguiamo
1: voglia.
2: Sì.
1: Certo.
2: Ti seguiamo
1: noi.
2: Alla grande, seguiamo ovviamente quelli di Radio Italia, anche i tuoi.
4: Giustissimo.
2: Quando ci inviti a cena a casa tua?
4: E quando mi pare.
1: Cecilia, grazie mille. Allora,
4: grazie
1: questo
4: a voi.
1: Non è un ciao, ma è un arrivederci, perché
4: certo.
1: ti troviamo tra pochissimo
2: però,
1: nel backstage.
2: Aspetta, no, io vorrei che rimanesse qui con noi, lei.
1: Certo che rimani
2: ah,
1: qui.
2: Okay.
1: Rimane qui perché adesso
4: quanto volete proprio.
2: Ora
4: dobbiamo...
2: noi andiamo avanti con la serata perché ci sono ancora un sacco di artisti che si devono esibire qui su questo bellissimo palco del Radio Italia Live, il concerto, va bene?
1: Ma allora glielo facciamo fare a lei alla nostra maniera o lo fa lei alla sua maniera?
2: No, facciamolo fare a lei, dai.
1: Alla sua maniera.
2: Dai.
4: Vado con la prossima scheda?
2: Vai.
4: Prossima scheda.
2: Luca Ward.
5: Tante anime diverse, un solo cuore pulsante. Sta girando l'Italia con il suo sacro tour. Dal suo paese fino a Palermo, con tutto il calore del sud. A Radio Italia Live, il concerto Serena Brancale.

Grazie Palermo! Io mi sento un po' a casa in Sicilia per tanti motivi, soprattutto quest'estate, perché mi sono sentita con due mie amiche particolarmente al mio paese. E voglio cantarvi questo brano per tutti i ragazzi che vivono in maniera nostalgica.

0: e incominciano le feste. Le mani nelle chiese. Grazie!
1: Grazie a voi, Serena Brancale e Delia. Grazie, veniamo lì, veniamo
2: grazie,
1: lì.
2: Ragazzi,
1: state lì, prendetevi l'applauso del pubblico bellissimo di Palermo, anche perché, come dicevi prima, giustamente, è casa vostra questa, è casa vostra. Ciao, ciao, ciao, ben trovato.
2: Ciao, guarda, che meraviglia, ciao. Grazie.
1: Complimenti, complimenti.
2: Ciao.
1: Mezzo qua.
2: Che ciao, meraviglia.
1: La conoscete Delia? Ha voglia, è Serena ovviamente. Delia, tra l'altro, il 10 di luglio sarà al Teatro Antica di Taormina, confermi?
3: Esatto, sì, confermo, sarò a casa, ci saranno tanti ospiti che svelerò. Grazie ragazzi, grazie mille, davvero. Farlo a casa è veramente bellissimo, grazie, grazie, grazie.
1: Grazie Delia, a Taormina.
3: Serena Brancale.
1: Bravissimi.
2: Noi vi aspettiamo il 10 e l'11 luglio a Taormina.
1: Perché l'11 vai tu?
2: Perché ci sono, esatto, delle sorprese, sia il 10 che l'11 a Taormina.
1: Esatto.
4: Allora con queste sorprese, grazie, non potremo mancare. Serena, parliamo del Sacro Tour, eh? Tour pazzesco che è partito da Londra, Madrid, Barcellona e tornerà e continuerà con una data nella tua città, a Bari, al Pala Florio, e quindi ci stavamo chiedendo qualche indiscrezione, farai qualche sorpresa speciale in quell'occasione?
2: Non mancheranno dei brani molto legati alla terra e anche alla Sicilia, perché io adoro questa terra, mi ha dato un sacco di ispirazione. Non ci sarà, ci saranno un sacco di ospiti, ma no, che cosa ti posso dire?
4: Non puoi spoilerarci niente.
2: No. Delia, ma tu ci sei il 3 ottobre?
3: Non si può dire.
1: Non ci dite niente,
4: però
1: ragazzi.
4: Abbiamo già un po' capito.
2: No, è veramente un concerto molto importante questo di Sacro Tour, perché va a chiudere tutto questo lavoro sul Mediterraneo, sul sud, sulle tradizioni, e non è soltanto la Puglia, è tutto il sud che mi piace cantare e lo faccio dappertutto sempre.
1: Si vede.
2: Che sia Londra, che sia...
1: Brava.
2: Dappertutto.
1: Porti in giro la tua terra e
2: sempre
1: la tua vita, giusto. Allora, prossimo concerto il 3 luglio di Serena Brancale in provincia di Arezzo, poi l'abbiamo detto prima, tornerà in Sicilia l'11 luglio a Taormina.
2: E il 10 luglio
1: c'è Delia, come abbiamo ricordato. Andatele a trovare, grazie Serena Brancale, grazie Delia,
4: grazie.
1: Complimenti davvero.
4: Grazie,
1: grazie. Grazie, grazie.
2: Un bacio a tutti.
1: Ancora un applauso per loro.
4: Mauro,
1: ecco,
4: Mauro,
1: dimmi che c'è.
4: Mi dicono che sì, noi adesso dovremmo collegarci col backstage,
1: sì,
4: perché dovrebbero esserci Paoletta ed Enzo Miccio con qualcuno.
1: E vediamo, Paoletta, Enzo, dove siete?
5: Ciao Francesca, ciao Mauro.
1: Ciao ragazzi.
5: Avete visto già con chi siamo qui nel backstage?
4: Sì.
5: C'è Samurai J.
1: Ciao.
5: Ben trovato, caro Jenny.
6: Che bello.
4: Allora, Samurai J, ma cosa stai combinando? Al Festival di Sanremo ti sei posizionato al 17° posto, ma adesso andando a guardare le classifiche, quello che stai facendo con questa canzone, Ossessione, sono 17 settimane che sei al numero uno nella classifica di vendita.
6: 17 ha portato fortuna.
5: Godo. Bene.
4: E nell'era digitale questo non era mai successo, ma come ti spieghi tutto questo? Ma che hai combinato?
6: Che cosa ha combinato tutta la gente che c'è là fuori, non io?
4: Vabbè.
6: Grazie a loro se sta succedendo tutto questo.
4: Ma anche tu ci hai messo del tuo.
6: Tantissimo. Noi ci divertiamo, ci mettiamo l'amore, ci mettiamo il cuore, il resto viene da sé, alla fine è sempre la gente che sceglie.
4: Ed evidentemente sta funzionando molto bene.
5: Caro Samurai J, noi sappiamo che nella tua vita personale, ma anche professionale, artistica, c'è una donna molto importante per te, che ti sei portata all'ultimo Sanremo, con la quale hai ballato durante l'ultima serata. Tua
6: mamma Anna.
5: Ciao Anna.
4: Ciao Anna.
5: Cosa dice di questo successo travolgente?
6: Mamma ovviamente è orgogliosissima, così come tutta la mia famiglia, mio padre, mio fratello. Ovviamente è un momento incredibile per tutti noi, quindi ce lo stiamo godendo. A parte che mo ci sta guardando, quindi...
5: Allora salutiamola.
4: Li salutiamo.
6: Ciao mamma.
5: Piedi
6: ciao.
5: Per terra però, ciao. Belli solidi, eh?
4: Vabbè,
6: sempre,
4: però...
6: la prima cosa, no? Mamma.
4: Sono ammazzata. Noi siamo in studio, ma non vediamo l'ora di vederti proprio su quel palco. Tra poco con Samurai J, Francesca, Mauro, la linea torna a voi.
5: Ciao, grazie.
4: Samurai J, grazie, ti aspettiamo qui. Grazie Paoletta, Enzo Miccio.
1: Ma secondo voi, Radio Italia Live, il concerto?

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria e altri tutti da scrivere. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
4: Ma su Idealista.
3: Trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
5: È gratis.
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
7: Atterrati poco fa, volo top. New York ci aspetta.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone che ti permette di partire e ritornare a casa, sempre. Con Neos hai servizi inclusi, prezzo finito e un'ospitalità che fa la differenza. Tra prenotare un volo e viaggiare davvero senza pensieri, c'è un mondo. Quello di Alpitour World e Neos. Vola su neosair.com e prenota subito. Neos, un altro modo di volare.
9: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
10: Quando i magnifici 4 si incontrano, la scelta è facile. A soli 6,90€. Raggio di sole. Chicken Creek. Billy BBQ. Ranchero Frapp. Vieni a provarli da Old Wild West.
11: Fedez, casa a 360 gradi. Dentro i miei. Il 25 settembre all'Unipol Forum di Milano. Fedez tornerà a casa un anno dopo averla lasciata. Vorrei guarire. Con hit multiplatino e uno show che è già leggenda. Fedez è sempre pronto a stupire il suo pubblico. Prenditi. Fedez, casa a 360 gradi. 25 settembre. Non fartelo raccontare. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Radio Italia Solo Musica Italiana. Radio ufficiale.
12: Birra Gaia e rock. Birra Gaia e hip hop. Birra Gaia e classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
13: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
14: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Entra nel mondo di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Radioitalia.it.
3: I nostri eventi più esclusivi.
1: Le notizie più importanti della musica italiana.
3: I tour dei tuoi cantanti preferiti.

0: Come va?
1: Palermo, ci siete?
0: Signore Giuditta Recco.
1: Ciao a tutti, Marco Falivelli, signore e signori.
0: Dobbiamo dire, anzi, che la cornice che ci regalate ogni volta che veniamo qua è una cosa a cui non ci si abitua, perché avete un'energia pazzesca e siete tantissimi a seguire questo evento.
1: Sì, siete tantissimi qui in questo momento, ma ci sono tantissime persone che ci stanno seguendo anche in svariati modi. Anzi, fate una cosa, se c'è qualcuno che amate che non è potuto essere qui in questo momento, ricordategli che si può seguire in Radio Italia Live il concerto in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, su radioitalia.it, su Sky 1, su Now e TV8 e anche su tutti i nostri social, quindi è impossibile perderselo.
0: Posso dirvi anche di più, perché ne approfitto per salutare gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento da New York su ICN Radio e su London One Radio, evidentemente da Londra. Allora, io saluto anche Luca Ward.
1: Ciao Luca.
0: Perché siamo pronti per scoprire la scheda del prossimo artista.
2: Quindici anni di carriera e un flow sempre in crescendo. A settembre torna in concerto a casa, al Forum di Assago. Palermo, sei pronta ad ascoltare il suo battito? A Radio Italia Live, il concerto Fede!

0: Ciao Palermo, come state? Innanzitutto grazie Radio Italia per avermi voluto qui, davvero è un onore pazzesco, bellissimo. Allora io volevo fare un gioco con voi, usare una macchina del tempo. Era più o meno il 2017 e l'estate suonava più o meno così. Dove sono le mani? Palermo, tutti su! Come fa?
1: Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Papillon di Buitore. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il mattino all'oro in bocca si tratta di un rock.

0: grazie. Allora, chiedo scusa, ma fa caldissimo, davvero, non è qua. Intanto, se potete fare un applauso a tutta l'orchestra, a tutte le maestranze che hanno contribuito, soprattutto a tutto lo staff di Radio Italia, Palermo, possiamo dire serenamente che questa sera ci siamo divertiti senza pagare.
1: Era normale non avere soldi, e prima d'ordinare controllare il portafoglio.

0: grazie. Ciao, grazie Radio Italia, grazie a tutti.
1: Palermo, fatti sentire! Per Fedez, Radio Italia Live, il concerto, vieni, vieni.
2: Vieni, vieni, vieni con noi.
1: Vieni con noi.
2: Vieni con noi. Vieni.
1: Caldo, ma stai.
2: Dai, stai così. Stai. Vabbè, ci hai fatto cantare tutti stasera, eh?
1: Fatevi sentire ancora per Fedez, dai.
2: Lo dicevamo prima nella scheda, manca poco a un appuntamento molto importante per te, che è il forum di Assago a Milano. Appunto, hai svelato sui social che stai pensando a qualcosa di speciale, immaginiamo scenografia, palco, ospiti, ci puoi dire qualcosa?
3: Sì, è uno show particolare che abbiamo iniziato, è un percorso, un progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso, è uno show con il palco al centro, con diciamo molto molto molto particolare, siccome le idee l'anno scorso non sono mancate, avevo in mente di sviluppare ulteriori creatività che mi erano venute in mente, quindi l'idea di rifare un nuovo show con diciamo uno spettacolo completamente nuovo.
1: E tra l'altro, insomma, la data, che è quella del 25 di settembre, arriva quasi un anno dalla doppia data che avevi già fatto l'anno scorso. È stato veramente pazzesco e insomma è bello celebrarlo così, no? Il passaggio di un anno.
3: Invito tutti quanti a venire, sarà uno show bello.
1: Grazie.
3: Sarà un bel modo per salutarsi tutti quanti.
1: È stato bellissimo vederti su questo palco, grazie.
3: Grazie mille a voi, grazie mille.
1: Fedez.
3: Ciao Palermo, grazie mille, grazie.
1: Allora, io vorrei però che adesso tutta Palermo facesse un urlo fortissimo, perché ci sono i nostri musicisti che sono già pronti per il prossimo artista. Fatevi sentire per la Radio Italia Live Orchestra e per il maestro Bruno Santori.
2: Forte, forte, così.
1: Siete incredibili.
2: È stupendo, c'è un'energia pazzesca, tra l'altro loro sono pronti, noi siamo pronti. Palermo, ne vuoi ancora?
4: Sì.
2: E allora andiamo con la prossima scheda.
5: Le sue canzoni hanno fotografato l'amore da ogni prospettiva. Con Fedez a Sanremo ci ha spiegato cos'è il male necessario. È pronto per il tour estivo e per i palazzetti a novembre. A Radio Italia Live il concerto Marco Masini!

0: Buonasera! Grazie, grazie per avermi invitato in questa meravigliosa città. Con questi sguardi e con questi cuori meravigliosi, siete veramente belli. È un onore per me essere qui e raccontarvi una cosa che ultimamente mi ha emozionato e mi ha fatto crescere tanto. Era gennaio 2025 quando Federico mi chiamò e mi disse: vuoi venire al Festival di Sanremo con me a fare proprio Bella Stronza? E gli ho detto sì, vengo, facciamo una storia nuova. Abbiamo fatto Bella Stronza, ci siamo divertiti, abbiamo lavorato insieme, è nato Male Necessario, siamo tornati a Sanremo, abbiamo vinto il premio Sergio Bardotti e per me è un grande onore ricordare Sergio e vincere il premio del miglior testo. Stasera voglio cantarla insieme a lui. Vieni Fedez, vieni qui, vieni, vieni. Ci sei?
1: Ci siamo.
0: La facciamo.
1: Ehi. Ehi. So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro, lo ammetto però.

0: necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: Marco Masini.
3: Grazie Fede, è stato un onore. Questa la cantiamo insieme, eh?

0: Radio Italia Live il concerto. Marco Masini.
1: Grazie, grazie.
2: Vieni Marco.
0: Vieni Marco, andiamo, andiamo.
1: Ciao.
2: Andiamo, andiamo nel andiamo. Centro, dai.
1: Andiamo nel centro.
2: La, in mezzo alla folla.
0: È irresistibile, Marco.
2: Dai, ma
0: cosa.
2: Guarda che roba. Anche perché io avrei delle cose da chiederti, Marco, se posso.
1: Sì.
2: Perché, allora, noi sappiamo che tra due giorni inizierai a portare i tuoi 36 anni di musica in giro per l'Italia. Ma io mi chiedevo, visto che mancano due giorni, no? Dopo 36 anni di carriera, l'emozione che si prova quando manca poco a un tour è uguale, è cambiata, ancora c'hai l'ansia, ti è passata, ti sei abituato, non so.
1: L'emozione più grande è vedere i loro occhi. Forse ancora più grande vedere gli occhi di tante generazioni che in questi 36 anni ho visto crescere. E è un onore immenso, una soddisfazione immensa riuscire a parlare anche alle nuove generazioni. Per me, per il mio viaggio, per il mio percorso. Ed è bellissimo condividere insieme a loro ogni mia emozione.
0: Tra l'altro avrai tante occasioni di farlo, perché la gente è fittissima, cioè i concerti d'estate, ma poi ricordiamo a tutti che dal 3 di novembre sarai nei Palasport.
1: Sì, partiamo a novembre nei Palasport, partiamo proprio il 3 dal Forum di Milano, poi andremo a Firenze il 4, al Mandela, poi il 13 saremo a Roma, 14 a Napoli, ma ce n'è una intermedia a Padova.
2: Te le
0: che memoria, complimenti.
2: Bravissimo.
0: Complimenti.
1: Abbastanza.
0: È stato un
1: bella
0: onore
1: cavo, abbastanza. Non
2: grazie.
1: Troppo, ma abbastanza.
2: Grazie,
1: grazie
2: per
1: grazie
2: essere
1: a voi.
2: Stato con noi.
1: Marco Masini. Grazie.
2: Grazie. Allora, se siete stati attenti e avete seguito anche in Radio Italia Live il concerto di Milano, vi sarete accorti che da quest'anno c'è una bella novità che vede Radio Italia collaborare con un'altra importantissima realtà del panorama musicale. Però non spieghiamo.
0: No, no, no, no, no,
2: no, no, no, no. Scopriamo dalla voce di Luca Ward di che cosa si tratta con la nostra scheda.
3: Da Sanremo in poi vuole correre, correre, correre! La sua ossessione è un brano da oltre 60 milioni di stream su Spotify. Porterà il nuovo album Amatore dal vivo a Napoli e Milano. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J!

0: Mamma mia.
1: A Radio Italia Trend per Spotify, l'energia, il calore latino-mediterraneo, correggimi se sbaglio, di Samurai J.
2: Vieni, andiamo.
0: Andiamo.
2: Mi sembra il caso.
0: Andiamo.
2: Guarda che roba. Ma poi soprattutto, vista l'energia e visto quanto si sono divertiti, io vorrei ricordare un paio di cose. Vedi.
0: No, ma assurdo, ma quanti ne sono?
2: Tantissimi.
0: Ma posso vedere una mano su di tutti, giusto per rendermi conto di quanti ne siamo? Oh mio Dio!
2: Allora, a dicembre hai in programma due concerti evento. Il 3 dicembre alla Casa della Musica di Napoli, il 9 al Fabric di Milano. E quindi correre a prendere i biglietti.
0: Posso fare una cosa prima di andare via?
1: Vai.
2: Fai.
0: Come?

0: Dio, questo maledetto fini.
1: Beh,
2: Samurai J.
0: Grazie mille, Palermo.
2: Grazie mille a te.
1: Grazie a te, grazie, grazie per
0: grazie.
2: Tra l'altro, a proposito, tutte le emozioni di questa sera potrete riviverle con la playlist Radio Italia Live Concerto proprio su Spotify.
1: Allora, vi sarete resi conto che nel corso della serata siamo andati a spiare un po' di volte che cosa succede nel backstage. Allora, qui studio,
2: quale studio?
1: Cecilia.
2: Mi sembra uno studio.
1: Qui studio, Cecilia Cantarano, ci sei? Mi sembra che non sei da sola, tra
3: ci
1: l'altro.
3: Ci sono! Eccoci, ciao Marco, ciao Giuditta, grazie per la linea. Io sono qui con Elettra.
4: Sì, qua.
3: Come stai?
4: Bene, ho avuto un
3: contrattempo.
4: Drama all'abito, siamo qui.
3: Ma sei bellissima. Quindi, senti, parliamo di una cosa seria, festini bilaterali. Se ne è parlato tanto a Sanremo, qua a Palermo si dorme?
4: Tesoro, io ho l'abito, ho il, ecco, ormai ho l'abito in testa. Ho l'hotel qui di fianco.
3: Perfetto.
4: Tutte le prove.
3: Perfetto.
4: Tutte, ho provato a fare un pisolino, me le sono cuccate tutte.
3: Dolci ninne. Sì, ma stanotte dormirai.
4: Sarebbe fantastico.
3: Sì, non vediamo l'ora di vederti sul palco, sei stupenda, ma tanto siamo qui per ascoltarti.
4: Con carica.
3: Mandiamo un bacio. Mua. Tra poco la vedete e linea allo studio.
2: Ancora questo studio?
1: Sì, lascia fare, per favore.
2: Vabbè, grazie Cecilia, grazie Elettra, tra poco.
1: Sì, ma voi volete ancora divertirvi? Lo sapete che non è ancora finita, eh? Non è ancora finita. Radio Italia Live, il concerto, torna tra poco.

0: Buongiorno Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
2: Quando ci fa sentire

0: Birra Gaia e rock. Birra Gaia e hip hop. Birra Gaia e classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
1: Quando i magnifici quattro si incontrano, la scelta è facile. A soli 6,90€. Raggio di sole. Chicken Creek. Billy BBQ. Ranchero Frappa. Vieni a provarli da Old Wild West.
2: Fedez, casa a 360 gradi. Dentro i miei. Il 25 settembre all'Unipol Forum di Milano. Fedez tornerà a casa un anno dopo averla lasciata. Vorrei guarire. Con hit multiplatino e uno show che è già leggenda. Fedez è sempre pronto a stupire il suo pubblico. Prenditi. Fedez, casa a 360 gradi. 25 settembre. Non fartelo raccontare. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Radio Italia Solo Musica Italiana. Radio ufficiale.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria e altri tutti da scrivere. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: È coloratissimo.
5: Wow!
4: È grandissimo. È grandissimo. È stilosissimo. Finalmente è arrivato. Radio Italia Store, l'e-commerce di Radio Italia Solo Musica Italiana. Scopri tutti i prodotti a marchio Radio Italia collegandoti a store.radioitalia.it. Cappellini, felpe, t-shirt, borracce, tazze, borse e tanto altro. Tutti brandizzati con i colori della tua radio del cuore. Radio Italia Store, la tua radio, la tua musica, il tuo stile.
6: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
7: Entra nel mondo di Radio Italia Solo Musica Italiana.
8: Radioitalia.it.
9: I nostri eventi più esclusivi.
10: Le notizie più importanti della musica italiana.
11: I tour dei tuoi cantanti preferiti.
12: E la tua radio a portata di streaming anche quando non sei in auto.
13: Scarica l'app o vai su radioitalia.it.
14: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia Solo Musica Italiana, radio ufficiale.
15: Atterrati poco fa, volo top, New York ci aspetta.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone che ti permette di partire e ritornare a casa, sempre. Con Neos hai servizi inclusi, prezzo finito e un'ospitalità che fa la differenza. Tra prenotare un volo e viaggiare davvero senza pensieri, c'è un mondo. Quello di Alpitour World e Neos. Vola su neosair.com e prenota subito. Neos, un altro modo di volare.

0: Bentornati e bentornati al Foro Italico per Radio Italia Live, il concerto qua a Palermo. Che meraviglia sei, Palermo, ciao!
1: Che belli che siete! Buonasera a tutti, buonasera Palermo anche da parte nostra, Daniela Cappelletti
0: ed Emiliano Picardi.
1: Buonasera a tutti, è sempre bellissimo vedervi, fino là in fondo siete come sempre spettacolari.
0: Ma quanti, quanti!
1: Incredibile!
0: Comunque questa serata è molto social e quindi si può seguire e commentare proprio sui social ufficiali di Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di Instagram, di TikTok, di Facebook, di X e di YouTube, e mi raccomando, qualunque cosa postiate usate l'hashtag Relive,
1: certo.
0: È importante,
1: voi siete i protagonisti, ma se poi andate sui nostri social trovate contenuti esclusivi, le clip ovviamente di tutte le esibizioni di questa sera, un sacco di chicche che stiamo raccogliendo nel backstage, perciò magari dopo il concerto fate un salto su tutti i social di Radio Italia. Il concerto che ovviamente non è ancora finito, anzi.
0: Ma quando mai? Anzi, bisogna subito chiamare in causa il nostro Luca Ward. Luca, ci sei?
2: Ciao Luca.
3: Yes.
0: Eccolo, prontissimo. Quindi lanciamo, anzi lancia Luca Ward la nona scheda.
3: È uno degli artisti più trasversali della musica italiana. Ha appena debuttato a San Siro e a dicembre sarà in tournée Palasport. Cabana è la hit dell'estate. A Radio

Ma buonasera! Ma quanti siete anche là in fondo? Questa è la mia nuova canzone. Buonasera orchestra.

0: Ma me lo fate un regalo? Accendiamo tutti la torcia del telefono, mi fate vedere quanti siete? Illuminiamo questo concerto immenso. Wow!
1: Jessie!
0: Questa canzone si chiama Lentamente.

0: Grazie Palermo.
1: Grazie per averci preso l'anima con Lentamente. Palermo, facciamoci sentire per Irama!
2: Filippo, resta lì, ti raggiungiamo noi.
0: Rimango qua?
2: Vai, vai, vai.
0: Rimarrei qua tutta la sera volentieri.
1: Guarda che spettacolo,
2: guarda, goditela. Incredibile. Goditela perché è incredibile.
3: Ciao Filippo, è sempre un piacere.
0: Bravo.
2: Forte,
1: che meraviglia,
2: forte ragazzi.
1: Ragazzi, per Irama ancora più forte, facciamoci sentire.
0: Grazie, davvero, grazie.
2: Senti Filippo,
0: mi emozionate tanto.
2: Grazie per essere qua dei nostri stasera. Poco più di 2 settimane fa però ti sei esibito per la prima volta a San Siro a Milano.
0: San Siro.
2: Che cosa è stato? Hai metabolizzato tutta questa emozione? O devi
0: È stato pazzesco. San Siro poi è un po' un simbolo, ecco, di Milano. Spero un giorno di poter venire a cantare qua in un posto bello come quello. E spero di fare un bel concerto così insieme.
2: Siamo sicuri che Palermo ti accoglierà tantissimo anche in quell'occasione.
1: Eravamo in moltissimi a San Siro, ma per chi purtroppo non c'era male per lui, dal 6 di dicembre torni in tour, a Mantova se non sbaglio.
0: Parto da Mantova e girerò un po' l'Italia, in tutte le arene. Quindi ci vediamo in tour a dicembre, perché ci sarà. E dai, è bello, io amo fare tour, sono contento.
1: Sì. E noi amiamo vederti sul palco, quindi non vediamo l'ora che torni presto.
2: Irama, grazie di cuore per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Ciao.
0: Ciao Palermo.
2: Bacino.
1: Sì, ci voleva.
0: Grazie all'orchestra.
2: Torniamo da Luca Ward,
1: sì.
2: Cosa dici? Nino?
1: Volentieri, se c'è Luca noi andremo avanti.
2: Ci sei, vai. Sei prontissimo. E allora via con la decima scheda.
4: È iconica, abbagliante, carismatica e travolgente. Da voilà a bam bam bambina, una hit tira l'altra. I festini di Sanremo hanno ispirato il suo tour bilaterale. A Radio Italia Live il concerto Elettra Lamborghini.

Ma quanti siete? Ciao! Mi sono messa in pandan con le luci. Pazzesco! Amore mio! Mi raccomando, stasera bisogna tornare a casa senza voce, eh?

0: bam bam bambina. Grazie Palermo! A Radio Italia Live il concerto qui al Foro Italico di Palermo. Siamo qua, Elettra! Eccoci qua, Lamborghini!
1: Ma siete pazzi, ma fa una caldella impressionante!
2: L'hai sentita tutta?
1: Ma siamo tutti pezzati qua. Sì,
2: ma poi ti sei scatenata, sì, anche te. Te l'ho detto, stai calma, invece ti sei buttato.
1: Ma tu come fai
2: non
1: con
2: lo so,
1: questo?
2: Non lo so come faccio.
1: Toglitela.
3: Non lo sa neanche lui. Vabbè.
2: Senti,
3: vabbè.
2: Elettra.
1: Che si fa?
2: Come stai innanzitutto?
1: Accaldata.
2: Bene.
1: Mi dici, aspetta che non sento che sono...
2: Sei bellissima.
3: Credo.
1: No, mi sa che dice, dimmi se sei un uomo... Mi sa che era quello.
2: Era quello che stavano dicendo.
1: Poi dimmi una bugia. Cercavo solo un uomo.
2: Eccoci.
1: Che mi rubi il mare. Fantastico.
3: Che meraviglia.
2: Elettra, questo è il tuo luogo naturale. Insomma, la musica è casa tua. Però ti abbiamo visto nel corso della tua carriera fare un sacco di cose. E anche nel video di Bam Bam Bambina fai una manager in carriera, fai una casalinga. C'è qualcosa nella tua vita professionale che vorresti ancora essere?
1: Sicuramente non voglio fare l'astronauta, ti posso dire solo questo.
2: Ah, peccato, perché secondo me sarei stata perfetta.
1: No, i roller coaster non mi piacciono, ti devo dire la verità.
3: Però avrai sicuramente modo di far vedere un sacco di Elettra Lamborghini. Lamborghini. Vai.
1: Dimmi tutto.
3: Facciamo una cosa, usiamone una testa. Vai. Uno per te, uno per me. Così abbiamo uno per uno. Tour estivo che parte il 9 luglio da Barberino del Mugello e insomma lì avrei modo di mostrare altri personaggi che sei tu, perché sei tantissime cose.
1: Io dico sempre faccio un po' di tutto, impara l'arte e mettila da parte. Oh, che mai nessuno ti dica che tu non sappia fare qualcosa.
3: Brava Elettra.
1: E se te lo dicono dimostragli che è il contrario. Tac.
2: Brava, ci piace questa filosofia.
3: Questo te lo regalo. Souvenir.
1: Amore, ma è un cadeau meraviglioso.
3: Ma hai capito? Ma guarda cosa ti regaliamo.
1: Fantastico. Grazie
3: mille
1: a tutti, Palermo.
2: Grazie, Elettra.
1: Buona serata.
3: Ciao, Elettra.
1: Grazie, orchestra.
2: Allora, Elettra, bellissima, e avete fatto bene a dirglielo. Però ci sono un paio di bellezze anche nel backstage.
3: Esatto.
2: Ci colleghiamo?
3: Sì, ci colleghiamo con Francesca Leto e Mauro Marino. Ragazzi, ci siete?
4: Ragazzi. Ragazzi, scusate, ciao a tutti. Le bellezze qui sono tre.
2: Ecco.
4: Abbiamo Santa Vinci. Scusa, mica Cocica come si dice.
5: Sono due. Sono loro. Sono semplicemente un infiltrato.
3: Sal.
4: Non è vero, Sal.
3: Sei tra gli ospiti più attesi, anzi l'ospite più atteso. Questa sera, ieri sera, hai fatto le prove.

0: quindi hai già un po' provato il calore del Foro Italico.
1: Ogni volta che vengo in Sicilia, in particolar modo a Palermo, che innanzitutto mi sento di casa e c'è questo amorevole calore da parte del pubblico. Io non vedo l'ora di salire sul palco questa sera e di abbracciare, anche se metaforicamente, ognuno di loro.
2: Allora sai che facciamo? Ti mandiamo sul palco, va bene?
1: Perfetto, sì. Allora, perfetto. Io sono quasi pronto. Anzi, se mi accompagni, magari mi dica la strada.
2: Ti accompagniamo noi.
0: Ti portiamo noi, Sal, non ti preoccupare.
2: Tra pochissimo, Sal Da Vinci qui con noi a Radio Italia Live, il concerto. A dopo.
0: A tra poco.
3: Noi aspettiamo,
0: grazie,
3: Sal, e vi ringraziamo. Grazie Francesca, grazie Mauro. A più tardi.
0: L'hanno detto loro, ve lo diciamo anche noi. Radio Italia Live continua tra pochissimo. State là.

0: Tino Tino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
2: Ma su Idealista
1: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
3: È gratis.
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista.
5: Molte persone desiderano denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici con effetto sbiancante possa aumentare la loro sensibilità. Sensodyne Clinical White dona due toni di bianco in più dopo 8 settimane utilizzato 2 volte al giorno e protegge dalla sensibilità dentale. Denti più bianchi e protetti con il nuovo Sensodyne Clinical White.
6: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
7: Entra nel mondo di Radio Italia solo musica italiana.
8: Radioitalia.it.
9: I nostri eventi più esclusivi.
7: Le notizie più importanti della musica italiana.
9: I tour dei tuoi cantanti preferiti.
7: E la tua radio a portata di streaming anche quando non sei in auto. Scarica l'app o vai su radioitalia.it.
0: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
10: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Atterrati poco fa, volo top. New York ci aspetta.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone che ti permette di partire e ritornare a casa, sempre. Con Neos hai servizi inclusi, prezzo finito e un'ospitalità che fa la differenza. Tra prenotare un volo e viaggiare davvero senza pensieri, c'è un mondo. Quello di Alpitour World e Neos. Vola su neosair.com e prenota subito. Neos, un altro modo di volare.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è su YouTube.
4: Ciao, benvenuto.
5: Allora,
3: intervista.

0: format social. Notizie e curiosità.
1: Organica, che abbia, diciamo, un costrutto importante. Quindi sono contento che la...
0: Iscriviti al canale ed entra nel mondo di Radio Italia.
2: Finalmente è arrivato.
3: Wow!

0: Italia Store, l'e-commerce ufficiale di Radio Italia Solo Musica Italiana. Collegati a store.radioitalia.it e scopri tutti i prodotti. Radio Italia Store, la tua radio, la tua musica, il tuo stile.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria e altri tutti da scrivere. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: In questa notte fantastica.
0: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
0: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia Solo Musica Italiana, radio ufficiale.
5: Sempre al tuo fianco.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
7: Rieccoci qui con voi, ciao Palermo!
8: Ben ritrovati!
7: Va
8: una
7: bene?
8: Una serata pazzesca,
7: no,
8: Mauro.
7: Chiedo se procede tutto bene, tutto a posto?
8: Cosa dite?
7: Va bene,
8: secondo me sì, abbiamo cantato, adesso andiamo avanti.
7: Andiamo avanti,
8: perché
7: andiamo
8: abbiamo
7: avanti.
8: Ancora un sacco di bella musica, stanno arrivando un sacco di grandi artisti.
7: Esatto, vi ricordo anche che Radio Italia Live il concerto si può seguire in diretta, lo stanno seguendo in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, salutiamo tutti, su radioitalia.it che è il nostro sito, su Sky 1, su Now e su TV8, e inoltre sta vivendo in diretta su tutti i nostri canali social.
8: Bene, adesso arriva il momento, quello che piace a me,
7: certo.
8: Quello in cui dobbiamo scatenare lui, perché dobbiamo annunciare quello che sarà il prossimo artista a salire sul palco di Radio Italia Live il concerto, e quindi...
7: E lui è il nostro Luca Ward.
9: Con le sue note sa toccare le corde dell'anima. È il prossimo maestro concertatore della notte dell'Atalanta. Fino a metà settembre girerà l'Italia in tour. A Radio

grazie.

0: Avete portato i miei occhi con voi questa sera, grazie!
1: Il cielo questa notte è una balera, fortuna sto qui dove sono.

0: grazie Palermo, è stato bellissimo.
1: Ermal Meta, Radio Italia Live, il concerto.
2: Grazie Ermal, grazie.
0: Grazie a voi, evviva Radio Italia, ciao.
2: No, te andai, stai qua con noi, non scappare, vieni qua.
0: Mi hanno detto che devo andare via perché sta per arrivare.
2: Ma un attimo, dai, stai qua un attimo. Le volevamo, innanzitutto, grazie per essere qui con noi e complimenti ancora come sempre.
0: Grazie a voi, grazie
2: a voi. E volevamo anche parlare dei tuoi fan, perché tu c'hai un bellissimo rapporto, i lupi ti seguono dappertutto. Noi abbiamo
0: è vero.
2: Abbiamo scoperto che addirittura prenotano le vacanze in base ai tuoi spostamenti per i tour.
0: Beh, è per questo che cerco di suonare in posti molto belli, come quello di questa
1: ecco,
0: sera.
1: Ecco, Ermal, a proposito di posti molto belli, noi sappiamo che giovedì 2 sei atteso ad Enna, proprio qui in Sicilia, sì, per un'altra tappa del tuo tour estivo.
0: Esatto, esatto, non vedo l'ora. È sempre molto bello suonare qui.
2: Grazie Ermal Meta, grazie.
0: Ciao a tutti, grazie. Ciao.
2: Francesca, andiamo giù. Andiamo vicini al pubblico perché sarebbe bellissimo, a me piacerebbe tanto stare qua
1: bello,
2: in mezzo al pubblico,
1: sì.
2: Quindi quando c'è l'opportunità lo facciamo.
1: Ma noi Mauro possiamo capire come si sta lì in mezzo al pubblico, perché devi sapere che lì in mezzo ci sono anche Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi che adesso ci racconteranno appunto le emozioni.
2: Dove sono?
1: Eccoli, siamo qua,
3: ciao,
1: qua.
3: Ciao,
1: ciao a tutti ragazzi, è bellissimo.

0: bellissimo stare qua sotto insieme a tutti voi.
1: Vi invidiamo molto, eh.
2: Che là sopra è bello, ma qua è bellissimo.
1: Lo sappiamo.
0: Sì, è bellissimo, veramente.
2: Anzi, permetteteci di approfittare di questo momento e di questo posto per ricordare che Radio Italia è al fianco di Fondazione AIRC per sostenere la lotta sul cancro.
0: Oggi il cancro è sempre più curabile grazie al lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori AIRC.
2: E possiamo tutti quanti noi fare qualcosa e dare una mano, facciamolo.
0: Facciamolo subito, prendiamo i nostri telefoni e inviamo uno o più sms a questo numero, il 45521. E chi ci segue da casa può anche chiamare da telefono fisso, sempre il 45521. E si può donare anche sul sito AIRC.it. Facciamolo tutti insieme, facciamolo adesso.
2: Facciamolo
0: ragazzi.
2: Adesso magari, esatto, facciamolo adesso. Grazie mille di cuore a chi fa questo gesto bellissimo. E grazie a voi ragazzi, ritorniamo sul palco.
1: Grazie
0: ciao,
1: Daniela,
0: grazie
1: Emiliano,
0: ragazzi,
1: salutateci
0: ciao.
1: Gli amici che sono lì vicino a voi, mi raccomando, va bene. Allora, prima di lanciare il prossimo artista, perché la serata non è mica finita qui a Palermo, va ancora avanti, tranquilli. Tanto avete sonno, siete stanchi? Ah, ok, perfetto. Allora possiamo proseguire. Volevamo salutarvi perché poi torneranno i nostri colleghi, quindi non ce ne andiamo.
0: Sì.
1: E quindi noi annunciamo per l'ultima volta il nostro amico Luca Ward.
3: 50 anni di carriera portati benissimo. Sanremo, Eurovision e tanti sold out. Il successo è sempre suo. Palermo, a così sarà per sempre sì. A Radio Italia Live il concerto

Buonasera Palermo! Che belli che siete! Grazie veramente di cuore per la vostra accoglienza, grazie per questa bellissima partecipazione di questa sera per il concerto di Radio Italia. Sono veramente felice di essere ritornato a Palermo e spero che la musica possa essere per noi, come dire, la nostra più grande amica. Grazie a questa orchestra meravigliosa diretta dal maestro Sartori, che ho l'onore questa sera di essere diretto da lui. Un applauso al maestro e a tutta l'orchestra.

grazie, grazie veramente di cuore, siete fantastici. Beh, ho sempre sostenuto che i sogni per ognuno di noi sono un'energia incredibile, è quello che dico spesso a tutti voi, ai ragazzi, quelli che in qualche modo ci hanno fatto credere o magari ci fanno credere che certe cose devono necessariamente avere un riscontro immediato. La musica non ha un orologio, non ha un calendario, e io sono, posso essere un testimone di tutto questo, che grazie a voi e a ognuno di voi sono riuscito a sostenere il mio sogno attraverso la musica. La musica è qualcosa di forte, di intenso, di emozionante. Con la musica ognuno di noi accende la sua memoria. Beh, è capitato qualcosa di incredibile che negli ultimi tempi, o meglio negli ultimi tempi, ma un tempo così breve, dove ho avuto la possibilità di presentare questa canzone a un grande pubblico, e grazie al vostro aiuto questa canzone è entrata nel cuore di ognuno di voi, è passato di bocca in bocca.

0: Fantasy. A Radio Italia Live il concerto, il maestro Sal Da Vinci.
1: Grazie. Aspettaci, aspettaci, aspettaci, ti raggiungiamo lì.
2: Io lascio questo.
1: Bravo.
2: Da queste parti.
3: Perfetto.
2: Così. Giusto. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Ma che bella che sei.
1: Grazie.
3: Tu a me non dici niente.
2: Sei veramente una meraviglia, guarda.
3: questa è cortesia, ma.
1: Vabbè, è inevitabile. È inevitabile. Allora.

0: Grazie!
1: Che meraviglia!
2: Che spettacolo!
0: Ma che emozione grande, guarda, mi batte il cuore enormemente.
2: Ma insomma,
0: forse è l'età che mi purtroppo l'impatto emotivo mi prende più del solito.
1: Anche a noi, Sal, anche a noi, perché sono carichissimi stasera ed è bellissimo.
2: Sì, è bellissimo.
0: Grazie, grazie.
2: Allora, lo dicevi prima, è stato un anno pazzesco. Hai vinto Sanremo 2026, poi hai conquistato l'Europa, il Canada, tra poco tutta l'Italia con i prossimi concerti. Ma qual è il tuo segreto, scusa? No, voglio sapere davvero, perché cos'è che spinge il tuo pubblico? Perché il tuo pubblico dice per sempre sì a te e alla tua musica?
0: Ma credo che loro mi hanno dato una grandissima possibilità, quella di entrare nel loro cuore, quindi per me sono sempre stati una famiglia allargata. Grazie a loro faccio questo bellissimo mestiere, senza di loro non avrebbe senso nulla.
1: Va bene, allora ne approfitto per ricordare che le occasioni per venire a sentirti live, vederti live, sono tantissime, perché il tuo tour parte il 9 di luglio e si chiude il 7 di novembre ad Avellino, quindi c'è un po' da fare e noi siamo felici.
0: Parliamo di questo momento, non parliamo di quello che dovrà arrivare, se no mi fa venire l'ansia.
1: Hai ragione.
0: Però è bello, dai, è bello.
1: Allora facciamo così, resta con noi sul palco, perché vogliamo chiamare insieme a noi una persona che conosci benissimo.
2: Eh sì, perché insomma vi state divertendo, è bello questo spettacolo, ma questo spettacolo è da sempre gratuito, questa è una cosa importantissima, e quindi io vorrei sentire tutta Palermo che fa un grande applauso alla persona che rende possibile tutto questo, il nostro facciamola finire, ok,
1: giusto così, vai,
2: il nostro editore Mario Volanti, presidente di Radio Italia Solo Musica Italiana.
3: Buonasera,
0: un applauso.
3: Palermo, saremo io e te a così e diremo sempre sì a un incontro che per noi è un momento di gioia, di festa e di felicità, ma ho il compito doveroso, grazie Salva,
0: grazie Mario,
3: di ringraziare tutte le persone che sono state con noi anche in questa avventura, in questa meravigliosa avventura, quindi in primis il sindaco Roberto La Galla, l'assessore alla cultura Antonio Rini, il comune di Palermo, tutti i suoi uffici, le società collegate e controllate, la prefettura, la questura, la polizia locale, tutte le forze dell'ordine, la soprintendenza ai beni culturali e ambientali, l'autorità del sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, la capitaneria del porto, ANPAS, Croce Rossa Italiana, il 118, la Protezione Civile Sicilia, Sky Italia con noi, il maestro Bruno Santori e la nostra Radio Italia Live Air Orchestra e tutto il nostro staff, ovviamente tutti gli artisti che sono stati con noi, i manager, i promoter, le case discografiche, tutti i partner commerciali che in questo caso ci hanno supportato. Allora, io volevo appunto salutare e ringraziare anche Sal che è con noi, e se non sbaglio abbiamo
1: la prossima, la lanciamo tutti assieme,
0: un ospite, allora, importante,
3: ringrazio Sal,
0: grazie,
3: ci vediamo dopo,
0: grazie, ciao Palermo.
1: Proseguiamo. Vai, allora, perché allora,
2: lo fa lei, lo faccio ecco,
3: dov'è Luca Ward,
4: eccolo.
3: Tocca a lui, Vai Luca!
4: Vado. Negli ultimi anni la sua ascesa è stata inarrestabile. Ha appena chiuso i suoi primi show negli stadi, che continueranno nel 2027 in tutta Italia. A Radio Italia Live il concerto Achille Lauro!
5: Per te.

Ma buonasera, bellissimi! Ma che piacere essere qui, incredibile, incredibile, veramente. Siete tantissimi. La prima volta che sono venuto qui era il 2019. Era appena uscito Rolls Royce. Grazie, siete pazzeschi. Era appena uscito Rolls Royce e abbiamo avuto un'accoglienza pazzesca. È sempre meraviglioso veramente tornare in questa città che quasi fosse ferma nel tempo, nel senso più bello del termine. Veramente una città super accogliente, ci troviamo sempre da Dio, quindi grazie di cuore. Suonare davanti a 100 persone, 10.000 o 100.000, è sempre stupendo.

0: Grazie, grazie di cuore veramente Palermo.
1: Signore, adesso, signori, a Radio Italia Live il concerto, Achille Lauro!
2: Ciao Lauro!
1: Ciao! Come stai?
2: Come stai? Ciao!
0: Molto
2: ciao,
0: bene,
2: ciao.
1: Tranquilli, che la musica non è ancora finita, ci rubiamo un attimo Lauro per fargli due domandine, per fare due chiacchiere.
2: State qua e state fermi. Allora Lauro, tu ti ricorderai di questo 2026 come l'anno dei tuoi grandi concerti negli stadi, parliamo di Roma, parliamo di Rimini, parliamo di Milano, e che cosa ti porterai per sempre con te di questi show incredibili?
0: Ma tra le cose più belle c'è il rapporto che abbiamo creato con il pubblico, che va oltre. Sai, la cosa bella della musica è che quando escono le canzoni, vengono pubblicate, poi si svincola dall'autore e le persone diventano i protagonisti veri delle storie, no, delle canzoni. E quindi mi sono reso conto veramente di quest'anno di che cosa abbiamo fatto guardando quello che smuove questa musica. Quindi sono contentissimo. Anche perché noi scriviamo le nostre canzoni, io, tutta la mia squadra, diciamo, non solo le suoniamo, le scriviamo, e quindi, sai, portiamo qualcosa veramente di nostro, e vedere che le persone lo recepiscono in questo modo è stupendo.
2: È vero.
1: E le storie che ci hai regalato, quelle che ci fai vivere, quelle in cui ci immedesimiamo, torneranno dal vivo, perché nel 2027 rifai gli stadi da Udine a Messina con due volte Roma. Ci saranno un sacco di occasioni per vederti dal vivo, per cantare le tue canzoni, insomma, per emozionarci con te.
0: E c'è da dire che la Sicilia ci ha dato un sacco di soddisfazioni, praticamente i biglietti finiti praticamente subito. Ah sì, bellissimo.
2: Va bene, allora ragazzi, vogliamo sentire l'ultima di Lauro, per favore?
1: Dicono di sì, grazie.
2: Dicono di sì. Grazie mille, da Achille.
0: Grazie,
2: Lauro.
0: Signorina. Allora, Palermo mia. Siamo veramente alla fine. A me il compito di chiudere questa magnifica serata, siete pazzeschi, non vedo fino alla fine, non vi vedo fino alla fine. Quindi innanzitutto ringrazio le persone laggiù e tutte queste del parterre, grazie. Questo brano è dedicato ai più piccoli, ai ragazzi, agli adulti. È un brano che parla appunto di un po' tutti noi, perché tutti siamo stati un po' incoscienti nella nostra vita. Quindi ve la dedico, ce la dedico. Voglio sentire tutti, com'è?

0: Palermo, ha ragione Achille Lauro, non vediamo fino in fondo, ma le emozioni che ci ha regalato ci sono arrivate tutte addosso.
1: Grazie Achille, grazie. Lauro.
2: Grazie. Quanti? Palermo, alla prossima!
1: Il ringraziamento più grande lo vogliamo fare a tutti voi, amici del Foro Italico, amici e amiche del Foro Italico qui di Palermo, a tutti quelli che ci hanno seguito a casa in tutti i modi possibili. Vi ringraziamo di cuore per essere stati così calorosi anche questa volta.
0: Grazie mille davvero. Radio Italia Live, il concerto per quest'anno finisce qui, ma Radio Italia, solo musica italiana, la musica non si ferma mai. Anzi, stiamo già preparando una nuova stagione di Radio Italia Live. Ecco un motivo per seguirci dall'autunno in avanti e per essere sempre con noi. Grazie mille a tutti quanti.
1: Ciao Palermo, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
1: Ciao.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali. Clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali, soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Disco Italia. Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, siamo i Negrita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio